0: Sono le 2:02.
1: Meteo.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole molto caldo all'estremo sud in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2:18.
2: Meteo. L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: 22:32.
1: Meteo. Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:46.
2: Meteo. L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora a testa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3.
1: Meteo.
2: L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole molto caldo all'estremo sud in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:27 minuti.
1: Meteo. L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 43 minuti.
2: Meteo. Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3 e 59 minuti.
1: Meteo.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. You'll be-

0: 4 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 43 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 5.
1: Meteo. L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo. Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Meteo.
2: L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo. Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 6.
1: Meteo. Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 28 minuti.
5: Meteo. Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 43 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7.
0: News.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protestare dopo che il 42enne Abderrahim Fakir è morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia domenica. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto, cori contro gli assassini ma anche lancio di oggetti verso il cordone della polizia. È stato quindi attivato l'idrante e sono stati usati lacrimogeni. Gli agenti sono avanzati di qualche metro. Neanche sono passate 24 ore dalla fine del mondiale di calcio, in cui Washington e Ottawa hanno collaborato fianco a fianco, che il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano Donald Trump, citando la sua decisione, pubblicata in un ordine esecutivo, come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. È morto a Washington il corrispondente di La Sette, Daniele Campatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. La famiglia del giornalista è stata avvisata, mentre le fonti fanno notare che, essendo Campatangelo anche cittadino americano, la polizia non era tenuta a informare l'ambasciata italiana a Washington. Donald Trump assicura altri attacchi contro l'Iran, perché ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua stessa morte molte volte. La minaccia del tycoon affidata a Truth cade in scenari sempre più complessi e di difficile soluzione, in cui gli Stati Uniti vedono il bilancio complessivo dei propri caduti salire a quota 17 dall'inizio del conflitto e l'Iran rispondere agli attacchi americani contro i target estesi ormai a 7 paesi dell'area, mentre gli Houthi, alleati di Teheran nello Yemen, aprono adesso il nuovo fronte del blocco marittimo contro l'Arabia Saudita per il suo sostegno a Washington. Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni, in una girandola di premier mai vista nella storia moderna dell'Inghilterra. Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
7: È martedì 21 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine, insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi l'apertura per buona parte dei quotidiani, principali quotidiani nazionali in edicola, riguarda le due questioni, lo scudo penale per gli agenti che hanno fermato e poi durante... insomma a Bologna Fakir, che poi è morto, e anche naturalmente ancora il caso Roggero. C'è chi mette in evidenza che la destra insomma difende Roggero mentre la sinistra Fakir, e poi ci sono le altre notizie, la guerra nel Golfo, ma anche il cambio al governo britannico. E allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale: scudo penale per gli agenti, questo è il titolo di apertura. Un uomo morto in manette, scontri a Bologna tra la polizia e manifestanti, l'occhiello, 6 i coinvolti, PM nel video una parte dei fatti, gioielliere, il centrodestra via i risarcimenti ai criminali. C'è anche l'intervista a Carlo Nordio, ministro della giustizia: grazia, dialogo con Mattarella, ma deciderà lui. E poi l'editoriale di Aldo Cazzullo, il calcio ora deve scegliere mondiali e altro. Di spalla il segreto di Montanelli, acqua azzurra di Lucio Battisti a 25 anni dalla scomparsa. Al centro della pagina la fotonotizia: inizia l'era Barnum, serve stabilità a Londra, il nuovo premier ha un piano per 10 anni, prima telefonata a Trump. E poi di spalla la mossa degli Houthi, blocco marittimo dell'Arabia Saudita, la guerra Libano, via al ritiro IDF. Ci spostiamo su Repubblica, che invece pubblica in primo piano la manifestazione di ieri a Bologna, Fakir piazza per la verità, Bologna manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia, la nipote dignità, no all'odio su agenti e sanitari, indagini con il nuovo scudo penale. Di spalla Medio Oriente, Hamas ha un capo scelto al Aya, l'uomo di Teheran. E poi ancora anche qui Barnum si insedia al fianco di Kiev, Miliband agli esteri, la polemica Musk con Roggero e chiede la condanna di giudici e PM, ancora la lettera sulla giustizia, non si può inseguire il populismo. Ce ne andiamo adesso sulla stampa di Torino, anche qui l'apertura: Fakir scontri a Bologna, bombe carta e lanci di bottiglie al corteo, cariche con lacrimogeni e idranti contro gli antagonisti, scatta il nuovo scudo penale per i 6 coinvolti, piantedosi pregiudizi contro polizia e magistratura. Morto durante il fermo degli agenti il procuratore, c'è più del video l'ipotesi di un malore precedente. Poi l'analisi: il colosseo dell'odio, Vannacci supera i limiti della decenza. Al centro della pagina l'acqua a 32 gradi uccide anche le cozze, reportage dal delta del fiume dove la laguna soffoca. Roggero, il pugno di Musk, giudici da condannare, il virgolettato rissa sulla legittima difesa, la Lega presenta il DDL. Il Messaggero c'ha un'intervista al ministro dell'interno Piantedosi, il titolo è un virgolettato, un estratto naturalmente dell'intervista: nessuno è al di sopra della legge. Poi Bologna modello AIS, no, ma niente attacchi pregiudiziali agli agenti, legittima difesa sì al confronto. Musk difende Roggero, PM da condannare, il piano sicurezza del centro-sinistra, basta nuovi reati. E poi gli inserti dall'interno: l'uomo morto ammanettato, scontri in piazza per Fakir, scudo per poliziotti e sanitari, ancora l'analisi, se la vendetta niente noi stessi. C'è poi il richiamo Downing Street, Barnum premier chiama Trump, e ancora l'editoriale: Londra prova a uscire dal tunnel, a firma di Giuseppe Vegas. Ci spostiamo sulla Verità. L'Italia sta con Roggero, la sinistra sta con Fakir, il titolo di apertura. Musk difende l'orefice in cella, al suo posto i giudici, il campo largo sempre più lontano dalla gente. Va all'attacco della polizia per la morte a Bologna di un marocchino già arrestato e pluridenunciato per spaccio, lesioni, resistenza e perché dava in escandescenze come Domenico. Ogni giorno 10 agenti feriti, spesso aggrediti da immigrati fuori controllo. E poi al centro della pagina, da Belva inquisisce gli aborti altrui, ma se le chiedono dei figli non avuti, la Fagnani s'offende. Di taglio più basso, il PM indaga sui legami PD Camorra, Napoli aperto.

0: morta, violenza e cori al corteo per Fakir, ma il loro nuovo eroe ha un passato di spaccio, rapine e aggressioni. Il Tempo, polizia contro i Maranza, sinistra contro la polizia, i soliti comunisti, scrive appunto il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Ci spostiamo invece sul Fatto Quotidiano, che sceglie un'apertura completamente differente. Il Golfo torna in fiamme, l'Unione Europea tace, pensa ai russi. L'Europa è spaccata, spacciata con la I tra parentesi, paga i costi del conflitto, ma cerca le sanzioni numero 21 a Mosca, Atene C contro. Questo è il titolo di apertura. Iran-Stati Uniti, la guerra si allarga e gli UTI chiudono Bab el Mandeb. Ci spostiamo anche sul Domani. Benzina record e inflazione boom, ma la destra ci distrae con Roggero. Per la morte di Fakir implicate 6 persone. Il PM scuda la polizia, i dubbi della procura. Il Manifesto pubblica l'immagine, ancora il fermo immagine del video sull'arresto di Fakir, pessimo stato il titolo, appunto, è tutto un programma. Per chiudere anche un sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, affitti brevi, stretta fiscale delle città, immobili, dopo le misure varate a livello nazionale, gli interventi dei comuni. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 7 e 12 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono 6 le persone sulle quali la Procura di Bologna ha avviato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e di 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato in apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La Procura precisa che la vicenda ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta e la polizia ha risposto con alcune cariche. 11 feriti tra agenti e manifestanti.
4: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. Imprenditore definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisso avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La Procura Generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle 2 figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
3: È polemica per un video realizzato con intelligenza artificiale diffuso da Roberto Vannacci. Nelle immagini costruite sul modello di alcune rappresentazioni legate a Donald Trump, il generale appare in un'arena nelle vesti di un imperatore accanto a Giorgia Meloni. Con il pollice verso condanna simbolicamente esponenti del centro sinistra, tra quelli Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini, raffigurati nella Fossa dei Leoni. Nel filmato compare anche la moglie di Vannacci mentre mostra il dito medio e un Mario Draghi visibilmente inorridito. Il Movimento 5 Stelle parla di istigazione alla violenza, il Partito Democratico chiede una presa di distanza della Premier, mentre Alleanza Verdi e Sinistra definisce il video raccapricciante. Vannacci rilancia intanto la battaglia sulle preferenze elettorali e invita Meloni a ripresentare la proposta al Senato.
4: Andiamo all'estero. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella 10ª notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
3: È iniziata ufficialmente ieri l'era di

0: Andy Burnham alla guida del governo britannico, il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, succede a Keir Starmer e promette di restituire speranza e stabilità al Regno Unito. Burnham annuncia un piano decennale per cambiare il paese, accompagnato da misure immediate per aiutare chi non riesce più a sostenere il costo della vita. Il nuovo premier assicura inoltre che Londra resterà completamente al fianco dell'Ucraina. La prima telefonata internazionale è stata con Donald Trump. Il presidente americano ha parlato di un'ottima conversazione dedicata al petrolio del Mare del Nord, all'alleanza militare e alla crisi nello stretto di Hormuz.
1: Voltiamo pagina. Fedez è stato trasportato ieri in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Il rapper è arrivato nella struttura poco prima delle 22. Secondo le prime informazioni, i disturbi potrebbero essere legati all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Nello stesso ospedale, 3 anni fa, l'artista era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Visti i precedenti, i medici hanno deciso di sottoporlo a tutti gli accertamenti necessari. Le condizioni vengono definite non gravi, ma saranno gli esami a chiarire l'esatta natura del problema.
0: E chiudiamo con lo sport. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò. Intanto l'Argentina, vice campione del mondo, è rientrata a Buenos Aires. Lionel Messi e i suoi compagni sono stati accolti da migliaia di tifosi nonostante la sconfitta in finale contro la Spagna. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, martedì 21 luglio, San Lorenzo da Brindisi, il sole sorge a Roma alle 5.49 e tramonta alle 20.49. A Milano sorge invece alle 5.53 e tramonta alle 21.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 365 d.C. un maremoto stimato essere di magnitudo 8,0 della scala Richter colpisce la città di Alessandria d'Egitto, causando complessivamente 50.000 morti. Nel 1931 la stazione di New York della CBS inizia la sua prima regolare programmazione settimanale di programmi televisivi. Nel 1946, a 2 mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal, l'impiegato Emilio Blasetti centra un 12 fortunato, che porta nelle sue tasche l'invidiabile somma di 463.846 lire. Una cifra importante per i tempi, equivalente a circa 4 anni di paga di un operaio. La schedina, inventata dal giornalista Massimo Della Pergola, ha un costo di 30 lire e solo 2 anni più tardi prenderà il nome definitivo di Totocalcio. Compie oggi 77 anni il comico genovese Beppe Grillo, che dopo aver indossato per diversi anni gli abiti del protagonista sul piccolo schermo, passerà a quelli del leader politico, fondando un movimento, quello dei 5 Stelle, destinato a modificare profondamente lo scenario politico italiano, risultando alle elezioni politiche del 2013 come la seconda lista più votata dopo il PD e diventando, 5 anni dopo, quella che raccoglierà nettamente i maggiori consensi. Pur essendo riconosciuto quale capo politico dei 5 Stelle, Grillo sceglierà comunque di non entrare mai a far parte del Parlamento. Artisticamente, Beppe Grillo viene lanciato da Pippo Baudo nel 1977 e raggiunge l'apice del successo negli anni Ottanta con trasmissioni come Te la do io l'America, delle quali è assoluto protagonista. Poi, nel 1986, verrà allontanato dalla Rai per una battuta su Bettino Craxi e si dedicherà al teatro sposando la causa ambientalista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: La rassegna stampa.
5: Martedì 21 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna stampa regionale dalla Lombardia, partendo dalla Lombardia. Il primo quotidiano è l'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto, la russa sonda i candidati, l'occhiello verso il voto 2027, lo schema proposto è quello già illustrato, un politico come Lupi e quattro assessori della società civile, il sommario pranzo a casa del presidente del Senato con chi è disponibile a correre per fare il sindaco. Al centro della pagina c'è la fotonotizia, l'altro naviglio, zona sempre più vivace e creativa, la storia, tanti giovani, poca movida, la rivincita della Martesana. E poi di spalla il Sabato Libero e il Parini, la mossa che l'intelligenza artificiale non insegna, cioè l'intervento. E poi di taglio basso, posta sui social, la rapina, arrestate due maranzine minori, hanno 15 e 17 anni, tradite da un video su TikTok. Andiamo sul edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura di politica, la russa spinge Lupi sindaco, politico con squadra di civici, il virgolettato, le manovre per il dopo sala, pranzo a casa con i candidati, Cottarelli non invitato, Lega e Forza Italia, così Fratelli d'Italia deve rinunciare alla regione. Poi portato nella notte in ambulanza Fedez al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli, problemi gastrici, al centro della pagina il gioielliere in carcerato, Roggero lavorerà nella biblioteca di Bollate, la visita dei consiglieri di Fratelli d'Italia, leggi per evitare queste ingiustizie, di taglio basso, poi gatti sforzeschi a rischio, tocca comune i guai della colonia felina del Castello. Andiamo a Brescia, Brescia Oggi, al centro della pagina la vittoria alata, festeggia 200 anni dal governo, un dono che vale 15 milioni, gran finale per il bicentenario del ritrovamento. Ancora per l'autostrada della Valtrompia, sia al prolungamento, i costi lievitati a 670 milioni. Di taglio più basso, gli effetti del maltempo, grandinata nella bassa, danni e mais, a mais e impianti. Ancora l'emergenza, il grande caldo costerà 250 milioni ai negozi. L'eco di Bergamo, tra le notizie nazionali, di taglio basso, punta anche su una notizia di cronaca, sbalzato dal trattore, muore a 56 anni. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura RSA, scontro tra regione e gestori, fondi scarsi, solo 27 euro al mese. L'associazione Anaste annuncia azioni di autotutela, patti non rispettati, possibili aumenti per le tariffe in regime privato. Cirio promette 23 milioni e mezzo in più per la quota sanitaria dell'assistenza convenzionata. E poi la testimonianza per papà, ho già venduto casa. Andiamo anche in Liguria. Edizione Genova di Repubblica. Nei giorni del G8 il Lenzuolo con i nomi dei bimbi uccisi a Gaza alle 17:27, l'ora della morte di Carlo Giuliani 25 anni fa in piazza Alimonda, srotolato un enorme telo bianco per ricordare una tragedia che non è ancora finita. E poi Ansaldo Energia dopo 30 anni ritorna sul mercato americano. Di spalla, piano sanitario, nasceranno 38 nuovi reparti negli ospedali. Dalla Liguria ce ne andiamo nel nord-est, il titolo che riguarda il territorio, al centro della pagina la fotonotizia, Fenice, sindacati spaccati sul nuovo direttore del coro, Venezia, CGIL, scelta sbagliata, CISL, non tocca a noi. Di taglio basso, poi molesta il rivale in amore, finanziere stangato il TAR, giusto l'intervento d'urgenza perché potrebbe usare l'arma in dotazione. Andiamo adesso anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Il grido di Yosh Ra in piazza: non odio ma giustizia. La nipote dell'uomo morto ammanettato al pilastro parla al presidio: dov'è l'umanità? Il virgolettato: scontri con la polizia, l'avvocato Anselmo, i violenti sono contro la famiglia di Fakir. Di spalla poi nel quartiere, ferito tra i vicini spaventati, ora a chi tocca. Di taglio centrale, inchiesta su agenti e sanitari in sei sotto lo scudo penale. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Monte Catini, Prato, Firenze. L'apertura: false accuse al marito a Pistoia, l'ex moglie è stata condannata per calunnia e maltrattamenti, voleva far credere che il coniuge avesse abusato del figlio piccolo. L'altra apertura, la falsa apertura da Firenze invece: allarme al mare per lo scroccone di ristoranti, e un fiorentino di 45 anni gira i locali livornesi, mangia e beve ma non paga mai. In Lazio adesso, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura: centro stop al carico scarico merci, le inchieste del Messaggero, pronta l'ordinanza del Campidoglio per decongestionare il traffico nell'area direzionale della città, dal 7 settembre consegne vietate dalle 8 alle 18, il provvedimento vale anche per i furgoni elettrici. Ancora rifiuti in arrivo, il picco di turisti, ama vara un piano straordinario. Al centro della pagina: bus fuori controllo sulle auto, c'è un'immagine drammatica di un incidente sulla Cassia, il mezzo accentrato, 8 vetture, 2 feriti gravi. E poi ancora aggressioni e truffe, stretta sul racket dei parcheggiatori, dai lungo Tevere a parking degli ospedali al setaccio della polizia locale, 1600 zone. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura: aumentato il verde, ridotto l'asfalto ma il governo ci aiuti. L'assessore Alfonsi difende il piano ambientale del Campidoglio, 6.000 alberi piantati da gennaio e 100 presto a termini. E poi al centro della pagina: intossicati in piscina, scattano analisi e sigilli, preoccupa un bambino, a Mentana l'indagine sull'impianto di depurazione. Al centro della pagina c'è spazio anche per lo sport: Summerville, un uomo d'oro per Gasp, mercato sarà l'acquisto più costoso del club giallorosso. Sullo sport punta anche il Mattino: siamo in Campania, siamo a Napoli. Al centro della pagina si parla del ritiro del Napoli: vogliamo fare la storia, il virgolettato, azzurri in piazza, Di Maro, buongiorno, menisco, KO, fuori 3 mesi. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Sono le 7 e 28 minuti.
7: News.
8: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protestare dopo che il 42enne Abderrahim Fakir è morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia domenica. Diversi i momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto, cori contro gli assassini ma anche lancio di oggetti verso il cordone della polizia. È stato quindi attivato l'idrante e sono stati usati lacrimogeni. Gli agenti sono avanzati di qualche metro. Neanche sono passate 24 ore dalla fine del mondiale di calcio, in cui Washington e Ottawa hanno collaborato fianco a fianco, che il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano Donald Trump, citando la sua decisione, pubblicata in un ordine esecutivo, come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. È morto a Washington il corrispondente di La Sette, Daniele Campatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. La famiglia del giornalista è stata avvisata, mentre le fonti fanno notare che, essendo Campatangelo anche cittadino americano, la polizia non era tenuta a informare l'ambasciata italiana a Washington. Donald Trump assicura altri attacchi contro l'Iran perché ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua stessa morte molte volte. La minaccia del tycoon affidata a Truth cade in scenari sempre più complessi e di difficile soluzione in cui gli Stati Uniti vedono il bilancio complessivo dei propri caduti salire a quota 17 dall'inizio del conflitto e l'Iran rispondere agli attacchi americani contro i target estesi ormai a 7 paesi dell'area, mentre gli Houthi alleati di Teheran nello Yemen aprono adesso il nuovo fronte del blocco marittimo contro l'Arabia Saudita per il suo sostegno a Washington. Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito del suo modello politico e di quello economico e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni in una girandola di Premier mai vista nella storia moderna dell'Inghilterra. Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Per ora è tutto, a più tardi.
7: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
11: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7 e 33 minuti.
3: News.
5: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono 6 le persone sulle quali la Procura di Bologna ha avviato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti, di 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato in apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La Procura precisa che la vicenda ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta e la polizia ha risposto con alcune cariche. 11 feriti tra agenti e manifestanti.
6: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. Imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La Procura Generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle 2 figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
5: È polemica per un video realizzato con intelligenza artificiale diffuso da Roberto Vannacci. Nelle immagini costruite sul modello di alcune rappresentazioni legate a Donald Trump, il generale appare in un'arena nelle vesti di un imperatore accanto a Giorgia Meloni. Con il pollice verso condanna simbolicamente esponenti del centro sinistra, tra quelli Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini, raffigurati nella fossa dei leoni. Nel filmato compare anche la moglie di Vannacci mentre mostra il dito medio e un Mario Draghi visibilmente inorridito. Il Movimento 5 Stelle parla di istigazione alla violenza, il Partito Democratico chiede una presa di distanza della Premier, mentre Alleanza Verdi e Sinistra definisce il video raccapricciante. Vannacci rilancia intanto la battaglia sulle preferenze elettorali e invita Meloni a ripresentare la proposta al Senato.
6: Andiamo all'estero. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella 10ª notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
5: È iniziata ufficialmente ieri l'era di Andy Burnham alla guida del governo britannico. Il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, succede a Keir Starmer e promette di restituire speranza e stabilità al Regno Unito. Burnham annuncia un piano decennale per cambiare il paese, accompagnato da misure immediate per aiutare chi non riesce più a sostenere il costo della vita. Il nuovo premier assicura inoltre che Londra resterà completamente al fianco dell'Ucraina. La prima telefonata internazionale è stata con Donald Trump. Il presidente americano ha parlato di un'ottima conversazione dedicata al petrolio del Mare del Nord, all'alleanza militare e alla crisi nello stretto di Hormuz.
6: Voltiamo pagina. Fedez è stato trasportato ieri in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Il rapper è arrivato nella struttura poco prima delle 22. Secondo le prime informazioni situazioni i disturbi potrebbero essere legati all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Nello stesso ospedale, 3 anni fa, l'artista era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Visti i precedenti, i medici hanno deciso di sottoporlo a tutti gli accertamenti necessari. Le condizioni vengono definite non gravi, ma saranno gli esami a chiarire l'esatta natura del problema.
5: E chiudiamo con lo sport. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò. Intanto l'Argentina, vice campione del mondo, è rientrata a Buenos Aires. Lionel Messi e i suoi compagni sono stati accolti da migliaia di tifosi nonostante la sconfitta in finale contro la Spagna. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Viabilità.
7: La situazione più difficile questa mattina a Roma, dove per un incidente ci sono circa 6 chilometri di code sul raccordo Roma-Fiumicino dal raccordo fino all'aeroporto. Verso Roma poi prime code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. Code anche sul grande raccordo anulare per un incidente in esterna da Tor Bella Monaca all'allacciamento con la 24. A Napoli prime code per lavori sull'asse Mediano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra. In Toscana code in A1 tra Scandicci e Impruneta verso Napoli, in Liguria per un incidente code in A10 dal bivio per la 16 a Genova Pra verso Genova, per un altro incidente verso Genova code anche in A7 da Busalla verso San Pier d'Arena. A Milano primi incolonnamenti in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1 e nord da Monza verso Sesto, in est tratti tra Colonia Ovest e via Padova e più avanti tra Lambrate e San Donato verso Bologna, code inoltre in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino.
3: Meteo.
8: L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
7: È martedì 21 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi l'apertura per buona parte dei quotidiani, principali quotidiani nazionali in edicola, riguarda le due questioni, lo scudo penale per gli agenti che hanno fermato e poi a Bologna Fakir, che poi è morto, e anche naturalmente ancora il caso Roggero. C'è chi mette in evidenza che la destra difende Roggero mentre la sinistra Fakir, e poi ci sono le altre notizie, la guerra nel Golfo, ma anche il cambio al governo britannico. E allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale: scudo penale per gli agenti, questo è il titolo di apertura. Un uomo morto in manette, scontri a Bologna tra la polizia e manifestanti, l'occhiello, 6 i coinvolti, PM nel video una parte dei fatti, gioielliere, il centrodestra via i risarcimenti ai criminali. C'è anche l'intervista a Carlo Nordio, ministro della giustizia: grazia, dialogo con Mattarella, ma deciderà lui. E poi l'editoriale di Aldo Cazzullo, il calcio ora deve scegliere mondiali e altro. Di spalla il segreto di Montanelli, acqua azzurra di Lucio Battisti a 25 anni dalla scomparsa. Al centro della pagina la fotonotizia, inizia l'era Barnum, serve stabilità a Londra, il nuovo premier ha un piano per 10 anni, prima telefonata a Trump e poi di spalla la mossa degli Houthi, blocco marittimo dell'Arabia Saudita, la guerra al Libano, via al ritiro IDF. Ci spostiamo su Repubblica, che invece pubblica in primo piano la manifestazione di ieri a Bologna, Fakir Piazza per la Verità, Bologna manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia, la nipote dignità, no all'odio su agenti e sanitari, indagini con il nuovo scudo penale. Di spalla Medio Oriente, Hamas ha un capo scelto al Ayya, l'uomo di Teheran, e poi ancora anche qui Barnum si insedia al fianco di Kiev, Miliband agli esteri, la polemica Musk con Roggero e chiede la condanna di giudici e PM, ancora la lettera sulla giustizia, non si può inseguire il populismo. Ce ne andiamo adesso sulla Stampa di Torino, anche qui l'apertura, Fakir scontri a Bologna, bombe carta e lanci di bottiglie al corteo, cariche con lacrimogeni e idranti contro gli antagonisti, scatta il nuovo scudo penale per i 6 coinvolti, piantedosi pregiudizi contro polizia e magistratura, morto durante il fermo degli agenti, il procuratore, c'è più del video l'ipotesi di un malore precedente, poi l'analisi, il colosseo dell'odio, Vannacci supera i limiti della decenza, al centro della pagina l'acqua a 32 gradi uccide anche le cozze, reportage dal delta del fiume dove la laguna soffoca. Roggero, il pugno di Musk, giudici da condannare, il virgolettato, rissa sulla legittima difesa, la Lega presenta il DDL. Il Messaggero c'ha un'intervista al ministro dell'interno Piantedosi, il titolo è un virgolettato, un estratto naturalmente dell'intervista, nessuno è al di sopra della legge, poi Bologna modello ICE, no ma niente attacchi pregiudiziali agli agenti, legittima difesa sì al confronto, Musk difende Roggero, PM da condannare, il piano sicurezza del centro-sinistra, basta nuovi reati, e poi gli inserti dall'interno, l'uomo morto ammanettato, scontri in piazza per Fakir, scudo per poliziotti e sanitari, ancora l'analisi, se la vendetta niente, noi stessi. C'è poi il richiamo Downing Street, Barnum premier chiama Trump, e ancora l'editoriale Londra prova a uscire dal tunnel, a firma di Giuseppe Vegas. Ci spostiamo sulla Verità, l'Italia sta con Roggero, la sinistra sta con Fakir, il titolo di apertura, Musk difende l'orefice in cella, al suo posto i giudici, il campo largo sempre più lontano dalla gente, va all'attacco della polizia per la morte a Bologna di un marocchino già arrestato e pluridenunciato per spaccio, lesioni, resistenza e perché dava in escandescenze come Domenico, ogni giorno 10 agenti feriti, spesso aggrediti da immigrati fuori controllo, e poi al centro della pagina da Belva inquisisce gli aborti altrui, ma se le chiedono dei figli non avuti la Fagnani s'offende. Di taglio più basso il PM indaga sui legami PD Camorra, Napoli ha aperto un fascicolo sulla cena post voto dove c'erano il segretario locale dei Dem e persone vicine a un clan, Fratelli d'Italia giovedì in tour tra i comuni campani sciolti per infiltrazione. Il Giornale, anche qui la sinistra riapre la caccia al poliziotto, a Bologna scontri al presidio di pace, bombe carta, violenza e cori al corteo per Fakir, ma il loro nuovo eroe ha un passato di spaccio, rapine e aggressioni. Il Tempo, polizia contro i Maranza, sinistra contro la polizia, i soliti comunisti, scrive appunto il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Ci spostiamo invece sul Fatto Quotidiano, che sceglie un'apertura completamente differente. Il Golfo torna in fiamme, l'Unione Europea tace, pensa ai russi. L'Europa è spacciata con la I tra parentesi, paga i costi del conflitto, ma cerca le sanzioni numero 21 a Mosca, Atene e C contro Questo è il titolo di apertura. Iran-Stati Uniti, la guerra si allarga e gli UTI chiudono Bab el Mandeb. Ci spostiamo anche sul Domani. Benzina record e inflazione boom, ma la destra ci distrae con Roggero. Per la morte di Fakir implicate 6 persone. Il PM scuda la polizia i dubbi della procura. Il Manifesto pubblica l'immagine, ancora il fermo immagine del video sull'arresto di Fakir, pessimo stato il titolo, appunto, è tutto un programma. Per chiudere anche un sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, affitti brevi, stretta fiscale delle città immobili, dopo le misure varate a livello nazionale, gli interventi dei comuni. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 7:48.
3: News.
9: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protestare dopo che il 42enne Abderrahim Fakir è morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia domenica. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto, cori contro gli assassini ma anche lancio di oggetti verso il cordone della polizia. È stato quindi attivato l'idrante e sono stati usati lacrimogeni. Gli agenti sono avanzati di qualche metro. Neanche sono passate 24 ore dalla fine del mondiale di calcio, in cui Washington e Ottawa hanno collaborato fianco a fianco, che il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano Donald Trump, citando la sua decisione, pubblicata in un ordine esecutivo, come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. È morto a Washington il corrispondente di La 7, Daniele Campatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. La famiglia del giornalista è stata avvisata, mentre le fonti fanno notare che, essendo Campatangelo anche cittadino americano, la polizia non era tenuta a informare l'ambasciata italiana a Washington. Donald Trump assicura altri attacchi contro l'Iran, perché ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua stessa morte molte volte. La minaccia del tycoon affidata a Truth cade in scenari sempre più complessi e di difficile soluzione, in cui gli Stati Uniti vedono il bilancio complessivo dei propri caduti salire a quota 17 dall'inizio del conflitto e l'Iran rispondere agli attacchi americani contro i target estesi ormai a 7 paesi dell'area, mentre gli Houthi, alleati di Teheran nello Yemen, aprono adesso il nuovo fronte del blocco marittimo contro l'Arabia Saudita per il suo sostegno a Washington. Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni, in una girandola di Premier mai vista nella storia moderna dell'Inghilterra. Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
8: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
7: La situazione è più difficile questa mattina a Roma, dove per un incidente ci sono circa 6 km di code sul raccordo Roma-Fiumicino dal raccordo fino all'aeroporto. Verso Roma poi prime code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. Code anche sul grande raccordo anulare per un incidente in esterna da Tor Bella Monaca all'allacciamento con la 24. A Napoli prime code per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra. In Toscana code in A1 tra Scandicci e Impruneta verso Napoli, in Liguria per un incidente codena 10 dal bivio per la 16 a Genova Pra verso Genova, per un altro incidente verso Genova code anche in A7 da Busalla verso San Pier d'Arena. A Milano primi incolonnamenti in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1 e nord da Monza verso Sesto, in est tratti tra Colonia Ovest e via Padova e più avanti tra Lambrate e San Donato verso Bologna, code inoltre in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino.
3: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, martedì 21 luglio, San Lorenzo da Brindisi, il sole sorge a Roma alle 5.49 e tramonta alle 20.49. A Milano sorge invece alle 5.53 e tramonta alle 21.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 365 d.C. un maremoto stimato essere di magnitudo 8,0 della scala Richter colpisce la città di Alessandria d'Egitto, causando complessivamente 50.000 morti. Nel 1931 la stazione di New York della CBS inizia la sua prima regolare programmazione settimanale di programmi televisivi. Nel 1946, a due mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal, l'impiegato Emilio Blasetti centra un 12 fortunato che porta nelle sue tasche l'invidiabile somma di 463.846 lire. Una cifra importante per i tempi, equivalente a circa 4 anni di paga di un operaio. La schedina, inventata dal giornalista Massimo Della Pergola, ha un costo di 30 lire e solo due anni più tardi prenderà il nome definitivo di Totocalcio. Compie oggi 77 anni il comico genovese Beppe Grillo, che dopo aver indossato per diversi anni gli abiti del protagonista sul piccolo schermo, passerà a quelli del leader politico, fondando un movimento, quello dei 5 Stelle, destinato a modificare profondamente lo scenario politico italiano, risultando alle elezioni politiche del 2013 come la seconda lista più votata dopo il PD e diventando, 5 anni dopo, quella che raccoglierà nettamente i maggiori consensi. Pur essendo riconosciuto quale capo politico dei 5 Stelle, Grillo sceglierà comunque di non entrare mai a far parte del Parlamento. Artisticamente, Beppe Grillo viene lanciato da Pippo Baudo nel 1977 e raggiunge l'apice del successo negli anni Ottanta con trasmissioni come Terado io l'America, delle quali è assoluto protagonista. Poi, nel 1986, verrà allontanato dalla Rai per una battuta su Bettino Craxi e si dedicherà al teatro sposando la causa ambientalista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: La rassegna stampa.
7: Martedì 21 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna stampa regionale dalla Lombardia, partendo dalla Lombardia. Il primo quotidiano è l'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto, la Russa sonda i candidati, l'occhiello verso il voto 2027, lo schema proposto è quello già illustrato, un politico come Lupi e quattro assessori della società civile, il sommario pranzo a casa del presidente del Senato con chi è disponibile a correre per fare il sindaco. Al centro della pagina c'è la fotonotizia, l'altro naviglio, zona sempre più vivace e creativa, la storia, tanti giovani, poca movida, la rivincita della Martesana. E poi di spalla il Sabato Libero, libero il Parini, la mossa che l'intelligenza artificiale non insegna, cioè l'intervento, e poi di taglio basso posta sui social la rapina, arrestate due maranzine minori, hanno 15 e 17 anni, tradite da un video su TikTok. Andiamo sul edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura di politica, la Russa spinge Lupi sindaco, politico con squadra di civici, il virgolettato, le manovre per il dopo sala, pranzo a casa con i candidati, Cottarelli non invitato, Lega e Forza Italia, così Fratelli d'Italia deve rinunciare alla regione. Poi portato nella notte in ambulanza Fedez al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli, problemi gastrici, al centro della pagina il gioielliere incarcerato, Roggero lavorerà nella biblioteca di Bollate, la visita dei consiglieri di Fratelli d'Italia, leggi per evitare queste ingiustizie, di taglio basso, poi gatti sforzeschi a rischio, tocca comune i guai della colonia felina del Castello. Andiamo a Brescia oggi, al centro della pagina la vittoria alata, festeggia 200 anni dal governo, un dono che vale 15 milioni, gran finale per il bicentenario del ritrovamento. E ancora per l'autostrada della Valtrompia, sia al prolungamento, i costi lievitati a 670 milioni, di taglio più basso gli effetti del maltempo, grandinata nella bassa, danni e mais, a mais e impianti. Ancora l'emergenza, il grande caldo costerà 250 milioni ai negozi. L'eco di Bergamo, tra le notizie nazionali di taglio basso, punta anche su una notizia di cronaca, sbalzato dal trattore, muore a 56 anni. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e Provincia della Stampa, l'apertura RSA, scontro tra regione e gestori, fondi scarsi, solo 27 euro al mese, l'associazione Anaste annuncia azioni di autotutela, patti non rispettati, possibili aumenti per le tariffe in regime privato, Cirio promette 23 milioni e mezzo in più per la quota sanitaria dell'assistenza convenzionata, e poi la testimonianza per papà, ho già venduto casa. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, nei giorni del G8 il lenzuolo con i nomi dei bimbi uccisi a Gaza alle 17:27, l'ora della morte di Carlo Giuliani 25 anni fa in piazza Alimonda, srotolato un enorme telo bianco per ricordare una tragedia che non è ancora finita. E poi Ansaldo Energia dopo 30 anni ritorna sul mercato americano, di spalla piano sanitario, nasceranno 38 nuovi reparti negli ospedali. Dalla Liguria ce ne andiamo nel nord-est, il titolo che riguarda il territorio, al centro della pagina la fotonotizia, Fenice, sindacati spaccati sul nuovo direttore del coro, Venezia, CGIL, scelta sbagliata, CISL, non tocca a noi, di taglio basso, poi molesta il rivale in amore, finanziere stangato il TAR, giusto l'intervento d'urgenza perché potrebbe usare l'arma in dotazione. Andiamo adesso anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, il grido di Yoshra in piazza, non odio ma giustizia, la nipote dell'uomo morto ammanettato al pilastro parla al presidio, dov'è l'umanità, il virgolettato, scontri con la polizia, l'avvocato Anselmo, i violenti sono contro la famiglia di Fakir, di spalla poi nel quartiere, ferito tra i vicini spaventati, ora a chi tocca, di taglio centrale, inchiesta su agenti e sanitari in sei sotto lo scudo penale. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Monte Catini, Prato, Firenze, l'apertura, false accuse al marito, a Pistoia l'ex moglie è stata condannata per calunnia e maltrattamenti, voleva far credere che il coniuge avesse abusato del figlio piccolo, l'altra apertura, la falsa apertura da Firenze invece, allarme al mare per lo scroccone di ristoranti, e un fiorentino di 45 anni gira il locali livornesi mangia e beve ma non paga mai. In Lazio adesso, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura: centro stop al carico scarico merci. Le inchieste del Messaggero, pronta l'ordinanza del Campidoglio per decongestionare il traffico nell'area direzionale della città. Dal 7 settembre consegne vietate dalle 8 alle 18, il provvedimento vale anche per i furgoni elettrici. Ancora rifiuti in arrivo, il picco di turisti ama dare un piano straordinario. Al centro della pagina, bus fuori controllo sulle auto, c'è un'immagine drammatica di un incidente sulla Cassia, il mezzo accentrato, 8 vetture, 2 feriti gravi. E poi ancora aggressioni e truffe, stretta sul racket dei parcheggiatori, dai lungo Tevere a parking degli ospedali al setaccio della polizia locale, 1600 zone. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura: aumentato il verde, ridotto l'asfalto, ma il governo ci aiuti. L'assessore Alfonsi difende il piano ambientale del Campidoglio, 6.000 alberi piantati da gennaio e 100 presto a Termini. E poi al centro della pagina, intossicati in piscina, scattano analisi e sigilli, preoccupa un bambino a Mentana l'indagine sull'impianto di depurazione. Al centro della pagina c'è spazio anche per lo sport: Summerville, un uomo d'oro per Gasp, mercato sarà l'acquisto più costoso del club giallorosso. Sullo sport punta anche il Mattino: siamo in Campania, siamo a Napoli. Al centro della pagina si parla del ritiro del Napoli, vogliamo fare la storia, il virgolettato, azzurri in piazza, Di Maro, buongiorno, menisco, KO, fuori 3 mesi. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: GR News.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
15: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 e 4 minuti.
0: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abed Arim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Momenti di tensione con cori verso le forze dell'ordine si erano registrati anche durante il corteo. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
3: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro dopo essere stato immobilizzato a terra da due agenti. A fronteggiare manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli e al capo della comunità islamica bolognese, la FRAM, poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
4: Non siamo qui per chiedere vendetta, siamo qui per chiedere verità.
3: Intanto si apprende che sarà disposta domani l'autopsia sul corpo del 42enne, determinante per capire le cause del decesso, mentre il legale della famiglia sarà Fabio Anselmo, già difensore della famiglia Aldrovandi e Cucchi. I due agenti saranno rappresentati dall'avvocato Gabriele Bordoni.
2: Intorno al caso di Abed Arim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente USA Trump. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne, volti nuovi, fuori fedelissimi del suo predecessore Starmer, con una mossa a sorpresa nominato cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e responsabile dell'economia, John Healey, dimessosi poche settimane fa da ministro della difesa. Ed Miliband va agli esteri, mentre Shabana Mahmood, nota per la sua linea dura sull'immigrazione, rimane al suo posto come ministra dell'interno. Il servizio è di Marco Mancini.
5: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco, invece, il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il 7° primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni. Sintomo, questo, di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit. Una novità per il sistema politico britannico.
2: Trovato morto nella sua abitazione a Washington, Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti, il decesso del giornalista sarebbe stato causato da un malore ore non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo. Solo poche settimane fa con Patangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva al presidente Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Roma e Washington. Cordoglio nel mondo del giornalismo italiano e internazionale. All'indomani del trionfo della Spagna, ieri oltre 1 milione di tifosi ha celebrato per le strade di Madrid i campioni del mondo. In casa Italia si vivono i giorni decisivi per conoscere il nome del nuovo CT, al quale spetterà di rilanciare la nazionale. Sullo sfondo la suggestione Guardiola, la realtà racconta una corsa a due tra Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Sentiamo da Gianni De Gaetano.
6: Laggiù in America la Spagna si è presa al mondo per la seconda volta nella sua storia. Tutto terribilmente lontano, ormai da troppo tempo, per noi che abbiamo a cuore le sorti azzurre. L'opera di ricostruzione passa obbligatoriamente attraverso la scelta del nuovo commissario tecnico. Ancora qualche giorno e saprete tutto. Le parole del neo presidente della FIGC Giovanni Malagò. Nelle ultime ore avrebbe preso quota la suggestione Pep Guardiola, che i fidi scudieri federali Maldini e Leonardo avrebbero incontrato a Barcellona per capire se ci siano o meno margini di trattativa. Resta in polla Andrea Pirlo, insediato dal cavallo di ritorno Roberto Mancini. Con il sogno, Guardiola dunque ancora, dicono i ben informati, non tramontato. A chi dice di prendere un mamma santissima, dico che bisogna capire le pretese e soprattutto se è interessato, ha detto Malagò, adducendo come esempi virtuosi, magari da imitare, quelli dei due CT finalisti della

0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
1: No, dai, non siamo nel Far West dell'Ottocento e neppure a Minneapolis ai tempi dell'uccisione dell'afroamericano George Floyd e nemmeno negli Stati Uniti dominati dalle violenze degli agenti di ICE, una sorta di pretoriani al servizio del presidente americano Donald Trump. Non dovremo avallare alcuna legge del taglione o trasformarci in pistoleros vendicativi, fautori delle ronde notturne contro gli immigrati, neanche giustificare il concetto di sicurezza adottato a Bologna nel quartiere periferico del Pilastro e poi trasformato in uno stato di polizia, in uno stato di eccezione, perché se lo facessimo saremmo già sconfitti. Un video dimostra la violenza ingiustificata delle forze dell'ordine e ritrae gli ultimi istanti di vita di Abderim Fakir, 42 anni, morto durante un intervento di polizia a Rione Pilastro a Bologna, nell'area condominiale di Via Svevo, dove l'uomo abitava. Le immagini sono riprese da una finestra e parlano chiaro. Fakir è steso a terra con la faccia contro l'asfalto, bloccato da due agenti e una terza persona. Urla per il dolore e chiede aiuto. Dopo alcuni minuti l'uomo smette di gridare e di lamentarsi mentre gli agenti procedono legandogli i piedi insieme ai sanitari. Fakir non si muove più. Intorno ci sono i sanitari che ruotano il suo corpo, ma ormai è morto. Un omicidio, esattamente come quello di Floyd a Minneapolis, come Aldo Brandi a Ferrara, come Cucchi a Roma e come molti altri in Italia. La sicurezza senza rispetto dello Stato di diritto previsto dalla Costituzione e dal Codice Penale calpesta i valori fondanti della nostra fragile democrazia.
2: Meteo. L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
4: È martedì 21 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine, insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi l'apertura per buona parte dei quotidiani, principali quotidiani nazionali in edicola, riguarda le due questioni, lo scudo penale per gli agenti che hanno fermato e poi a Bologna Fakir, che poi è morto, e anche naturalmente ancora il caso Roggero. C'è chi mette in evidenza che la destra difende Roggero mentre la sinistra Fakir, e poi ci sono le altre notizie, la guerra nel Golfo, ma anche il cambio al governo britannico. E allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale: scudo penale per gli agenti, questo è il titolo di apertura. Un uomo morto in manette, scontri a Bologna tra la polizia e manifestanti, l'occhiello, 6 i coinvolti, PM nel video una parte dei fatti, gioielliere, il centrodestra via i risarcimenti ai criminali. C'è anche l'intervista a Carlo Nordio, ministro della giustizia: grazia, dialogo con Mattarella, ma deciderà lui. E poi l'editoriale di Aldo Cazzullo: il calcio ora deve scegliere mondiali e altro. Di spalla il segreto di Montanelli, acqua azzurra di Lucio Battisti a 25 anni dalla scomparsa. Al centro della pagina fotonotizia: inizia l'era Barnum, serve stabilità a Londra, il nuovo premier ha un piano per 10 anni, prima telefonata a Trump e poi di spalla la mossa degli

0: minuti, blocco marittimo dell'Arabia Saudita, la guerra al Libano, via al ritiro IDF. Ci spostiamo su Repubblica, che invece pubblica in primo piano la manifestazione di ieri a Bologna, Fakir Piazza per la Verità, Bologna manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia, la nipote dignità, no all'odio su agenti e sanitari, indagini con il nuovo scudo penale, di spalla Medio Oriente, Hamas ha un capo scelto al Ayya, l'uomo di Teheran, e poi ancora anche qui Barnum si insedia al fianco di Kiev, Miliband agli esteri, la polemica Musk con Roggero e chiede la condanna di giudici e PM, ancora la lettera sulla giustizia, non si può inseguire il populismo. Ce ne andiamo adesso sulla Stampa di Torino, anche qui l'apertura, Fakir scontri a Bologna, bombe carta e lanci di bottiglie al corteo, cariche con lacrimogeni e idranti contro gli antagonisti, scatta il nuovo scudo penale per i 6 coinvolti, piantedosi pregiudizi contro polizia e magistratura, morto durante il fermo degli agenti, il procuratore, c'è più del video l'ipotesi di un malore precedente, poi l'analisi, il colosseo dell'odio, Vannacci supera i limiti della decenza, al centro della pagina l'acqua a 32 gradi uccide anche le cozze, reportage dal delta del fiume dove la laguna soffoca. Roggero, il pugno di Musk, giudici da condannare, il virgolettato, rissa sulla legittima difesa, la Lega presenta il DDL. Il Messaggero c'ha un'intervista al ministro dell'interno Piantedosi, il titolo è un virgolettato, un estratto naturalmente dell'intervista, nessuno è al di sopra della legge, poi Bologna modello AIS, no ma niente attacchi pregiudiziali agli agenti, legittima difesa sì al confronto, Musk difende Roggero, PM da condannare, il piano sicurezza del centro-sinistra, basta nuovi reati, e poi gli inserti dall'interno, l'uomo morto ammanettato, scontri in piazza per Fakir, scudo per poliziotti e sanitari, ancora l'analisi, se la vendetta niente, noi stessi, c'è poi il richiamo Downing Street, Barnum Premier chiama Trump, e ancora l'editoriale Londra prova a uscire dal tunnel, a firma di Giuseppe Vegas. Ci spostiamo sulla Verità, l'Italia sta con Roggero, la sinistra sta con Fakir, il titolo di apertura, Musk difende l'orefice in cella, al suo posto i giudici, il campo largo sempre più lontano dalla gente, va all'attacco della polizia per la morte a Bologna di un marocchino già arrestato e pluridenunciato per spaccio, lesioni, resistenza e perché dava in escandescenze come Domenico, ogni giorno 10 agenti feriti, spesso aggrediti da immigrati fuori controllo, e poi al centro della pagina da Belva inquisisce gli aborti altrui, ma se le chiedono dei figli non avuti la Fagnani s'offende. Di taglio più basso il PM indaga sui legami PD Camorra, Napoli ha aperto un fascicolo sulla cena post voto dove c'erano il segretario locale dei Dem e persone vicine a un clan, Fratelli d'Italia giovedì in tour tra i comuni campani sciolti per infiltrazione. Il Giornale, anche qui la sinistra riapre la caccia al poliziotto, a Bologna scontri al presidio di pace, bombe carta, violenza e cori al corteo per Fakir, ma il loro nuovo eroe ha un passato di spaccio, rapine e aggressioni. Il Tempo, polizia contro i Maranza, sinistra contro la polizia, i soliti comunisti, scrive appunto il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Ci spostiamo invece sul Fatto Quotidiano, che sceglie un'apertura completamente differente. Il Golfo torna in fiamme, l'Unione Europea tace, pensa ai russi. L'Europa è spacciata con la I tra parentesi, paga i costi del conflitto, ma cerca le sanzioni. Numero 21 a Mosca, Atene e C contro. Questo è il titolo di apertura, Iran, Stati Uniti, la guerra si allarga e gli UTI chiudono Bab el Mandeb. Ci spostiamo anche sul Domani, benzina record e inflazione boom, ma la destra ci distrae con Roggero, per la morte di Fakir implicate 6 persone, il PM scuda la polizia, i dubbi della procura. Il Manifesto pubblica l'immagine, ancora il fermo immagine del video sull'arresto di Fakir, pessimo stato il titolo, appunto, è tutto un programma. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, affitti brevi, stretta fiscale delle città, immobili, dopo le misure varate a livello nazionale, gli interventi dei comuni. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 8 e 21 minuti.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abed Arim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
4: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro. A fronteggiare manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese, la FRAM, poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
3: Intorno al caso di Abed Arim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne, volti nuovi, fuori i fedelissimi del suo predecessore Starmer. Il servizio è di Marco Mancini.
5: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco, invece, il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni. Sintomo, questo, di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit. Una novità per il sistema politico britannico.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
6: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, martedì 21 luglio, San Lorenzo da Brindisi, il sole sorge a Roma alle 5.49 e tramonta alle 20.49. A Milano sorge invece alle 5.53 e tramonta alle 21.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 365 d.C. un maremoto stimato essere di magnitudo 8,0 della scala Richter colpisce la città di Alessandria d'Egitto, causando complessivamente 50.000 morti. Nel 1931 la stazione di New York della CBS inizia la sua prima regolare programmazione settimanale di programmi televisivi. Nel 1946, a due mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal, l'impiegato Emilio Blasetti centra un 12 fortunato che porta nelle sue tasche l'invidiabile somma di 463.846 lire. Una cifra importante per i tempi, equivalente a circa 4 anni di paga di un operaio. La schedina, inventata dal giornalista Massimo Della Pergola, ha un costo di 30 lire e solo 2 anni più tardi prenderà il nome definitivo di Totocalcio. Compie oggi 77 anni il comico genovese Beppe Grillo, che dopo aver indossato per diversi anni gli abiti del protagonista sul piccolo schermo, passerà a quelli del leader politico, fondando un movimento, quello dei 5 Stelle, destinato a modificare profondamente lo scenario politico italiano, risultando alle elezioni politiche del 2013 come la seconda lista più votata dopo il PD e diventando, 5 anni dopo, quella che raccoglierà nettamente i maggiori consensi. Pur essendo riconosciuto quale capo politico dei 5 Stelle, Grillo sceglierà comunque di non entrare mai a far parte del Parlamento. Artisticamente, Beppe Grillo viene lanciato da Pippo Baudo nel 1977 e raggiunge l'apice del successo negli anni Ottanta con trasmissioni come Te la do io l'America, delle quali è assoluto protagonista. Poi, nel 1986, verrà allontanato dalla Rai per una battuta su Bettino Craxi e si dedicherà al teatro sposando la causa ambientalista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Martedì 21 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna stampa regionale dalla Lombardia, partendo dalla Lombardia. Il primo quotidiano è l'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto, la russa sonda i candidati, l'occhiello verso il voto 2027, lo schema proposto è quello già illustrato, un politico come Lupi e 4 assessori della società civile, il sommario pranzo a casa del presidente del Senato con chi è disponibile a correre per fare il sindaco. Al centro della pagina c'è la fotonotizia, l'altro naviglio, zona sempre più vivace e creativa, la storia, tanti giovani, poca movida, la rivincita della Martesana. E poi di spalla il Sabato Libero e il Parini, la mossa che l'intelligenza artificiale non insegna, cioè l'intervento. E poi di taglio basso, posta sui social, la rapina, arrestate 2 maranzine minori, hanno 15 e 17 anni, tradite da un video su TikTok. Andiamo sul edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura di politica, la russa spinge Lupi sindaco, politico con squadra di civici, il virgolettato, le manovre per il dopo sala, pranzo a casa con i candidati, Cottarelli non invitato, Lega e Forza Italia, così Fratelli d'Italia deve rinunciare alla regione. Poi portato nella notte in ambulanza Fedez al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli, problemi gastrici. Al centro della pagina il gioielliere in carcerato, Roggero lavorerà nella biblioteca di Bollate, la visita dei consiglieri di Fratelli d'Italia, leggi per evitare queste ingiustizie, di taglio basso. Poi gatti sforzeschi a rischio, tocca comune i guai della colonia felina del Castello. Andiamo a Brescia. Brescia Oggi, al centro della pagina la vittoria alata, festeggia 200 anni dal governo, un dono che vale 15 milioni, gran finale per il bicentenario del ritrovamento. Ancora per l'autostrada della Valtrompia, sia al prolungamento, i costi lievitati a 670 milioni. Di taglio più basso, gli effetti del maltempo, grandinata nella bassa, danni e mais, a mais e impianti. Ancora l'emergenza, il grande caldo costerà 250 milioni ai negozi. L'eco di Bergamo, tra le notizie nazionali di taglio basso, punta anche su una notizia di cronaca: sbalzato dal trattore, muore a 56 anni. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione di Torino e provincia della Stampa. L'apertura: RSA, scontro tra regione e gestori, fondi scarsi, solo 27 euro al mese. L'associazione Anaste annuncia azioni di autotutela, patti non rispettati, possibili aumenti per le tariffe in regime privato. Cirio promette 23 milioni e mezzo in più per la quota sanitaria dell'assistenza convenzionata, e poi la testimonianza per papà: ho già venduto casa. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Nei giorni del G8, il lenzuolo con i nomi dei bimbi uccisi a Gaza alle 17:27, l'ora della morte di Carlo Giuliani 25 anni fa, in piazza Alimonda, srotolato un enorme telo bianco per ricordare una tragedia che non è ancora finita. E poi Ansaldo Energia, dopo 30 anni, ritorna sul mercato americano. Di spalla piano sanitario, nasceranno 38 nuovi reparti negli ospedali. Dalla Liguria ce ne andiamo nel nord-est. Il titolo che riguarda il territorio, al centro della pagina, la fotonotizia: Fenice, sindacati spaccati sul nuovo direttore del coro. Venezia, CGIL, scelta sbagliata, CISL, non tocca a noi. Taglio basso, poi molesta il rivale in amore, finanziere stangato il TAR, giusto l'intervento duro perché potrebbe usare l'arma in dotazione. Andiamo adesso anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Il grido di Yoshra in piazza: non odio ma giustizia. La nipote dell'uomo morto ammanettato al pilastro parla al presidio: dov'è l'umanità? Il virgolettato: scontri con la polizia, l'avvocato Anselmo, i violenti sono contro la famiglia di Fakir. Di spalla poi nel quartiere, ferito tra i vicini spaventati, ora a chi tocca. Di taglio centrale: inchiesta su agenti e sanitari in 6 sotto lo scudo penale. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Monte Catini, Prato, Firenze. L'apertura: false accuse al marito. A Pistoia l'ex moglie è stata condannata per calunnia e maltrattamenti, voleva far credere che il coniuge avesse abusato del figlio piccolo. L'altra apertura, la falsa apertura da Firenze invece: allarme al mare per lo scroccone di ristoranti, e un fiorentino di 45 anni gira i locali livornesi, mangia e beve ma non paga mai. In Lazio adesso, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura: centro stop al carico scarico merci. Le inchieste del Messaggero: pronta l'ordinanza del Campidoglio per decongestionare il traffico nell'area direzionale della città. Dal 7 settembre consegne vietate dalle 8 alle 18, il provvedimento vale anche per i furgoni elettrici. Ancora rifiuti in arrivo, il picco di turisti, Ama vara un piano straordinario. Al centro della pagina: bus fuori controllo sulle auto, c'è un'immagine drammatica di un incidente sulla Cassia, il mezzo accentrato, 8 vetture, 2 feriti gravi. E poi ancora aggressioni e truffe, stretta sul racket dei parcheggiatori, dai lungo Tevere a parking degli ospedali al setaccio della polizia locale, 1600 zone. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera. L'apertura: aumentato il verde, ridotto l'asfalto, ma il governo ci aiuti. L'assessore Alfonsi difende il piano ambientale del Campidoglio, 6.000 alberi piantati da gennaio e 100 presto a termini. E poi al centro della pagina: intossicati in piscina, scattano analisi e sigilli, preoccupa un bambino, a Mentana l'indagine sull'impianto di depurazione. Al centro della pagina c'è spazio anche per lo sport: Summerville, un uomo d'oro per Gasp, mercato sarà l'acquisto più costoso del club giallorosso. Sullo sport punta anche il Mattino: siamo in Campania, siamo a Napoli. Al centro della pagina si parla del ritiro del Napoli: vogliamo fare la storia, il virgolettato, azzurri in piazza, Di Maro, buongiorno, menisco, KO, fuori 3 mesi. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità,
8: eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 8 e 36 minuti.
1: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Bologna a ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe carta da parte dei manifestanti in piazza Bologna davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato diverse ferite tra polizia e manifestanti.
9: Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato d'aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Di tutta risposta il comando centrale degli Stati Uniti ha affermato d'aver colpito centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili, droni e sistemi di difesa aerea. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump starebbe valutando una guerra totale.
10: È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 51 anni, secondo i primi accertamenti, sarebbe deceduto a causa di un malore. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza.
9: Centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, nella zona di Castronovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono anche state evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Sul luogo gli interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo.
10: Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo del Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni, in una girandola di premier mai vista nella storia moderna dell'isola.
9: Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
13: Ciao! Hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Buon
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8 e 40 minuti.
1: News.
17: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione sono 6 le persone sulle quali la Procura di Bologna ha avviato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e di 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato in apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La Procura precisa che la vicenda ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta e la polizia ha risposto con alcune cariche. 11 feriti tra agenti e manifestanti.
18: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. Imprenditore definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La Procura Generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle 2 figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
17: È polemica per un video realizzato con intelligenza artificiale diffuso da Roberto Vannacci. Nelle immagini costruite sul modello di alcune rappresentazioni legate a Donald Trump, il generale appare in un'arena nelle vesti di un imperatore accanto a Giorgia Meloni. Con il pollice verso condanna simbolicamente esponenti del centro-sinistra, tra quelli Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini, raffigurati nella fossa dei leoni. Nel filmato compare anche la moglie di Vannacci mentre mostra il dito medio e un Mario Draghi visibilmente in orridito. Il Movimento 5 Stelle parla di istigazione alla violenza. Il Partito Democratico chiede una presa di distanza della Premier, mentre Alleanza Verdi e Sinistra definisce il video raccapricciante. Vannacci rilancia intanto la battaglia sulle preferenze elettorali e invita Meloni a ripresentare la proposta al Senato.
18: Andiamo all'estero. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella 10ª notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
17: È iniziata ufficialmente ieri l'era di Andy Burnham alla guida del governo britannico. Il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, succede a Keir Starmer e promette di restituire speranza e stabilità al Regno Unito. Burnham annuncia un piano decennale per cambiare il paese, accompagnato da misure immediate per aiutare chi non riesce più a sostenere il costo della vita. Il nuovo premier assicura inoltre che Londra resterà completamente al fianco dell'Ucraina. La prima telefonata internazionale è stata con Donald Trump. Il presidente americano ha parlato di un'ottima conversazione dedicata al petrolio del Mare del Nord, all'alleanza militare e alla crisi nello stretto di Hormuz.
18: Voltiamo pagina. Fedez è stato trasportato ieri in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Il rapper è arrivato nella struttura poco prima delle 22. Secondo le prime informazioni, i disturbi potrebbero essere legati all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Nello stesso ospedale 3 anni fa l'artista era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Visti i precedenti, i medici hanno deciso di sottoporlo a tutti gli accertamenti necessari. Le condizioni vengono definite non gravi, ma saranno gli esami a chiarire l'esatta natura del problema.
17: E chiudiamo con lo sport. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Paolo Maldini e Leonardo Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò. Intanto l'Argentina, vice campione del mondo, è rientrata a Buenos Aires. Lionel Messi e i suoi compagni sono stati accolti da migliaia di tifosi nonostante la sconfitta in finale contro la Spagna. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
0: Grosse difficoltà questa mattina ad est di Milano a causa di un incidente in tangenziale est, più di 10 km di code da Colonia Ovest a Cam verso Bologna, code anche nella direzione opposta da San Giuliano Milanese a Viale Forlanini per il traffico, poi code sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi, in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Roa Cusago verso la 1, in Liguria verso Genova code in A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest e in A10 da Renzano a Pra, a Bologna code in A14 da Borgo Panigale a Casalecchio sul ramo di Casalecchio verso la A14, in Toscana code sulla Firenze Pisa Livorno, diramazione per Pisa all'altezza dello svincolo di Pisa nord-est verso il mare, a Roma per un incidente lunghe code sul grande raccordo anulare in esterna da Appio San Giovanni all'allacciamento con la 24, code anche in carreggiata interna da Roma sud a San Giovanni per il traffico, verso Roma inoltre circa 5 km di code sulla Pontina per un incidente da Pomezia a Castel Romano, verso Napoli code in A1 da Casori al Bivio per Napoli Centro in tangenziale dal raccordo di Capodichino fino ad Arenella verso Pozzuoli.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
19: No, dai, non siamo nel far west dell'Ottocento e neppure a Minneapolis ai tempi dell'uccisione dell'afroamericano George Floyd e nemmeno negli Stati Uniti dominati dalle violenze degli agenti di ICE, una sorta di pretoriani al servizio del presidente americano Donald Trump. Non dovremo avallare alcuna legge del taglione o trasformarci in pistoleros vendicativi, fautori delle ronde notturne contro gli immigrati, neanche giustificare il concetto di sicurezza adottato a Bologna nel quartiere periferico del Pilastro e poi trasformato in uno stato di polizia, in uno stato di eccezione, perché se lo facessimo saremmo già sconfitti. Un video dimostra la violenza ingiustificata delle forze dell'ordine e ritrae gli ultimi istanti di vita di Abderim Fakir, 42 anni, morto durante un intervento di polizia a Rione Pilastro a Bologna, nell'area condominiale di Via Svevo, dove l'uomo abitava. Le immagini sono riprese da una finestra e parlano chiaro. Fakir è steso a terra con la faccia contro l'asfalto, bloccato da due agenti e una terza persona. Urla per il dolore e chiede aiuto. Dopo alcuni minuti l'uomo smette di gridare e di lamentarsi mentre gli agenti procedono legandogli i piedi insieme ai sanitari. Fakir non si muove più. Intorno ci sono i sanitari che ruotano il suo corpo, ma ormai è morto. Un omicidio, esattamente come quello di Floyd a Minneapolis, come Aldo Brandi a Ferrara, come Cucchi a Roma e come molti altri in Italia. La sicurezza senza il rispetto dello Stato di diritto previsto dalla Costituzione e dal Codice Penale calpesta i valori fondanti della nostra fragile democrazia.
1: Meteo.
6: L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: È martedì 21 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi l'apertura per buona parte dei quotidiani, principali quotidiani nazionali in edicola, riguarda le due questioni, lo scudo penale per gli agenti che hanno fermato e poi durante a Bologna Fakir, che poi è morto, e anche naturalmente ancora il caso Roggero. C'è chi mette in evidenza che la destra difende Roggero mentre la sinistra Fakir, e poi ci sono le altre notizie, la guerra nel Golfo, ma anche il cambio al governo britannico. E allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale: scudo penale per gli agenti, questo è il titolo di apertura. Un uomo morto in manette, scontri a Bologna tra la polizia e manifestanti, l'occhiello, 6 i coinvolti, PM nel video una parte dei fatti, gioielliere, il centrodestra via i risarcimenti ai criminali. C'è anche l'intervista a Carlo Nordio, ministro della giustizia: grazia, dialogo con Mattarella, ma deciderà lui. E poi l'editoriale di Aldo Cazzullo, il calcio ora deve scegliere mondiali e altro. Di spalla il segreto di Montanelli, acqua azzurra di Lucio Battisti a 25 anni dalla scomparsa. Al centro della pagina la fotonotizia: inizia l'era Barnum, serve stabilità a Londra, il nuovo premier ha un piano per 10 anni, prima telefonata a Trump. E poi di spalla la mossa degli Houthi, blocco marittimo dell'Arabia Saudita, la guerra Libano via al ritiro IDF. Ci spostiamo su Repubblica, che invece pubblica in primo piano la manifestazione di ieri a Bologna, Fakir piazza per la verità, Bologna manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia, la nipote dignità, no all'odio su agenti e sanitari, indagini con il nuovo scudo penale. Di spalla Medio Oriente, Hamas ha un capo scelto, al Ayya, l'uomo di Teheran. E poi ancora anche qui Barnum si insedia al fianco di Kiev, Miliband agli esteri, la polemica Musk con Roggero e chiede la condanna di giudici e PM, ancora la lettera sulla giustizia, non si può inseguire il populismo. Ce ne andiamo adesso sulla stampa di Torino, anche qui l'apertura: Fakir, scontri a Bologna, bombe carta e lanci di bottiglie al corteo, cariche con lacrimogeni e idranti contro gli antagonisti, scatta il nuovo scudo penale per i 6 coinvolti, Piantedosi, pregiudizi contro polizia e magistratura, morto durante il fermo degli agenti il procuratore, c'è più del video l'ipotesi di un malore precedente. Poi l'analisi: il colosseo dell'odio, Vannacci supera i limiti della decenza. Al centro della pagina l'acqua a 32 gradi uccide anche le cozze, reportage dal delta del fiume dove la laguna soffoca. Roggero, il pugno di Musk, giudici da condannare, il virgolettato, rissa sulla legittima difesa, la Lega presenta il DDL. Il Messaggero c'ha un'intervista al ministro dell'interno Piantedosi, il titolo è un virgolettato, un estratto naturalmente dell'intervista: nessuno è al di sopra della legge. Poi Bologna modello ICE, no, ma niente attacchi pregiudiziali agli agenti, legittima difesa sì al confronto. Musk difende Roggero, PM da condannare, il piano sicurezza del centro-sinistra, basta nuovi reati. E poi gli inserti dall'interno: l'uomo morto ammanettato, scontri in piazza per Fakir, scudo per poliziotti e sanitari, ancora l'analisi, se la vendetta niente noi stessi. C'è poi il richiamo: Downing Street, Barnum premier chiama Trump, e ancora l'editoriale: Londra prova a uscire dal tunnel, a firma di Giuseppe Vegas. Ci spostiamo sulla Verità. L'Italia sta con Roggero, la sinistra sta con Fakir. Il titolo di apertura: Musk difende l'orefice in cella, al suo posto i giudici, il campo largo sempre più lontano dalla gente. Va all'attacco della polizia per la morte a Bologna di un marocchino già arrestato e pluridenunciato per spaccio, lesioni, resistenza e perché dava in escandescenze come Domenico. Ogni giorno 10 agenti feriti, spesso aggrediti da immigrati fuori controllo. E poi al centro della pagina: da Belva inquisisce gli aborti altrui, ma se le chiedono dei figli non avuti, la Fagnani s'offende. Di taglio più basso, il PM indaga sui legami PD Camorra. Napoli ha aperto un fascicolo sulla cena post voto dove c'erano il segretario locale dei Dem e persone vicine a un clan. Fratelli d'Italia giovedì in tour tra i comuni campani sciolti per infiltrazione. Il Giornale, anche qui la sinistra riapre la caccia al poliziotto. A Bologna scontri al presidio di pace, bombe carta, violenza e cori al corteo per Fakir, ma il loro nuovo eroe ha un passato di spaccio, rapine e aggressioni. Il Tempo: polizia contro i Maranza, sinistra contro la polizia, i soliti comunisti, scrive appunto il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Ci spostiamo invece sul Fatto Quotidiano, che sceglie un'apertura completamente differente. Il Golfo torna in fiamme, l'Unione Europea tace, pensa ai russi. L'Europa è spacciata con la I tra parentesi, paga i costi del conflitto, ma cerca le sanzioni numero 21 a Mosca, Atene e C contro. Questo è il titolo di apertura. Iran-Stati Uniti, la guerra si allarga e gli UTI chiudono Bab el Mandeb. Ci spostiamo anche sul Domani: benzina record e inflazione boom, ma la destra ci distrae con Roggero. Per la morte di Fakir implicate 6 persone, il PM scuda la polizia, i dubbi della procura. Il Manifesto pubblica l'immagine, ancora il fermo immagine del video sull'arresto di Fakir. Pessimo stato, il titolo appunto è tutto un programma. Per chiudere anche un sguardo all'apertura del Sole 24 Ore: affitti brevi, stretta fiscale delle città, immobili, dopo le misure varate a livello nazionale, gli interventi dei comuni. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 8 e 57 minuti.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensione ieri sera a Bologna a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale, con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia. Chi invoca giustizia vuole gettare un'ombra sull'operato degli agenti, dice Fratelli d'Italia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro dell'Interno Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare del Viminale. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte altre volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli UTI yemeniti del blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. E notizie di altre vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Gaza. Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Verso una tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il contrasto termico, avvertono gli esperti, potrebbe scatenare forti temporali al nord Italia. Localmente previste anche grandinate forti e raffiche di vento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: GR News.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9.
1: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il giallo della morte di Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore sul corpo, non ci sarebbero segni di violenza. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stata comunicata alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. Veniamo in Italia adesso. Causa e disordine ieri a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe e carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati, li hanno lanciati contro i mezzi della polizia. Diede banco intanto la polemica sul caso Roggero e si registrano anche imbarazzanti interferenze nel servizio della redazione.
20: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisso avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La Procura Generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie, a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle due figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
0: A Castellammare, in provincia di Napoli, un parto record per una donna che ha avuto un figlio a 57 anni, un sogno, quello di maternità rincorso per tutta la vita, alla fine realizzato grazie ai passi fatti dalla medicina della riproduzione e della ginecologia. L'importante traguardo è stato raggiunto a Villa Stabia. L'equipe diretta dal dottor Alfonso Maria Airollo, ginecologo di Gragnano e specialista in medicina della riproduzione e medicina rigenerativa, era composta da diversi specialisti che hanno accompagnato la paziente non italiana durante l'intero percorso di procreazione medicalmente assistita e poi durante la gravidanza e il parto. Lo sport atletica, 3 giorni di grande sport e di campioni a Firenze con i campionati italiani assoluti in programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana. Tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni sui 100 metri. Marcel Jacobs e Samuele Ceccarelli tra gli uomini e Zainab Dosso tra le donne, mentre Filippo Tortu sarà in gara sui 200. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
19: No, dai, non siamo nel Far West dell'Ottocento. e neppure a Minneapolis ai tempi dell'uccisione dell'afroamericano George Floyd, e nemmeno negli Stati Uniti dominati dalle violenze degli agenti di ICE, una sorta di pretoriani al servizio del presidente americano Donald Trump. Non dovremo avallare alcuna legge del taglione o trasformarci in pistoleros vendicativi, fautori delle ronde notturne contro gli immigrati, neanche giustificare il concetto di sicurezza adottato a Bologna nel quartiere periferico del Pilastro e poi trasformato in uno stato di polizia, in uno stato di eccezione, perché se lo facessimo saremmo già sconfitti. Un video dimostra la violenza ingiustificata delle forze dell'ordine e ritrae gli ultimi istanti di vita di Abderim Fakir, 42 anni, morto durante un intervento di polizia a Rione Pilastro a Bologna, nell'area condominiale di Via Svevo, dove l'uomo abitava. Le immagini sono riprese da una finestra e parlano chiaro. Fakir è steso a terra, con la faccia contro l'asfalto, bloccato da due agenti e una terza persona. Urla per il dolore e chiede aiuto. Dopo alcuni minuti l'uomo smette di gridare e di lamentarsi, mentre gli agenti procedono legandogli i piedi insieme ai sanitari. Fakir non si muove più. Intorno ci sono i sanitari che ruotano il suo corpo, ma ormai è morto. Un omicidio, esattamente come quello di Floyd a Minneapolis, come Aldo Brandi a Ferrara, come Cucchi a Roma e come molti altri in Italia. La sicurezza senza rispetto dello Stato di diritto previsto dalla Costituzione e dal Codice Penale calpesta i valori fondanti della nostra fragile democrazia.
6: Meteo. L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: La rassegna stampa.
0: È martedì 21 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi l'apertura per buona parte dei quotidiani, principali quotidiani nazionali in edicola, riguarda le due questioni, lo scudo penale per gli agenti che hanno fermato e poi durante... insomma a Bologna Fakir, che poi è morto, e anche naturalmente ancora il caso Roggero. C'è chi mette in evidenza che la destra insomma difende Roggero mentre la sinistra Fakir, e poi ci sono le altre notizie, la guerra nel Golfo, ma anche il cambio al governo britannico. E allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale: scudo penale per gli agenti, questo è il titolo di apertura. Un uomo morto in manette, scontri a Bologna tra la polizia e manifestanti, l'occhiello, 6 i coinvolti, PM nel video, una parte dei fatti, gioielliere, il centrodestra via i risarcimenti ai criminali. C'è anche l'intervista a Carlo Nordio, ministro della giustizia: grazia, dialogo con Mattarella, ma deciderà lui. E poi l'editoriale di Aldo Cazzullo, il calcio ora deve scegliere mondiali e altro. Di spalla il segreto di Montanelli, acqua azzurra di Lucio Battisti a 25 anni dalla scomparsa. Al centro della pagina fotonotizia inizia l'era Barnum, serve stabilità a Londra, il nuovo premier ha un piano per 10 anni, prima telefonata a Trump e poi di spalla la mossa degli Houthi, blocco marittimo dell'Arabia Saudita, la guerra Libano via al ritiro IDF. Ci spostiamo abbiamo su Repubblica, che invece pubblica in primo piano la manifestazione di ieri a Bologna, Fakir piazza per la verità, Bologna manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia, la nipote dignità, no all'odio su agenti e sanitari, indagini con il nuovo scudo penale, di spalla Medio Oriente, Hamas ha un capo scelto al Ayya, l'uomo di Teheran, e poi ancora anche qui Barnum si insedia al fianco di Kiev, Miliband agli esteri, la polemica Musk con Roggero e chiede la condanna di giudici e PM, ancora la lettera sulla giustizia, non si può inseguire il populismo. Ce ne andiamo adesso sulla Stampa di Torino, anche qui l'apertura, Fakir scontri a Bologna, bombe carta e lanci di bottiglie al corteo, cariche con lacrimogeni e idranti contro gli antagonisti, scatta il nuovo scudo penale per i 6 coinvolti, piante dosi, pregiudizi contro polizia e magistratura, morto durante il fermo degli agenti, il procuratore, c'è più del video l'ipotesi di un malore precedente, poi l'analisi, il colosseo dell'odio, Vannacci supera i limiti della decenza, al centro della pagina po' l'acqua a 32 gradi uccide anche le cozze, reportage dal delta del fiume dove la laguna soffoca, Roggero il pugno di Musk, giudici da condannare, il virgolettato rissa sulla legittima difesa.

0: iniziali agli agenti, legittima difesa sì al confronto. Musk difende Roggero, PM da condannare, il piano sicurezza del centro-sinistra, basta nuovi reati. E poi gli inserti dall'interno, l'uomo morto ammanettato, scontri in piazza per Fakir, scudo per poliziotti e sanitari, ancora l'analisi se la vendetta niente noi stessi. C'è poi il richiamo Downing Street, Barnum Premier chiama Trump, e ancora l'editoriale Londra prova a uscire dal tunnel, a firma di Giuseppe Vegas. Ci spostiamo sulla Verità. L'Italia sta con Roggero, la sinistra sta con Fakir, il titolo di apertura. Musk difende l'orefice in cella, al suo posto i giudici, il campo largo sempre più lontano dalla gente. Va all'attacco della polizia per la morte a Bologna di un marocchino già arrestato e pluridenunciato per spaccio, lesioni, resistenza e perché dava in escandescenze come Domenico. Ogni giorno 10 agenti feriti, spesso aggrediti da immigrati fuori controllo. E poi al centro della pagina, da Belva inquisisce gli aborti altrui, ma se le chiedono dei figli non avuti, la Fagnani s'offende. Di taglio più basso, il PM indaga sui legami PD Camorra. Napoli ha aperto un fascicolo sulla cena post voto dove c'erano il segretario locale dei Dem e persone vicine a un clan. Fratelli d'Italia giovedì in tour tra i comuni campani sciolti per infiltrazione. Il Giornale, anche qui la sinistra riapre la caccia al poliziotto, a Bologna scontri al presidio di pace, bombe carta, violenza e cori al corteo per Fakir, ma il loro nuovo eroe ha un passato di spaccio, rapine e aggressioni. Il Tempo, polizia contro i Maranza, sinistra contro la polizia, i soliti comunisti, scrive appunto il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Ci spostiamo invece sul Fatto Quotidiano, che sceglie un'apertura completamente differente. Il Golfo torna in fiamme, l'Unione Europea tace, pensa ai russi. L'Europa è spacciata con la I tra parentesi, paga i costi del conflitto, ma cerca le sanzioni numero 21 a Mosca, Atene e C contro. Questo è il titolo di apertura. Iran, Stati Uniti, la guerra si allarga e gli UTI chiudono Bab el Mandeb. Ci spostiamo anche sul Domani, benzina record e inflazione boom, ma la destra ci distrae con Roggero, per la morte di Fakir implicate 6 persone, il PM scuda la polizia, i dubbi della procura. Il Manifesto pubblica l'immagine, ancora il fermo immagine del video sull'arresto di Fakir, pessimo stato il titolo, appunto è tutto un programma. Per chiudere anche un sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, affitti brevi, stretta fiscale delle città, immobili, dopo le misure varate a livello nazionale, gli interventi dei comuni. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 9:15.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensione ieri sera a Bologna a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche perché civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte altre volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi yemeniti.

0: Uniti del blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. E notizie di altre vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Verso una tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il contrasto termico, avvertono gli esperti, potrebbe scatenare forti temporali al nord Italia. Localmente previste anche grandinate forti e raffiche di vento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, martedì 21 luglio, San Lorenzo da Brindisi, il sole sorge a Roma alle 5.49 e tramonta alle 20.49. A Milano sorge invece alle 5.53 e tramonta alle 21.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 365 d.C. un maremoto stimato essere di magnitudo 8,0 della scala Richter colpisce la città di Alessandria d'Egitto, causando complessivamente 50.000 morti. Nel 1931 la stazione di New York della CBS inizia la sua prima regolare programmazione settimanale di programmi televisivi. Nel 1946, a 2 mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal, l'impiegato Emilio Blasetti centra un 12 fortunato, che porta nelle sue tasche l'invidiabile somma di 463.846 lire. Una cifra importante per i tempi, equivalente a circa 4 anni di paga di un operaio. La schedina, inventata dal giornalista Massimo Della Pergola, ha un costo di 30 lire e solo 2 anni più tardi prenderà il nome definitivo di Totocalcio. Compie oggi 77 anni il comico genovese Beppe Grillo, che dopo aver indossato per diversi anni gli abiti del protagonista sul piccolo schermo, passerà a quelli del leader politico, fondando un movimento, quello dei 5 Stelle, destinato a modificare profondamente lo scenario politico italiano, risultando alle elezioni politiche del 2013 come la seconda lista più votata dopo il PD e diventando, 5 anni dopo, quella che raccoglierà nettamente i maggiori consensi. Pur essendo riconosciuto quale capo politico dei 5 Stelle, Grillo sceglierà comunque di non entrare mai a far parte del Parlamento. Artisticamente, Beppe Grillo viene lanciato da Pippo Baudo nel 1977 e raggiunge l'apice del successo negli anni Ottanta con trasmissioni come Teradoio l'America, delle quali è assoluto protagonista. Poi, nel 1986, verrà allontanato dalla Rai per una battuta su Bettino Craxi e si dedicherà al teatro sposando la causa ambientalista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
4: Martedì 21 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna stampa regionale dalla Lombardia, partendo dalla Lombardia. Il primo quotidiano è l'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto, la Russa sonda i candidati, l'occhiello verso il voto 2027, lo schema proposto è quello già illustrato, un politico come Lupi e 4 assessori della società civile, il sommario pranzo a casa del Presidente del Senato con chi è disponibile a correre per fare il sindaco. Al centro della pagina c'è la fotonotizia, l'altro naviglio, zona sempre più vivace e creativa, la storia, tanti giovani, poca movida, la rivincita della Martesana. E poi di spalla il Sabato Libero, libero il Parini, la mossa che l'intelligenza artificiale non insegna, cioè l'intervento, e poi di taglio basso posta sui social la rapina, arrestate due maranzine minori, hanno 15 e 17 anni, tradite da un video su TikTok. Andiamo sul edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura di politica, la Russa spinge Lupi sindaco, politico con squadra di civici, il virgolettato, le manovre per il dopo sala, pranzo a casa con i candidati, Cottarelli non invitato, Lega e Forza Italia, così Fratelli d'Italia deve rinunciare alla regione. Poi portato nella notte in ambulanza Fedez al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli, problemi gastrici, al centro della pagina il gioielliere incarcerato, Roggero lavorerà nella biblioteca di Bollate, la visita dei consiglieri di Fratelli d'Italia, leggi per evitare queste ingiustizie, di taglio basso, poi gatti sforzeschi a rischio, tocca comune i guai della colonia felina del Castello. Andiamo a Brescia oggi, al centro della pagina la vittoria alata, festeggia 200 anni dal governo, un dono che vale 15 milioni, gran finale per il bicentenario del ritrovamento. E ancora per l'autostrada della Valtrompia, sia al prolungamento, i costi lievitati a 670 milioni, di taglio più basso gli effetti del maltempo, grandinata nella bassa, danni e mais, a mais e impianti. Ancora l'emergenza, il grande caldo costerà 250 milioni ai negozi. L'eco di Bergamo, tra le notizie nazionali di taglio basso, punta anche su una notizia di cronaca, sbalzato dal trattore, muore a 56 anni. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e Provincia della Stampa, l'apertura RSA, scontro tra regione e gestori, fondi scarsi, solo 27 euro al mese, l'associazione Anaste annuncia azioni di autotutela, patti non rispettati, possibili aumenti per le tariffe in regime privato, Cirio promette 23 milioni e mezzo in più per la quota sanitaria dell'assistenza convenzionata, e poi la testimonianza per papà, ho già venduto casa. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, nei giorni del G8 il lenzuolo con i nomi dei bimbi uccisi a Gaza alle 17:27, l'ora della morte di Carlo Giuliani 25 anni fa in piazza Alimonda, srotolato un enorme telo bianco per ricordare una tragedia che non è ancora finita. E poi Ansaldo Energia dopo 30 anni ritorna sul mercato americano, di spalla piano sanitario, nasceranno 38 nuovi reparti negli ospedali. Dalla Liguria ce ne andiamo nel nord-est, il titolo che riguarda il territorio, al centro della pagina la fotonotizia, Fenice, sindacati spaccati sul nuovo direttore del coro, Venezia, CGIL, scelta sbagliata, CISL, non tocca a noi, di taglio basso, poi molesta il rivale in amore, finanziere stangato il TAR, giusto l'intervento d'urgenza perché potrebbe usare l'arma in dotazione. Andiamo adesso anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, il grido di Yoshra in piazza, non odio ma giustizia, la nipote dell'uomo morto ammanettato al pilastro parla al presidio, dov'è l'umanità, il virgolettato, scontri con la polizia, l'avvocato Anselmo, i violenti sono contro la famiglia di Fakir, di spalla poi nel quartiere, ferito tra i vicini spaventati, ora a chi tocca, di taglio centrale, inchiesta su agenti e sanitari in sei sotto lo scudo penale. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Monte Catini, Prato, Firenze, l'apertura, false accuse al marito a Pistoia, l'ex moglie è stata condannata per calunnia e maltrattamenti, voleva far credere che il coniuge avesse abusato del figlio piccolo, l'altra apertura, la falsa apertura da Firenze invece, allarme al mare per lo scroccone di ristoranti, e un fiorentino di 45 anni gira i locali livornesi, mangia e beve ma non paga mai. In Lazio adesso, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, centro stop al carico scarico merci, le inchieste del Messaggero, pronta l'ordinanza del Campidoglio per decongestionare il traffico nell'area direzionale della città, dal 7 settembre consegne vietate dalle 8 alle alle 18. Il provvedimento vale anche per i furgoni elettrici. Ancora rifiuti in arrivo, il picco di turisti. Ama vara un piano straordinario. Al centro della pagina, bus fuori controllo sulle auto, c'è un'immagine drammatica di un incidente sulla Cassia, il mezzo accentrato, 8 vetture, 2 feriti gravi. E poi ancora aggressioni e truffe, stretta sul racket dei parcheggiatori, dai lungo Tevere a parking degli ospedali al setaccio della polizia locale, 1600 zone. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera. L'apertura: aumentato il verde, ridotto l'asfalto, ma il governo ci aiuti. L'assessore Alfonsi difende il piano ambientale del Campidoglio, 6.000 alberi piantati da gennaio e 100 presto a Termini. E poi al centro della pagina, intossicati in piscina, scattano analisi e sigilli, preoccupa un bambino a Mentana l'indagine sull'impianto di depurazione. Al centro della pagina c'è spazio anche per lo sport. Summerville, un uomo d'oro per Gasp, mercato sarà l'acquisto più costoso del club giallorosso. Sullo sport punta anche il Mattino. Siamo in Campania, siamo a Napoli. Al centro della pagina si parla del ritiro del Napoli. Vogliamo fare la storia, il virgolettato, azzurri in piazza, Di Maro, buongiorno, menisco, KO, fuori 3 mesi. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Sono le 9 e 28 minuti.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abed Arim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Momenti di tensione con cori verso le forze dell'ordine si erano registrati anche durante il corteo. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
6: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro dopo essere stato immobilizzato a terra da 2 agenti. A fronteggiare i manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese La Fram poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
7: Non siamo qui per chiedere vendetta, siamo qui per chiedere verità.
6: Intanto si apprende che sarà disposta domani l'autopsia sul corpo del 42enne, determinante per capire le cause del decesso, mentre il legale della famiglia sarà Fabio Anselmo, già difensore della famiglia Aldrovandi e Cucchi. I 2 agenti saranno rappresentati dall'avvocato Gabriele Bordoni.
0: Intorno al caso di Abed Arim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella 10ª notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente USA Trump. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne, volti nuovi, fuori i fedelissimi del suo suo predecessore Starmer, con una mossa a sorpresa nominato cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e responsabile dell'economia, John Healey, dimessosi poche settimane fa da ministro della difesa. Ed Miliband va agli esteri, mentre Shabana Mahmood, nota per la sua linea dura sull'immigrazione, rimane al suo posto come ministra dell'interno. Il servizio è di Marco Mancini.
8: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump, il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico, insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni, sintomo questo di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit, una novità per il sistema politico britannico.
0: Trovato morto nella sua abitazione a Washington, Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti, il decesso del giornalista sarebbe stato causato da un malore. Non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva al presidente Trump, subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Roma e Washington. Cordoglio nel mondo del giornalismo italiano e internazionale. All'indomani del trionfo della Spagna, ieri oltre 1 milione di tifosi ha celebrato per le strade di Madrid i campioni del mondo. In casa Italia si vivono i giorni decisivi per conoscere il nome del nuovo CT, al quale spetterà di rilanciare la nazionale. Sullo sfondo la suggestione Guardiola, la realtà racconta una corsa a due tra Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Sentiamo da Gianni De Gaetano.
9: Laggiù in America la Spagna si è presa al mondo per la seconda volta nella sua storia, tutto terribilmente lontano, ormai da troppo tempo, per noi che abbiamo a cuore le sorti azzurre. L'opera di ricostruzione passa obbligatoriamente attraverso la scelta del nuovo commissario tecnico. Ancora qualche giorno e saprete tutto. Le parole del neo presidente della FIGC Giovanni Malagò. Nelle ultime ore avrebbe preso quota la suggestione Pep Guardiola, che i fidi scudieri federali Maldini e Leonardo avrebbero incontrato a Barcellona per capire se ci siano o meno margini di trattativa. Resta in polla Andrea Pirlo, insediato dal cavallo di ritorno Roberto Mancini. Con il sogno Guardiola dunque ancora, dicono i ben informati, non tramontato. A chi dice di prendere un mamma santissima dico che bisogna capire le pretese e soprattutto se è interessato, ha detto Malagò, adducendo come esempi virtuosi, magari da imitare, quelli dei due CT finalisti del Mondiale. L'argentino Scaloni, senza una grande storia personale, un titolo iridato e seconda finale di fila, e della Fuente, in trionfo con le Furie Rosse dopo aver fatto tutta la trafila con i giovani della federazione.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9 e 35 minuti.
12: News.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: L'esercito USA ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il Pentagono ha detto quasi 100 militari USA sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi.
15: Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti. Ciò porterebbe gli esborsi dell'FMI da 8,1 miliardi di dollari a circa 2,2 miliardi. La revisione arriva mentre l'Ucraina spinge per mantenere una stabilità economica nonostante il quinto anno di guerra. Intanto la guerra continua. Un raid di Kiev a Belgorod ha provocato 5 morti. Un attacco russo nel Mar Nero su una nave mercantile al porto di Odessa ha provocato 10 morti.
14: Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 53enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti.
15: Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington della 7, è morto improvvisamente per un malore. Sul corpo, infatti, non ci sarebbero segni di violenza. Il giornalista, 50 anni, era salito recentemente alla ribalta delle cronache politiche per la sua intervista telefonica a Donald Trump, che aveva scatenato lo scontro tra il presidente americano e la premier Giorgia Meloni.
14: Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50% sulla maggior parte dei beni importati dal Canada, che entreranno in vigore tra 30 giorni se Ottawa non eliminerà quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie nei confronti dei prodotti statunitensi. La decisione del presidente USA arriva dopo mesi di tensioni commerciali tra i due paesi.
15: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia, mentre i roghi minacciano ancora le regioni del sud. È prevista allerta arancione per maltempo nelle Marche.
14: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
16: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
17: No, dai, non siamo nel Far West dell'Ottocento e neppure a Minneapolis ai tempi dell'uccisione dell'afroamericano George Floyd e nemmeno negli Stati Uniti dominati dalle violenze degli agenti di ICE, una sorta di pretoriani al servizio del presidente americano Donald Trump. Non dovremo avallare alcuna legge del taglione o trasformarci in pistoleros vendicativi, fautori delle ronde notturne contro gli immigrati, neanche giustificare il concetto di sicurezza adottato a Bologna nel quartiere periferico del Pilastro e poi trasformato in uno stato di polizia, in uno stato di eccezione, perché se lo facessimo saremmo già sconfitti. Un video dimostra la violenza ingiustificata delle forze dell'ordine e ritrae gli ultimi istanti di vita di Abderrahim Fakir, 42 anni, morto durante un intervento di polizia a Rione Pilastro a Bologna, nell'area condominiale di Via Svevo, dove l'uomo abitava. Le immagini sono riprese da una finestra e parlano chiaro. Fakir è steso a terra, con la faccia contro l'asfalto, bloccato da due agenti e una terza persona. Urla per il dolore e chiede aiuto. Dopo alcuni minuti l'uomo smette di gridare e di lamentarsi, mentre gli agenti procedono legandogli i piedi insieme ai sanitari. Fakir non si muove più. Intorno ci sono i sanitari che ruotano il suo corpo, ma ormai è morto. Un omicidio, esattamente come quello di Floyd a Minneapolis, come Aldo Brandi a Ferrara, come Cucchi a Roma. e come molti altri in Italia. La sicurezza senza il rispetto dello Stato di diritto previsto dalla Costituzione e dal Codice Penale calpesta i valori fondanti della nostra fragile democrazia.
16: Meteo.
2: L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
16: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, martedì 21 luglio, San Lorenzo da Brindisi, il sole sorge a Roma alle 5.49 e tramonta alle 20.49. A Milano sorge invece alle 5.53 e tramonta alle 21.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 365 d.C. un maremoto stimato essere di magnitudo 8,0 della scala Richter colpisce la città di Alessandria d'Egitto, causando complessivamente 50.000 morti. Nel 1931 la stazione di New York della CBS inizia la sua prima regolare programmazione settimanale di programmi televisivi. Nel 1946, a due mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal, l'impiegato Emilio Blasetti centra un 12 fortunato che porta nelle sue tasche l'invidiabile somma di 463.846 lire. Una cifra importante per i tempi, equivalente a circa 4 anni di paga di un operaio. La schedina, inventata dal giornalista Massimo Della Pergola, ha un costo di 30 lire e solo due anni più tardi prenderà il nome definitivo di Totocalcio. Compie oggi 77 anni il comico genovese Beppe Grillo, che dopo aver indossato per diversi anni gli abiti del protagonista sul piccolo schermo, passerà a quelli del leader politico, fondando un movimento, quello dei 5 Stelle, destinato a modificare profondamente lo scenario politico italiano, risultando alle elezioni politiche del 2013 come la seconda lista più votata dopo il PD e diventando, 5 anni dopo, quella che raccoglierà nettamente i maggiori consensi. Pur essendo riconosciuto quale capo politico dei 5 Stelle, Grillo sceglierà comunque di non entrare mai a far parte del Parlamento. Artisticamente, Beppe Grillo viene lanciato da Pippo Baudo nel 1977 e raggiunge l'apice del successo negli anni Ottanta con trasmissioni come Teradoio l'America, delle quali è assoluto protagonista. Poi, nel 1986, verrà allontanato dalla Rai per una battuta su Bettino Craxi e si dedicherà al teatro sposando la causa ambientalista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
16: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
5: Sono le 9 e 44 minuti.
16: News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il giallo della morte di Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore sul corpo, non ci sarebbero segni di violenza. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stata comunicata alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. Veniamo in Italia adesso. Causa e disordine ieri a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe e carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati, li hanno lanciati contro i mezzi della polizia. Tiene banco intanto la polemica sul caso Roggero e si registrano anche imbarazzanti interferenze nel servizio della redazione.
12: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisso avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La Procura Generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie, a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle due figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
4: A Castellammare, in provincia di Napoli, un parto record per una donna che ha avuto un figlio a 57 anni, un sogno, quello di maternità rincorso per tutta la vita, alla fine realizzato grazie ai passi fatti dalla medicina della riproduzione e della ginecologia. L'importante traguardo è stato raggiunto a Villa Stabia. L'equipe diretta dal dottor Alfonso Maria Airollo, ginecologo di Gragnano e specialista in medicina della riproduzione e medicina rigenerativa, era composta da diversi specialisti che hanno accompagnato la paziente non italiana durante l'intero percorso di procreazione medicalmente assistita e poi durante la gravidanza e il parto. Lo sport atletica, tre giorni di grande sport e di campioni a Firenze con i campionati italiani assoluti in programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana. Tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni sui 100 metri. Marcel Jacobs e Samuele Ceccarelli tra gli uomini e Zainab Dosso tra le donne, mentre Filippo Tortu sarà in gara sui 200. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
16: Meteo.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: News.
18: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi all'attacco alle opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e sud dell'Iran di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano trasferendo transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.
16: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo. Economy News.
3: Buon martedì 21 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi segnala come i prezzi dei beni tipici dell'estate e le tariffe del comparto turistico abbiano subito aumenti decisamente pesanti negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i dati ufficiali Istat, lo studio evidenzia innanzitutto gli enormi rincari delle tariffe aeree, che per quanto riguarda i voli nazionali in 10 anni sono quasi triplicate, aumentando del 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016 e gli intercontinentali il 68% in più. Ma anche i viaggi sui traghetti hanno fatto segnare dei rincari del 92%, così come, sempre rimanendo nell'ambito dei trasporti, il gasolio nel medesimo arco di tempo è aumentato in media del 61% e la benzina del 28%. Aumenti del 28% si sono registrati anche per le auto a noleggio, mentre il prezzo dei biglietti dei treni è salito del 27,6%. Quanto ai pernottamenti, dal 2016 al 2026, dormire in una camera d'albergo è diventato più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi sono saliti del 22% e i pacchetti vacanza, tutto compreso, del 46%. Invece, tra i prodotti alimentari tipici della stagione estiva, spiccano gli aumenti dei pomodori, aumentati in un decennio del 74%, dell'insalata più 41%, della frutta fresca più 39,8% e dei gelati più 36%. Inoltre, una cena a base di pesce costa oggi il 33,7% in più rispetto al 2016. Così come a loro volta sono pure aumentate l'acqua minerale del 33% e le bibite analcoliche del 30%. Di conseguenza, spiegano gli autori della ricerca, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando cioè le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre le mete più vicine, facilmente raggiungibili, in modo tale da contenere i costi di trasporto. Tanto è vero che la percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più o meno dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 al 12% dello scorso anno. È entrato in vigore il regolamento dell'Unione Europea che vieta alle grandi imprese del settore tessile di distruggere i capi di abbigliamento, le scarpe o gli accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Le aziende dovranno infatti favorirne il riutilizzo, il riciclo, dando loro una seconda vita. Questa novità riguarderà immediatamente i grandi produttori, per poi estendersi a partire dal 2030 anche alle medie imprese. La Commissione Europea ha pertanto introdotto 2 importanti cambiamenti. Il primo risiede nell'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste invece nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 9 e 54 minuti.
16: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abed Arim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Momenti di tensione con cori verso le forze dell'ordine si erano registrati anche durante il corteo. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
6: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro dopo essere stato immobilizzato a terra da due agenti. A fronteggiare manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese La Fram poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
7: Non siamo qui per chiedere vendetta, siamo qui per chiedere verità.
6: Intanto si apprende che sarà disposta domani l'autopsia sul corpo del 42enne, determinante per capire le cause del decesso, mentre il legale della famiglia sarà Fabio Anselmo, già difensore della famiglia Aldrovandi e Cucchi. I due agenti saranno rappresentati dall'avvocato Gabriele Bordoni.
0: Intorno al caso di Abed Arim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente USA Trump. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne, volti nuovi, fuori fedelissimi del suo predecessore Starmer, con una mossa a sorpresa nominato cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e responsabile dell'economia, John Healey, dimessosi poche settimane fa da ministro della difesa. Ed Miliband va agli esteri, mentre Shabana Mahmood, nota per la sua linea dura sull'immigrazione, rimane al suo posto come ministra dell'interno. Il servizio è di Marco Mancini.
8: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il 7° primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni. Sintomo, questo, di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit, una novità per il sistema politico britannico.
0: Trovato morto nella sua abitazione a Washington, Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti, il decesso del giornalista sarebbe stato causato da un malore. Non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva al presidente Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Roma e Washington. Cordoglio nel mondo del giornalismo italiano e internazionale. All'indomani del trionfo della Spagna, ieri oltre 1 milione di tifosi ha celebrato per le strade di Madrid i campioni del mondo. In casa Italia si vivono i giorni decisivi per conoscere il nome del del nuovo CT, al quale spetterà di rilanciare la nazionale. Sullo sfondo la suggestione Guardiola, la realtà racconta una corsa a due tra Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Sentiamo da Gianni De Gaetano.
9: Laggiù in America la Spagna si è presa al mondo per la seconda volta nella sua storia, tutto terribilmente lontano, ormai da troppo tempo, per noi che abbiamo a cuore le sorti azzurre. L'opera di ricostruzione passa obbligatoriamente attraverso la scelta del nuovo commissario tecnico. Ancora qualche giorno e saprete tutto. Le parole del neo presidente della FIGC Giovanni Malagò. Nelle ultime ore avrebbe preso quota la suggestione Pep Guardiola, che i fidi scudieri federali Maldini e Leonardo avrebbero incontrato a Barcellona per capire se ci siano o meno margini di trattativa. Resta in polla Andrea Pirlo, insediato dal cavallo di ritorno Roberto Mancini. Con il sogno Guardiola dunque ancora, dicono i ben informati, non tramontato. A chi dice di prendere un mamma santissima dico che bisogna capire le pretese e soprattutto se è interessato, ha detto Malagò, adducendo come esempi virtuosi, magari da imitare, quelli dei due CT finalisti del Mondiale. L'argentino Scaloni, senza una grande storia personale, un titolo iridato e seconda finale di fila, e della Fuente, in trionfo con le Furie Rosse dopo aver fatto tutta la trafila con i giovani della federazione.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
16: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Nuovo lavoro? Ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
20: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
21: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
22: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
23: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 10 e 4 minuti.
0: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abedarim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Momenti di tensione con cori verso le forze dell'ordine si erano registrati anche durante il corteo. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
3: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al pilastro dopo essere stato immobilizzato a terra da due agenti. A fronteggiare manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese, la Fram, poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
4: Non siamo qui per chiedere vendetta, siamo qui per chiedere verità.
3: Intanto si apprende che sarà disposta domani l'autopsia sul corpo del 42enne, determinante per capire le cause del decesso, mentre il legale della famiglia sarà Fabio Anselmo, già difensore della famiglia Aldrovandi e Cucchi. I due agenti saranno rappresentati dall'avvocato Gabriele Bordoni.
2: Intorno al caso di Abedarim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte le nuove minacce lanciate ieri dal presidente USA Trump. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne e volti nuovi, fuori fedelissimi del suo predecessore Starmer. Con una mossa a sorpresa, nominato cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e responsabile dell'economia, John Healey, dimessosi poche settimane fa da ministro della difesa. Ed Miliband va agli esteri, mentre Shabana Mahmood, nota per la sua linea dura sull'immigrazione, rimane al suo posto come ministra dell'interno. Il servizio è di Marco Mancini.
5: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni. Sintomo, questo, di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit, una novità per il sistema politico britannico.
2: Trovato morto nella sua abitazione a Washington, Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti, il decesso del giornalista sarebbe stato causato da un malore ore non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo. Solo poche settimane fa con Patangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva al presidente Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Roma e Washington. Cordoglio nel mondo del giornalismo italiano e internazionale. All'indomani del trionfo della Spagna, ieri oltre 1 milione di tifosi ha celebrato per le strade di Madrid i campioni del mondo. In casa Italia si vivono i giorni decisivi per conoscere il nome del nuovo CT, al quale spetterà di rilanciare la nazionale. Sullo sfondo la suggestione Guardiola, la realtà racconta una corsa a due tra Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Sentiamo da Gianni De Gaetano.
6: Laggiù in America la Spagna si è presa al mondo per la seconda volta nella sua storia. Tutto terribilmente lontano, ormai da troppo tempo, per noi che abbiamo a cuore le sorti azzurre. L'opera di ricostruzione passa obbligatoriamente attraverso la scelta del nuovo commissario tecnico. Ancora qualche giorno e saprete tutto. Le parole del neo presidente della FIGC Giovanni Malagò. Nelle ultime ore avrebbe preso quota la suggestione Pep Guardiola, che i fidi scudieri federali Maldini e Leonardo avrebbero incontrato a Barcellona per capire se ci siano o meno margini di trattativa. Resta in polla Andrea Pirlo, insediato dal cavallo di ritorno Roberto Mancini. Con il sogno Guardiola dunque ancora, dicono i ben informati, non tramontato. A chi dice di prendere un mamma santissima dico che bisogna capire le pretese e soprattutto se è interessato, ha detto Malagò, adducendo come esempi virtuosi, magari da imitare, quelli dei due CT finalisti del Mondiale. L'argentino Scaloni, senza una grande storia personale, un titolo iridato e seconda finale di fila, e della Fuente, in trionfo con le Furie Rosse dopo aver fatto tutta la trafila con i giovani della federazione.
2: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: No, dai, non siamo nel Far West dell'Ottocento e neppure a Minneapolis ai tempi dell'uccisione dell'afroamericano George Floyd e nemmeno negli Stati Uniti dominati dalle violenze degli agenti di ICE, una sorta di pretoriani al servizio del presidente americano Donald Trump. Non dovremo avallare alcuna legge del taglione o trasformarci in pistoleros vendicativi, fautori delle ronde notturne contro gli immigrati, neanche giustificare il concetto di sicurezza adottato a Bologna nel quartiere periferico del Pilastro e poi trasformato in uno stato di polizia, in uno stato di eccezione, perché se lo facessimo saremmo già sconfitti. Un video dimostra la violenza ingiustificata delle forze dell'ordine e ritrae gli ultimi istanti di vita di Abderim Fakir, 42 anni.

0: di gridare e di lamentarsi mentre gli agenti procedono legandogli i piedi insieme ai sanitari. Fakir non si muove più. Intorno ci sono i sanitari che ruotano il suo corpo, ma ormai è morto. Un omicidio, esattamente come quello di Floyd a Minneapolis, come Aldo Brandi a Ferrara, come Cucchi a Roma e come molti altri in Italia. La sicurezza senza il rispetto dello Stato di diritto previsto dalla Costituzione e dal Codice Penale calpesta i valori fondanti della nostra fragile democrazia.
1: Meteo. Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ossia la Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel post infatti si legge: nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Ora il calciomercato. Luka Modric a 40 anni ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello e per questo al Milan hanno deciso di rinnovargli il contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina, mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione fino al 30 giugno 2027. Modric nella scorsa stagione con la maglia rossonera ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 3 assist. Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage. La Roma invece, dopo il secondo rifiuto, ha formulato una nuova offerta al West Ham per Somerville e ora attende la risposta del club inglese nelle prossime ore. Il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato un accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. In casa Napoli arrivano invece brutte notizie. Alessandro Buongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2-3 mesi. Ciclismo. Inizia la terza settimana del Tour de France dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 chilometri. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Attenzione alla battaglia per la classifica generale. Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 10 e 16 minuti.
2: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
5: L'esercito USA ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani per ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari

0: statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain, emesso un alert per gli americani nel mondo.
1: Tensione tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata ieri per protesta dopo che domenica il 42enne Abderrahim Fakir è morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia. Cori contro le forze dell'ordine definite assassini, ma anche lancio di oggetti verso di loro. È stato quindi attivato l'idrante e sono stati usati lacrimogeni.
0: Ferito alla guancia e alla mano con un coltello è accaduto la notte scorsa. La vittima è un 18enne incensurato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati.
1: Costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno per circa 3 euro l'ora e a restare nei campi anche durante lo spargimento di pesticidi senza dispositivi di protezione. È lo scenario scoperto dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta, che insieme ai colleghi del comando provinciale di Napoli hanno arrestato in flagranza due imprenditori dell'agro aversano attivi nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento e nella produzione di ortaggi. Le accuse al loro carico sono intermediazione illecite e sfruttamento del lavoro aggravato.
0: Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come un'arancia. E questo, secondo gli esperti, il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. Nessuna quarta ondata di calore, almeno fino a fine mese, ma l'arrivo dalla Norvegia dell'aria fresca produrrà forte maltempo. Intanto però la penisola resterà divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore.
1: Il calcio, finito un mondiale, si pensa al prossimo. Il presidente della Conmebol, con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay, annuncia sarà a 64 squadre, un'ipotesi che era al vaglio della FIFA, come confermato nei giorni scorsi da Infantino, ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione.
0: Per ora è tutto, un saluto dalla redazione.
2: Meteo. L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. L'almanacco del giorno.
4: Oggi, martedì 21 luglio, San Lorenzo da Brindisi, il sole sorge a Roma alle 5.49 e tramonta alle 20.49. A Milano sorge invece alle 5.53 e tramonta alle 21.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 365 d.C. un maremoto stimato essere di magnitudo 8,0 della scala Richter colpisce la città di Alessandria d'Egitto, causando complessivamente 50.000 morti. Nel 1931 la stazione di New York della CBS inizia la sua prima regolare programmazione settimanale di programmi televisivi. Nel 1946, a due mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal, l'impiegato Emilio Blasetti centra un 12 fortunato che porta nelle sue tasche l'invidiabile somma di 463.846 lire. Una cifra importante per i tempi, equivalente a circa 4 anni di paga di un operaio. La schedina, inventata dal giornalista Massimo Della Pergola, ha un costo di 30 lire e solo due anni più tardi prenderà il nome definitivo di Totocalcio. Compie oggi 77 anni il comico genovese Beppe Grillo, che dopo aver indossato per diversi anni gli abiti del protagonista sul piccolo schermo, passerà a quelli del leader politico, fondando un movimento, quello dei 5 Stelle, destinato a modificare profondamente lo scenario politico italiano, risultando alle elezioni politiche del 2013 come la seconda lista più votata dopo il PD e diventando, 5 anni dopo, quella che raccoglierà nettamente i maggiori consensi. Pur essendo riconosciuto quale capo politico dei 5 Stelle, Grillo sceglierà comunque di non entrare mai a far parte del Parlamento. Artisticamente, Beppe Grillo viene lanciato da Pippo Baudo nel 1977 e raggiunge l'apice del successo negli anni Ottanta con trasmissioni come Teradoio l'America, delle quali è assoluto protagonista. Poi, nel 1986, verrà allontanato dalla Rai per una battuta su Bettino Craxi e si dedicherà al teatro sposando la causa ambientalista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: Economy News.
5: Buon martedì 21 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi segnala come i prezzi dei beni tipici dell'estate e le tariffe del comparto turistico abbiano subito aumenti decisamente pesanti negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i dati ufficiali Istat, lo studio evidenzia innanzitutto gli enormi rincari delle tariffe aeree, che per quanto riguarda i voli nazionali in 10 anni sono quasi triplicate, aumentando del 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016 e gli intercontinentali il 68% in più. Ma anche i viaggi sui traghetti hanno fatto segnare dei rincari del 92%, così come, sempre rimanendo nell'ambito dei trasporti, il gasolio nel medesimo arco di tempo è aumentato in media del 61% e la benzina del 28%. Aumenti del 28% si sono registrati anche per le auto a noleggio, mentre il prezzo dei biglietti dei treni è salito del 27,6%. Quanto ai pernottamenti, dal 2016 al 2026, dormire in una camera d'albergo è diventato più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi sono saliti del 22% e i pacchetti vacanza, tutto compreso, del 46%. Invece, tra i prodotti alimentari tipici della stagione estiva, spiccano gli aumenti dei pomodori, aumentati in un decennio del 74%, dell'insalata più 41%, della frutta fresca più 39,8% e dei gelati più 36%. Inoltre, una cena a base di pesce costa oggi il 33,7% in più rispetto al 2016, così come a loro volta sono pure aumentate l'acqua minerale del 33% e le bibite analcoliche del 30%. Di conseguenza, spiegano gli autori della ricerca, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando cioè le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre le mete più vicine, facilmente raggiungibili, in modo tale da contenere i costi di trasporto. Tanto è vero che la percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più o meno dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 al 12% dello scorso anno. È entrato in vigore il regolamento dell'Unione Europea che vieta alle grandi imprese del settore tessile di distruggere i capi di abbigliamento, le scarpe o gli accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Le aziende dovranno infatti favorirne il riutilizzo, il riciclo, dando loro una seconda vita. Questa novità riguarderà immediatamente i grandi produttori, per poi estendersi a partire dal 2030 anche alle medie imprese. La Commissione Europea ha pertanto introdotto 2 importanti cambiamenti. Il primo risiede nell'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste invece nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
6: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 10 e 26 minuti.
3: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Dal canto suo, il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato di aver colpito centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili, droni e sistemi di difesa aerea. Nel frattempo, una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da una proiettile di origine non identificata mentre stava transitando nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Pentagono fa la conta dei suoi militari feriti e ha reso noto che dal 7 luglio scorso sono quasi 100 i soldati americani che hanno riportato lesioni a seguito degli scontri con Teheran. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua mentre Trump starebbe valutando una guerra totale. A meno di 24 ore dalla fine del mondiale di calcio in cui Washington e Ottawa hanno collaborato al fianco, il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati dagli Stati Uniti. Lo ha deciso il presidente americano Donald Trump citando la sua decisione pubblicata in un ordine esecutivo come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini alcolici e automobili. In Italia centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, nella zona di Castronuovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono anche state evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Sul luogo anche gli interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo. Fedez, di nuovo in ospedale, è stato portato in ambulanza fino al pronto soccorso, come nel 2023, a pochi giorni dalla nascita del terzo figlio Edoardo Lupo. Una nuova emergenza avrebbe costretto il rapper ad un altro ricovero all'ospedale Fate Bene ai Fratelli di Milano. Secondo quanto riporta ADN Cronos, l'artista avrebbe problemi gastrici in quella stessa struttura. Il rapper era stato operato d'urgenza 3 anni fa per un'emorragia interna causata dal sanguinamento di alcune ulcere. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha coltellato e ucciso Manuel Mastro Pasqua, 31enne, che stava tornando a casa da lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Lo sport: cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia e il servizio della redazione.
9: Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò. Intanto l'Argentina, vice campione del mondo, è rientrata a Buenos Aires. Lionel Messi e i suoi compagni sono stati accolti da migliaia di tifosi nonostante la sconfitta in finale contro la Spagna.
8: Lutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni, lo ha comunicato la famiglia tramite una nota stampa. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. Per il momento è tutto, a più tardi.
10: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: No, dai, non siamo nel Far West dell'Ottocento e neppure a Minneapolis ai tempi dell'uccisione dell'afroamericano George Floyd e nemmeno negli Stati Uniti dominati dalle violenze degli agenti di ICE, una sorta di pretoriani al servizio del presidente americano Donald Trump. Non dovremo avallare alcuna legge del taglione o trasformarci in pistoleros vendicativi, fautori delle ronde notturne contro gli immigrati, neanche giustificare il concetto di sicurezza adottato a Bologna nel quartiere periferico del Pilastro e poi trasformato in uno stato di polizia, in uno stato di eccezione, perché se lo facessimo saremmo già sconfitti. Un video dimostra la violenza ingiustificata delle forze dell'ordine e ritrae gli ultimi istanti di vita di Abderim Fakir, 42 anni, morto durante un intervento di polizia a Rione Pilastro a Bologna, nell'area condominiale di Via Svevo, dove l'uomo abitava. Le immagini sono riprese da una finestra e parlano chiaro. Fakir è steso a terra con la faccia contro l'asfalto, bloccato da 2 agenti e una terza persona. Urla per il dolore e chiede aiuto. Dopo alcuni minuti l'uomo smette di gridare e di lamentarsi, mentre gli agenti procedono legandogli i piedi insieme ai sanitari. Fakir non si muove più. Intorno ci sono i sanitari che ruotano il suo corpo, ma ormai è morto. Un omicidio, esattamente come quello di Floyd a Minneapolis, come Aldo Brandi a Ferrara, come Cucchi a Roma e come molti altri in Italia. La sicurezza senza il rispetto dello Stato di diritto previsto dalla Costituzione e dal Codice Penale calpesta i valori fondanti della nostra fragile democrazia.
3: Meteo.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, martedì 21 luglio, San Lorenzo da Brindisi, il sole sorge a Roma alle 5.49 e tramonta alle 20.49. A Milano sorge invece alle 5.53 e tramonta alle 21.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 365 d.C. un maremoto stimato essere di magnitudo 8,0 della scala Richter colpisce la città di Alessandria d'Egitto, causando complessivamente 50.000 morti. Nel 1931 la stazione di New York della CBS inizia la sua prima regolare programmazione settimanale di programmi televisivi. Nel 1946, a due mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal, l'impiegato Emilio Blasetti centra un 12 fortunato, che porta nelle sue tasche l'invidiabile somma di 463.846 lire. Una cifra importante per i tempi, equivalente a circa 4 anni di paga di un operaio. La schedina, inventata dal giornalista Massimo Della Pergola, ha un costo di 30 lire e solo 2 anni più tardi prenderà il nome definitivo di Totocalcio. Compie oggi 77 anni il comico genovese Beppe Grillo, che dopo aver indossato per diversi anni gli abiti del protagonista sul piccolo schermo, passerà a quelli del leader politico, fondando un movimento, quello dei 5 Stelle, destinato a modificare profondamente lo scenario politico italiano, risultando alle elezioni politiche del 2013 come la seconda lista più votata dopo il PD e diventando, 5 anni dopo, quella che raccoglierà nettamente i maggiori consensi. Pur essendo riconosciuto quale capo politico dei 5 Stelle, Grillo sceglierà comunque di non entrare mai a far parte del Parlamento. Artisticamente, Beppe Grillo viene lanciato da Pippo Baudo nel 1977 e raggiunge l'apice del successo negli anni Ottanta con trasmissioni come Teradoio l'America, delle quali è assoluto protagonista. Poi, nel 1986, verrà allontanato dalla Rai per una battuta su Bettino Craxi e si dedicherà al teatro sposando la causa ambientalista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: GR News.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
14: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next.
17: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
18: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 10 e 36 minuti.
18: News.
19: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abedarim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Momenti di tensione con cori verso le forze dell'ordine si erano registrati anche durante il corteo. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
20: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro dopo essere stato immobilizzato a terra da due agenti. A fronteggiare manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese, la Fram, poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
21: Non siamo qui per chiedere vendetta, siamo qui per chiedere verità.
20: Intanto si apprende che sarà disposta domani l'autopsia sul corpo del 42enne, determinante per capire le cause del decesso, mentre il legale della famiglia sarà Fabio Anselmo, già difensore della famiglia Aldrovandi e Cucchi. I due agenti saranno rappresentati dall'avvocato Gabriele Bordoni.
19: Intorno al caso di Abedarim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente USA Trump. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne, volti nuovi, fuori fedelissimi del suo predecessore Starmer. Con una mossa a sorpresa, nominato cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e responsabile dell'economia, John Healey, dimessosi poche settimane fa da ministro della difesa. Ed Miliband va agli esteri, mentre Shabana Mahmood, nota per la sua linea dura sull'immigrazione, rimane al suo posto come ministra dell'interno. Il servizio è di Marco Mancini.
22: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni. Sintomo, questo, di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit, una novità per il sistema politico britannico.
19: Trovato morto nella sua abitazione a Washington, Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti, il decesso del giornalista sarebbe stato causato da un malore ore non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo. Solo poche settimane fa con Patangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva al presidente Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Roma e Washington. Cordoglio nel mondo del giornalismo italiano e internazionale. All'indomani del trionfo della Spagna, ieri oltre 1 milione di tifosi ha celebrato per le strade di Madrid i campioni del mondo. In casa Italia si vivono i giorni decisivi per conoscere il nome del nuovo CT, al quale spetterà di rilanciare la nazionale. Sullo sfondo la suggestione Guardiola, la realtà racconta una corsa a due tra Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Sentiamo da Gianni De Gaetano.
0: Laggiù in America la Spagna si è presa al mondo per la seconda volta nella sua storia, tutto terribilmente lontano, ormai da troppo tempo, per noi che abbiamo a cuore le sorti azzurre. L'opera di ricostruzione passa obbligatoriamente attraverso la scelta del nuovo commissario tecnico. Ancora qualche giorno e saprete tutto. Le parole del neo presidente della FIGC Giovanni Malagò. Nelle ultime ore avrebbe preso quota la suggestione Pep Guardiola, che i fidi scudieri federali Maldini e Leonardo avrebbero incontrato a Barcellona per capire se ci siano o meno margini di trattativa. Resta in polla Andrea Pirlo, insediato dal cavallo di ritorno Roberto Mancini. Con il sogno Guardiola dunque ancora, dicono i ben informati, non tramontato. A chi dice di prendere un mamma santissima dico che bisogna capire le pretese e soprattutto se è interessato, ha detto Malagò, adducendo come esempi virtuosi, magari da imitare, quelli dei due CT finalisti del Mondiale. L'argentino Scaloni, senza una grande storia personale, un titolo iridato e seconda finale di fila, e della Fuente, in trionfo con le Furie Rosse dopo aver fatto tutta la trafila con i giovani della federazione.
19: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
18: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: No, dai, non siamo nel Far West dell'Ottocento e neppure a Minneapolis ai tempi dell'uccisione dell'afroamericano George Floyd e nemmeno negli Stati Uniti dominati dalle violenze degli agenti di ICE, una sorta di pretoriani al servizio del presidente americano Donald Trump. Non dovremo avallare alcuna legge del taglione o trasformarci in pistoleros vendicativi, fautori delle ronde notturne contro gli immigrati, neanche giustificare il concetto di sicurezza adottato a Bologna nel quartiere periferico del Pilastro e poi trasformato in uno stato di polizia, in uno stato di eccezione, perché se lo facessimo saremmo già sconfitti. Un video dimostra la violenza ingiustificata delle forze dell'ordine e ritrae gli ultimi istanti di vita di Abderim Fakir, 42 anni, morto durante un intervento di polizia a Rione Pilastro a Bologna, nell'area condominiale di Via Svevo, dove l'uomo abitava. Le immagini sono riprese da una finestra e parlano chiaro. Fakir è steso a terra con la faccia contro l'asfalto, bloccato da due agenti e una terza persona. Urla per il dolore e chiede aiuto. Dopo alcuni minuti l'uomo smette di gridare e di lamentarsi mentre gli agenti procedono legandogli i piedi insieme ai sanitari. Fakir non si muove più. Intorno ci sono i sanitari che ruotano il suo corpo, ma ormai è morto. Un omicidio, esattamente come quello di Floyd a Minneapolis, come Aldo Brandi a Ferrara, come Cucchi a Roma e come molti altri in Italia. La sicurezza senza il rispetto dello Stato di diritto previsto dalla Costituzione e dal Codice Penale calpesta i valori fondanti della nostra fragile democrazia.
18: Meteo.
2: L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ossia la Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel post infatti si legge: nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Ora il calciomercato. Luka Modric a 40 anni ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello e per questo al Milan hanno deciso di rinnovargli il contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina, mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione fino al 30 giugno 2027. Modric nella scorsa stagione con la maglia rossonera ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 3 assist. Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage. La Roma invece, dopo il secondo rifiuto, ha formulato una nuova offerta al West Ham per Somerville e ora attende la risposta del club inglese nelle prossime ore. Il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato un accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. In casa Napoli arrivano invece brutte notizie. Alessandro Buongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2-3 mesi. Ciclismo inizia la terza settimana del Tour de France dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Attenzione alla battaglia per la classifica generale. Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
23: Sono le 10 e 49 minuti.
6: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
24: L'esercito USA ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani per ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain, emesso un alert per gli americani nel mondo.
5: Tensione tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata ieri per protesta dopo che domenica il 42enne Abderrahim Fakir è morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia. Cori contro le forze dell'ordine definite assassini, ma anche lancio di oggetti verso di loro. È stato quindi attivato l'idrante e sono stati usati lacrimogeni.
24: Ferito alla guancia e alla mano con un coltello è accaduto la notte scorsa. La vittima è un 18enne incensurato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati.
5: costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno per circa 3 euro l'ora e a restare nei campi anche durante lo spargimento di pesticidi senza dispositivi di protezione. È lo scenario scoperto dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta, che insieme ai colleghi del comando provinciale di Napoli hanno arrestato in flagranza due imprenditori dell'agro aversano attivi nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento e nella produzione di ortaggi. Le accuse al loro carico sono intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato.
24: Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come un'arancia. È questo, secondo gli esperti, il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. Nessuna quarta ondata di calore, almeno fino a fine mese, ma l'arrivo dalla Norvegia dell'aria fresca produrrà forte maltempo. Intanto però la penisola resterà divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore.
5: Il calcio, finito un mondiale, si pensa al prossimo. Il presidente della CONMEBOL, con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay, annuncia sarà a 64 squadre, un'ipotesi che era al vaglio della FIFA, come confermato nei giorni scorsi da Infantino, ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione.
24: Per ora è tutto, un saluto dalla redazione.
3: Meteo.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ossia la Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel post infatti si legge: nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Ora il calciomercato. Luka Modric a 40 anni ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello e per questo al Milan hanno deciso di rinnovargli il contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina, mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione fino al 30 giugno 2027. Modric nella scorsa stagione con la maglia rossonera ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 3 assist. Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage. La Roma invece, dopo il secondo rifiuto, ha formulato una nuova offerta al West Ham per Somerville e ora attende la risposta del club inglese nelle prossime ore. Il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato un accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che è pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. In casa Napoli arrivano invece brutte notizie. Alessandro Buongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2-3 mesi. Ciclismo. Inizia la terza settimana del Tour de France dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena la 16ª tappa tappa, un cronometro di 26,1 km. Evan Poel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Attenzione alla battaglia per la classifica generale. Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà un cronometro fondamentale. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
8: Buon martedì 21 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi segnala come i prezzi dei beni tipici dell'estate e le tariffe del comparto turistico abbiano subito aumenti decisamente pesanti negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i dati ufficiali Istat, lo studio evidenzia innanzitutto gli enormi rincari delle tariffe aeree, che per quanto riguarda i voli nazionali in 10 anni sono quasi triplicate, aumentando del 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016 e gli intercontinentali il 68% in più. Ma anche i viaggi sui traghetti hanno fatto segnare dei rincari del 92%, così come, sempre rimanendo nell'ambito dei trasporti, il gasolio nel medesimo arco di tempo è aumentato in media del 61% e la benzina del 28%. Aumenti del 28% si sono registrati anche per le auto a noleggio, mentre il prezzo dei biglietti dei treni è salito del 27,6%. Quanto ai pernottamenti, dal 2016 al 2026, dormire in una camera d'albergo è diventato più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi sono saliti del 22% e i pacchetti vacanza, tutto compreso, del 46%. Invece, tra i prodotti alimentari tipici della stagione estiva spiccano gli aumenti dei pomodori, aumentati in un decennio del 74%, dell'insalata più 41%, della frutta fresca più 39,8% e dei gelati più 36%. Inoltre, una cena a base di pesce costa oggi il 33,7% in più rispetto al 2016, così come a loro volta sono pure aumentate l'acqua minerale del 33% e le bibite analcoliche del 30%. Di conseguenza, spiegano gli autori della ricerca, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando cioè le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre le mete più vicine, facilmente raggiungibili, in modo tale da contenere i costi di trasporto. Tanto è vero che la percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più o meno dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 al 12% dello scorso anno. È entrato in vigore il regolamento dell'Unione Europea che vieta alle grandi imprese del settore tessile di distruggere i capi di abbigliamento, le scarpe o gli accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Le aziende dovranno infatti favorirne il riutilizzo, il riciclo, dando loro una seconda vita. Questa novità riguarderà immediatamente i grandi produttori, per poi estendersi a partire dal 2030 anche alle medie imprese. La Commissione Europea ha pertanto introdotto 2 importanti cambiamenti. Il primo risiede nell'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste invece nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
25: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
26: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11 ed un minuto.
0: News.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
3: La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto a Bologna durante un intervento della polizia, al centro dell'attenzione degli investigatori e delle cronache. Per il decesso dell'uomo non ci sono indagati al momento, ma è stata applicata la nuova norma sul registro per le annotazioni preliminari, in cui vengono iscritti i nomi dei soggetti a cui vengono attribuiti reati commessi in presenza di una possibile causa di giustificazione. Intanto nella serata di ieri in città è stata guerriglia con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.
2: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Savona ha individuato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe generato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore al dettaglio stimato intorno ai 250 milioni di euro.
3: Ferito alla guancia e alla mano con un coltello, è accaduto la notte scorsa. La vittima è un 18enne incensurato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati.
2: Non si ferma la guerra tra Stati Uniti e Iran. Anche nella notte di oggi gli Stati Uniti hanno attaccato con nuovi raid per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito ad Hormuz. Da parte loro i Pashdaran hanno annunciato di aver fermato due petroliere di passaggio lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto.
3: Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni in una girandola di premier mai vista nella storia moderna dell'isola.
2: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature quasi da record, determinate dalle temperature superficiali del mare più elevate mai registrate per il mese. È quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ossia la Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel post infatti si legge: nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Ora il calciomercato. Luka Modric, a 40 anni, ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo massimo livello e per questo al Milan hanno deciso di rinnovargli il contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina, mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione fino al 30 giugno 2027. Modric nella scorsa stagione con la maglia rossonera ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 3 assist. Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage. La Roma invece, dopo il secondo rifiuto, ha formulato una nuova offerta al West Ham per Somerville e ora attende la risposta del club inglese nelle prossime ore. Il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato un accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che è pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. In casa Napoli arrivano invece brutte notizie. Alessandro Buongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2-3 mesi. Ciclismo inizia la terza settimana del Tour de France dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evan Poel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Attenzione alla battaglia per la classifica generale. Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 11:08.
0: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. 2 adulti e 4 bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi in Ucraina, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessitare di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri 2 raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
6: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella 10ª notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. L'attenzione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
5: Centinaia di detenuti della casa circondariale di Catania, Piazza Aranza, hanno dato vita ad una violenta sommossa e sarebbero riusciti a prendere il controllo di 2 reparti della struttura. Almeno 5 agenti della polizia penitenziaria sarebbero rimasti feriti nel tentativo di arginare la rivolta e sono già stati trasportati in ospedale. Dopo diverse ore, dopo un lungo sforzo di mediazione condotto dalle forze dell'ordine, i reparti sono stati liberati e l'allarme è rientrato nel carcere. Subito dopo sono entrate le forze dell'ordine che avevano circondato il carcere. Veniamo adesso alla morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Bologna. La cronaca tra le indagini e le manifestazioni, il servizio della redazione.
7: Sono 6 le persone sulle quali la procura di Bologna ha avviato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e di 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato scatenato un'apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La procura precisa che la vicenda ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta e la polizia ha risposto con alcune cariche. 11 feriti tra agenti e manifestanti.
5: La procura regionale per la Campania della Corte dei Conti ha emesso un invito a dedurre per un presunto danno erariale di oltre 314.000 euro notificato ad un dirigente dell'ambito di un'indagine sulla gestione di un ente sanitario pubblico che avrebbe fatto emergere una lunga serie di irregolarità. L'uomo avrebbe utilizzato la carta di credito aziendale per sostenere spese personali. Gli investigatori avrebbero inoltre riscontrato la pressoché totale assenza di nota spese, relazioni di missione, documentazione fiscale, indicazione dei beneficiari delle prestazioni e delle motivazioni delle trasferte, con la conseguente impossibilità di verificare l'inerenza all'attività istituzionale. L'indagine si è concentrata anche sull'utilizzo delle autovetture di servizio dell'ente. Lo sport, la Formula 1, la Ferrari sembra aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al Giro di Boa, 11 gare su 22 col Gran Premio d'Ungheria, nel quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova dopo Silverstone, che a Maranello si è lavorato bene, il gap con le Mercedes si è ulteriormente

0: Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ossia la Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel post infatti si legge: nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Ora il calciomercato. Luka Modric a 40 anni ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello e per questo al Milan hanno deciso di rinnovargli il contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina, mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione fino al 30 giugno 2027. Modric nella scorsa stagione con la maglia rossonera ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 3 assist. Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage. La Roma invece, dopo il secondo rifiuto, ha formulato una nuova offerta al West Ham per Somerville e ora attende la risposta del club inglese nelle prossime ore. Il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato un accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che è pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. In casa Napoli arrivano invece brutte notizie. Alessandro Buongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2-3 mesi. Ciclismo. Inizia la terza settimana del Tour de France dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Attenzione alla battaglia per la classifica generale. Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon martedì 21 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi segnala come i prezzi dei beni tipici dell'estate e le tariffe del comparto turistico abbiano subito aumenti decisamente pesanti negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i dati ufficiali Istat, lo studio evidenzia innanzitutto gli enormi rincari delle tariffe aeree, che per quanto riguarda i voli nazionali in 10 anni sono quasi triplicate, aumentando del 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016 e gli intercontinentali il 68% in più. Ma anche i viaggi sui traghetti hanno fatto segnare dei rincari del 92%, così come, sempre rimanendo nell'ambito dei trasporti, il gasolio nel medesimo arco di tempo è aumentato in media del 61% e la benzina del 28%. Aumenti del 28% si sono registrati anche per le auto a noleggio, mentre il prezzo dei biglietti dei treni è salito del 27,6%. Quanto ai pernottamenti, dal 2016 al 2026,

0: 6, dormire in una camera d'albergo è diventato più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi sono saliti del 22% e i pacchetti vacanza, tutto compreso, del 46%. Invece, tra i prodotti alimentari tipici della stagione estiva, spiccano gli aumenti dei pomodori, aumentati in un decennio del 74%, dell'insalata più 41%, della frutta fresca più 39,8% e dei gelati più 36%. Inoltre, una cena a base di pesce costa oggi il 33,7% in più rispetto al 2016, così come a loro volta sono pure aumentate l'acqua minerale del 33% e le bibite analcoliche del 30%. Di conseguenza, spiegano gli autori della ricerca, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando cioè le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre le mete più vicine, facilmente raggiungibili, in modo tale da contenere i costi di trasporto. Tanto è vero che la percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più o meno dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 al 12% dello scorso anno. È entrato in vigore il regolamento dell'Unione Europea che vieta alle grandi imprese del settore tessile di distruggere i capi di abbigliamento, le scarpe o gli accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Le aziende dovranno infatti favorirne il riutilizzo, il riciclo, dando loro una seconda vita. Questa novità riguarderà immediatamente i grandi produttori, per poi estendersi a partire dal 2030 anche alle medie imprese. La Commissione Europea ha pertanto introdotto due importanti cambiamenti. Il primo risiede nell'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste invece nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 11. E 20 minuti.
1: News.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
3: La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto a Bologna durante un intervento della polizia, al centro dell'attenzione degli investigatori e delle cronache. Per il decesso dell'uomo non ci sono indagati al momento, ma è stata applicata la nuova norma sul registro per le annotazioni preliminari, in cui vengono iscritti i nomi dei soggetti a cui vengono attribuiti reati commessi in presenza di una possibile causa di giustificazione. Intanto, nella serata di ieri in città è stata guerriglia con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.
4: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Savona ha individuato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe generato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore al dettaglio stimato intorno ai 250 milioni di euro.
3: Ferito alla guancia e alla mano con un coltello, è accaduto la notte scorsa. La vittima è un 18enne incensurato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati.
4: Non si ferma la guerra tra Stati Uniti e Iran. Anche nella notte di oggi gli Stati Uniti hanno attaccato con nuovi raid per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito ad Hormuz. Da parte loro i Pashdaran hanno annunciato d'aver fermato due petroliere di passaggio lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto.
3: Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito del suo modello politico e di quello economico e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni in una girandola di premier mai vista nella storia moderna dell'isola.
4: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature quasi da record determinate dalle temperature superficiali del mare più elevate mai registrate per il mese. È quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ossia la Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel post infatti si legge: nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Ora il calciomercato. Luka Modric a 40 anni ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello e per questo al Milan hanno deciso di rinnovargli il contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina, mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione fino al 30 giugno 2027. Modric nella scorsa stagione con la maglia rossonera ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 3 assist. Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage. La Roma invece, dopo il secondo rifiuto, ha formulato una nuova offerta al West Ham per Somerville e ora attende la risposta del club inglese nelle prossime ore. Il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato un accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. In casa Napoli arrivano invece brutte notizie. Alessandro Buongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2-3 mesi. Ciclismo. Inizia la terza settimana del Tour de France dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 chilometri. Evan Poel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Attenzione alla battaglia per la classifica generale. Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: News.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. 2 adulti e 4 bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi, in Ucraina, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessitare di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione:
7: le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
6: Centinaia di detenuti della casa circondariale di Catania, Piazza Lanza, hanno dato vita ad una violenta sommossa e sarebbero riusciti a prendere il controllo di due reparti della struttura. Almeno 5 agenti della polizia penitenziaria sarebbero rimasti feriti nel tentativo di arginare la rivolta e sono già stati trasportati in ospedale. Dopo diverse ore, dopo un lungo sforzo di mediazione condotto dalle forze dell'ordine, i reparti sono stati liberati e l'allarme è rientrato nel carcere. Subito dopo sono entrate le forze dell'ordine che avevano circondato il carcere. Veniamo adesso alla morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Bologna. La cronaca tra le indagini e le manifestazioni, il servizio della redazione:
8: sono 6 le persone sulle quali la procura di Bologna ha avviato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e di 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato in apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La procura precisa che la vicenda ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta e la polizia ha risposto con alcune cariche. 11 feriti tra agenti e manifestanti.
6: La procura regionale per la Campania della Corte dei Conti ha emesso un invito a dedurre per un presunto danno erariale di oltre 314.000 euro notificato ad un dirigente dell'ambito di un'indagine sulla gestione di un ente sanitario pubblico che avrebbe fatto emergere una lunga serie di irregolarità. L'uomo avrebbe utilizzato la carta di credito aziendale per sostenere spese personali. Gli investigatori avrebbero inoltre riscontrato la pressoché totale assenza di nota spese, relazioni di missione, documentazione fiscale, indicazione dei beneficiari delle prestazioni e delle motivazioni delle trasferte, con la conseguente impossibilità di verificare l'inerenza all'attività istituzionale. L'indagine si è concentrata anche sull'utilizzo delle autovetture di servizio dell'ente. Lo sport, la Formula 1, la Ferrari sembra aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al Giro di Boa, 11 gare su 22 col Gran Premio d'Ungheria, nel quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova dopo Silverstone, che a Maranello si è lavorato bene, il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
11: Ciao! Hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 11 e 33 minuti.
15: News.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
3: La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto a Bologna durante un intervento della polizia, al centro dell'attenzione degli investigatori e delle cronache. Per il decesso dell'uomo non ci sono indagati al momento, ma è stata applicata la nuova norma sul registro per le annotazioni preliminari, in cui vengono iscritti i nomi dei soggetti a cui vengono attribuiti reati commessi in presenza di una possibile causa di giustificazione. Intanto nella serata di ieri in città è stata guerriglia con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.
4: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Savona ha individuato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe generato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore al dettaglio stimato intorno ai 250 milioni di euro.
3: Ferito alla guancia e alla mano con un coltello è accaduto la notte scorsa. La vittima è un 18enne incensurato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati.
4: Non si ferma la guerra tra Stati Uniti e Iran. Anche nella notte di oggi gli Stati Uniti hanno attaccato con nuovi raid per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito ad Hormuz. Da parte loro i Pashdaran hanno annunciato d'aver fermato due petroliere di passaggio lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto.
3: Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni in una girandola di premier mai vista nella storia moderna dell'isola.
4: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature quasi da record, determinate dalle temperature superficiali del mare più elevate mai registrate per il mese. E quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
15: Meteo.
5: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
15: News.
16: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato avviato verifiche. Si tratta dei due agenti intervenuti e dei quattro operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fachiri accende il dibattito politico sulla sicurezza. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, ha espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e il sud dell'Iran di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella decima notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.
15: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 11:39.
15: News.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. 2 adulti e 4 bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi, in Ucraina, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessitare di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri 2 raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
7: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. L'attenzione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
6: Centinaia di detenuti della casa circondariale di Catania, Piazza Lanza, hanno dato vita ad una violenta sommossa e sarebbero riusciti a prendere il controllo di 2 reparti della struttura. Almeno 5 agenti della polizia penitenziaria sarebbero rimasti feriti nel tentativo di arginare la rivolta e sono già stati trasportati in ospedale. Dopo diverse ore, dopo un lungo sforzo di mediazione condotto dalle forze dell'ordine, i reparti sono stati liberati e l'allarme è rientrato nel carcere. Subito dopo sono entrate le forze dell'ordine che avevano circondato il carcere. Veniamo adesso alla morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Bologna. La cronaca tra le indagini e le manifestazioni, il servizio della redazione.
8: Sono 6 le persone sulle quali la procura di Bologna ha avviato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e di 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato terminato in apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La procura precisa che la vicenda ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta e la polizia ha risposto con alcune cariche. 11 feriti tra agenti e manifestanti.
6: La procura regionale per la Campania della Corte dei Conti ha emesso un invito a dedurre per un presunto danno erariale di oltre 314.000 euro notificato ad un dirigente dell'ambito di un'indagine sulla gestione di un ente sanitario pubblico che avrebbe fatto emergere una lunga serie di irregolarità. L'uomo avrebbe utilizzato la carta di credito aziendale per sostenere spese personali. Gli investigatori avrebbero inoltre riscontrato la pressoché totale assenza di nota spese, relazioni di missione, documentazione fiscale, indicazione dei beneficiari delle prestazioni e delle motivazioni delle trasferte, con la conseguente impossibilità di verificare l'inerenza all'attività istituzionale. L'indagine si è concentrata anche sull'utilizzo delle autovetture di servizio dell'ente. Lo sport, la Formula 1, la Ferrari sembra aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al Giro di Boa, 11 gare su 22 col Gran Premio d'Ungheria, nel quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova dopo Silverstone, che a Maranello si è lavorato bene, il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Abbiamo terminato, a più tardi.
15: Meteo.
5: L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
15: Sport.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ossia la Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel post infatti si legge: nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Ora il calciomercato. Luka Modric a 40 anni ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello e per questo al Milan hanno deciso di rinnovargli il contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina, mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione fino al 30 giugno 2027. Modric nella scorsa stagione con la maglia rossonera ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 3 assist. Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage. La Roma invece, dopo il secondo rifiuto, ha formulato una nuova offerta al West Ham per Somerville e ora attende la risposta del club inglese nelle prossime ore. Il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato un accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che è pronto a mettere mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. In casa Napoli arrivano invece brutte notizie. Alessandro Buongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2-3 mesi. Ciclismo inizia la terza settimana del Tour de France dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Attenzione alla battaglia per la classifica generale. Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
17: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
15: Economy News.
0: Buon martedì 21 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi segnala come i prezzi dei beni tipici dell'estate e le tariffe del comparto turistico abbiano subito aumenti decisamente pesanti negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i dati ufficiali Istat, lo studio evidenzia innanzitutto gli enormi rincari delle tariffe aeree, che per quanto riguarda i voli nazionali in 10 anni sono quasi triplicate, aumentando del 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016 e gli intercontinentali il 68% in più. Ma anche i viaggi sui traghetti hanno fatto segnare dei rincari del 92%, così come, sempre rimanendo nell'ambito dei trasporti, il gasolio nel medesimo arco di tempo è aumentato in media del 61% e la benzina del 28%. Aumenti del 28% si sono registrati anche per le auto a noleggio, mentre il prezzo dei biglietti dei treni è salito del 27,6%. Quanto ai pernottamenti, dal 2016 al 2026, dormire in una camera d'albergo è diventato più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi sono saliti del 22% e i pacchetti vacanza tutto compreso del 46%. Invece tra i prodotti alimentari tipici della stagione estiva spiccano gli aumenti dei pomodori, aumentati in un decennio del 74%, dell'insalata più 41%, della frutta fresca più 39,8% e dei gelati più 36%. Inoltre una cena a base di pesce costa oggi il 33,7% in più rispetto al 2016, così come a loro volta sono pure aumentate l'acqua minerale del 33% e le bibite analcoliche del 30%. Di conseguenza, spiegano gli autori della ricerca, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando cioè le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre le mete più vicine, facilmente raggiungibili, in modo tale da contenere i costi di trasporto. Tanto è vero che la percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più o meno dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 al 12% dello scorso anno. È entrato in vigore il regolamento dell'Unione Europea che vieta alle grandi imprese del settore tessile di distruggere i capi di abbigliamento, le scarpe o gli accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Le aziende dovranno infatti favorirne il riutilizzo, il riciclo, dando loro una seconda vita. Questa novità riguarderà immediatamente i grandi produttori, per poi estendersi a partire dal 2030 anche alle medie imprese. La Commissione Europea ha pertanto introdotto 2 importanti cambiamenti. Il primo risiede nell'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste invece nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 11:51.
15: News.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
3: La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto a Bologna durante un intervento della polizia, al centro dell'attenzione degli investigatori e delle cronache. Per il decesso dell'uomo non ci sono indagati al momento, ma è stata applicata la nuova norma sul registro per le annotazioni preliminari, in cui vengono iscritti i nomi dei soggetti a cui vengono attribuiti reati commessi in presenza di una possibile causa di giustificazione. Intanto nella serata di ieri in città è stata guerriglia con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.
4: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Savona ha individuato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe generato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore al dettaglio stimato intorno ai 250 milioni di euro.
3: Ferito alla guancia e alla mano con un coltello, è accaduto la notte scorsa. La vittima è un 18enne incensurato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati.
4: Non si ferma la guerra tra Stati Uniti e Iran. Anche nella notte di oggi gli Stati Uniti hanno attaccato con nuovi raid per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito ad Hormuz. Da parte loro i Pashdaran hanno annunciato d'aver fermato due petroliere di passaggio lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto.
3: Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni in una girandola di premier mai vista nella storia moderna dell'isola.
4: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature quasi da record, determinate dalle temperature superficiali del mare più elevate mai registrate per il mese. È quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
15: News.
18: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza all'indomani delle tensioni sulla legittima difesa rilanciate dopo la condanna definitiva di Mario Roggero. Il centrodestra si schiera con la polizia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. Fare piena luce, accertare la verità, chiedono le opposizioni, che invocano un'informativa urgente del titolare degli interni. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la 10ª notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro 4 figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, che vive oggi le emozioni della 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km da Evian a Thonon-les-Bains. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla di Tadej Pogačar. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
19: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
18: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Meteo. Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. 2 adulti e 4 bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumy, in Ucraina, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e, secondo quanto emerso nell'attacco, sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessitare di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
7: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. L'attenzione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
6: Centinaia di detenuti della casa circondariale di Catania, Piazza Lanza, hanno dato vita ad una violenta sommossa e sarebbero riusciti a prendere il controllo di due reparti della struttura. Almeno 5 agenti della polizia penitenziaria sarebbero rimasti feriti nel tentativo di arginare la rivolta e sono già stati trasportati in ospedale. Dopo diverse ore, dopo un lungo sforzo di mediazione condotto dalle forze dell'ordine, i reparti sono stati liberati e l'allarme è rientrato nel carcere subito subito dopo sono entrate le forze dell'ordine che avevano circondato il carcere. Veniamo adesso alla morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Bologna. La cronaca tra le indagini e le manifestazioni, il servizio della redazione.
8: Sono 6 le persone sulle quali la procura di Bologna ha avviato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e di 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato in apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La procura precisa che la vicenda ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta e la polizia ha risposto con alcune cariche. 11 feriti tra agenti e manifestanti.
6: La procura regionale per la campagna della Corte dei Conti ha emesso un invito a dedurre per un presunto danno erariale di oltre 314.000 euro notificato ad un dirigente dell'ambito di un'indagine sulla gestione di un ente sanitario pubblico che avrebbe fatto emergere una lunga serie di irregolarità. L'uomo avrebbe utilizzato la carta di credito aziendale per sostenere spese personali. Gli investigatori avrebbero inoltre riscontrato la pressoché totale assenza di nota spese, relazioni di missione, documentazione fiscale, indicazione dei beneficiari delle prestazioni e delle motivazioni delle trasferte, con la conseguente impossibilità di verificare l'inerenza all'attività istituzionale. L'indagine si è concentrata anche sull'utilizzo delle autovetture di servizio dell'ente. Lo sport, la Formula 1, la Ferrari sembra aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al Giro di Boa, 11 gare su 22 col Gran Premio d'Ungheria, nel quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova dopo Silverstone, che a Maranello si è lavorato bene, il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Abbiamo terminato, a più tardi.
15: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12 e 5 minuti.
0: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone per la morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non indaghi la polizia. Tensione e scontri alla manifestazione di ieri sera, 11 feriti tra agenti e attivisti.
3: L'esercito americano ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Intanto è stato emesso un alert per gli americani nel mondo.
2: Almeno 10 persone sono decedute, oltre 2.000 hanno visto le proprie abitazioni gravemente danneggiate dalla tempesta con intense precipitazioni, mare mosso e vento forte che sta colpendo il Cile dal 15 luglio. Si contano 10 morti, 4 dispersi e 17 feriti. Ci sono 2.422 persone colpite dal disastro. È il bilancio tracciato alla stampa dalla direttrice del Servizio Nazionale per le Emergenze.
3: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 intanto le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
2: La politica. Il 19 luglio la Lega ha annunciato il deposito di un provvedimento a prima firma Claudio Borghi che punta a modificare la legge sulla legittima difesa, estendendone i limiti e integrando quanto previsto dall'articolo 52 del codice penale. Nella maggioranza però è arrivato lo stop di Forza Italia che ha acceso lo scontro politico.
3: Caro carburanti, il barile torna ad avvicinarsi ai $90. La quotazione della benzina arretra leggermente, mentre quella del gasolio continua a salire. Salgono pure i prezzi dei carburanti alla pompa, con il diesel sopra quota 2,10 euro al litro e la benzina a soli 2,50 centesimi dal massimo dell'anno toccato in maggio.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora a testa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza all'indomani delle tensioni sulla legittima difesa rilanciate dopo la condanna definitiva di Mario Roggero. Il centrodestra si schiera con la polizia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. Fare piena luce, accertare la verità, chiedono le opposizioni che invocano un'informativa urgente del titolare degli interni. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro quattro figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, che vive oggi le emozioni della 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km da Evian a Thonon-les-Bains. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla di Tadej Pogačar. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12:13.

0: disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò.
1: Un paio di milioni di persone, secondo l'autorità, sono accorsi ieri a festeggiare la Spagna, campione del mondo, nella sua parata a Madrid all'indomani della conquista del trofeo, dopo le visite istituzionali a Palazzo Reale e a quello del governo. I giocatori e lo staff tecnico sono saliti su un bus scoperto, cominciando una parata per le vie di Madrid, seguita da una folla esultante fino ad arrivare in piazza Cibeles, dove sono saliti sul palco per uno spettacolo che si è concluso a notte fonda. Anche la nazionale argentina è rientrata ieri sera a Buenos Aires dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nella finale dei mondiali 2026. Ad attenderla centinaia di tifosi nei pressi dell'aeroporto internazionale di Zeiza. Il volo con la delegazione guidata dal CT Lionel Scaloni è atterrato poco dopo le 18 locali, accolto da una cerimonia protocollare e da un imponente dispositivo di sicurezza predisposto dalle autorità. L'attaccante della Juventus, Jeff Torre, è costretto a fermarsi. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica, fa sapere il club bianconero attraverso una nota ufficiale dopo gli esami strumentali svolti in mattinata al J-Medical per il classe 2006. Si parla di circa 3 settimane di stop. Lutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. La Formula 1, le Ferrari sembrano aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al giro di boa, 11 gare su 22, col Gran Premio d'Ungheria nella quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova. Dopo Silverstone, Chiamaranello si è lavorato bene, il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Atletica, 3 giorni di grande sport e di campioni a Firenze con i campionati italiani assoluti. In programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana, tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo. Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole molto caldo all'estremo sud in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la 10ª notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon.

0: distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro quattro figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon martedì 21 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi segnala come i prezzi dei beni tipici dell'estate e le tariffe del comparto turistico abbiano subito aumenti decisamente pesanti negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i dati ufficiali Istat, lo studio evidenzia innanzitutto gli enormi rincari delle tariffe aeree, che per quanto riguarda i voli nazionali in 10 anni sono quasi triplicate, aumentando del 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016 e gli intercontinentali il 68% in più. Ma anche i viaggi sui traghetti hanno fatto segnare dei rincari del 92%, così come, sempre rimanendo nell'ambito dei trasporti, il gasolio nel medesimo arco di tempo è aumentato in media del 61% e la benzina del 28%. Aumenti del 28% si sono registrati anche per le auto a noleggio, mentre il prezzo dei biglietti dei treni è salito del 27,6%. Quanto ai pernottamenti, dal 2016 al 2026, dormire in una camera d'albergo è diventato più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi sono saliti del 22% e i pacchetti vacanza, tutto compreso, del 46%. Invece, tra i prodotti alimentari tipici della stagione estiva, spiccano gli aumenti dei pomodori, aumentati in un decennio del 74%, dell'insalata più 41%, della frutta fresca più 39,8% e dei gelati più 36%. Inoltre, una cena a base di pesce costa oggi il 33,7% in più rispetto al 2016, così come a loro volta sono pure aumentate l'acqua minerale del 33% e le bibite analcoliche del 30%. Di conseguenza, spiegano gli autori della ricerca, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando cioè le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre le mete più vicine, facilmente raggiungibili, in modo tale da contenere i costi di trasporto. Tanto è vero che la percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più o meno dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 al 12% dello scorso anno. È entrato in vigore il regolamento dell'Unione Europea che vieta alle grandi imprese del settore tessile di distruggere i capi di abbigliamento, le scarpe o gli accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Le aziende dovranno infatti favorirne il riutilizzo, il riciclo, dando loro una seconda vita. Questa novità riguarderà immediatamente i grandi produttori, per poi estendersi a partire dal 2030 anche alle medie imprese. La Commissione Europea ha pertanto introdotto 2 importanti cambiamenti. Il primo risiede nell'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste invece nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 12 e 23 minuti.
2: News
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi, in Ucraina, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessitare di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
6: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. L'attenzione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
5: Centinaia di detenuti della casa circondariale di Catania, Piazza Lanza, hanno dato vita ad una violenta sommossa e sarebbero riusciti a prendere il controllo di due reparti della struttura. Almeno 5 agenti della polizia penitenziaria sarebbero rimasti feriti nel tentativo di arginare la rivolta e sono già stati trasportati in ospedale. Dopo diverse ore, dopo un lungo sforzo di mediazione condotto dalle forze dell'ordine, i reparti sono stati liberati e l'allarme è rientrato nel carcere. Subito dopo sono entrate le forze dell'ordine che avevano circondato il carcere. Veniamo adesso alla morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Bologna. La cronaca tra le indagini e le manifestazioni, il servizio della redazione.
7: Sono 6 le persone sulle quali la procura di Bologna ha avviato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti, di 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato in apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La procura precisa che la vicenda ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta e la polizia ha risposto con alcune cariche, 11 feriti tra agenti e manifestanti.
5: La procura regionale per la Campania della Corte dei Conti ha emesso un invito a dedurre per un presunto danno erariale di oltre 314.000 euro notificato ad un dirigente dell'ambito di un'indagine sulla gestione di un ente sanitario pubblico che avrebbe fatto emergere una lunga serie di irregolarità. L'uomo avrebbe utilizzato la carta di credito aziendale per sostenere spese personali. Gli investigatori avrebbero inoltre riscontrato la pressoché totale assenza di nota spese, relazioni di missione, documentazione fiscale, indicazione dei beneficiari delle prestazioni e delle motivazioni delle trasferte, con la conseguente impossibilità di verificare l'inerenza all'attività istituzionale. L'indagine si è concentrata anche sull'utilizzo delle autovetture di servizio dell'ente. Lo sport, la Formula 1, la Ferrari sembra aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al Giro di Boa, 11 gare su 22 col Gran Premio d'Ungheria nel quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova dopo Silverstone, che a Maranello si è lavorato bene, il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
8: L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza all'indomani delle tensioni sulla legittima difesa rilanciate dopo la condanna definitiva di Mario Roggero. Il centrodestra si schiera con la polizia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. Fare piena luce, accertare la verità, chiedono le opposizioni, che invocano un'informativa urgente del titolare degli interni. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro 4 figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, che vive oggi le emozioni della 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km da Evian a Thonon-les-Bains. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla di Tadej Pogacar. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
9: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia, il servizio della redazione.
7: Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò.
5: Un paio di milioni di persone, secondo l'autorità, sono accorsi ieri a festeggiare la Spagna, campione del mondo nella sua parata a Madrid all'indomani della conquista del trofeo, dopo le visite istituzionali a Palazzo Reale e a quello del governo. I giocatori e lo staff tecnico sono saliti su un bus scoperto, cominciando una parata per le vie di Madrid, seguita da una folla esultante fino ad arrivare in piazza Cibeles, dove sono saliti sul palco per uno spettacolo che si è concluso a notte fonda. Anche la nazionale argentina è rientrata ieri sera a Buenos Aires dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nella finale dei mondiali 2026. Ad attenderla centinaia di tifosi nei pressi dell'aeroporto internazionale di Zeiza. Il volo con la delegazione guidata dal CT Lionel Scaloni è atterrato poco dopo le 18 locali, accolto da una cerimonia protocollare e da un imponente dispositivo di sicurezza predisposto dalle autorità. L'attaccante della Juventus, Jeff Hecatorre, è costretto a fermarsi. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica, fa sapere il club bianconero attraverso una nota ufficiale dopo gli esami strumentali svolti in mattinata al J-Medical per il classe 2006. Si parla di circa 3 settimane di stop. Lutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. La Formula 1, le Ferrari sembrano aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al giro di boa, 11 gare su 22, col Gran Premio d'Ungheria nella quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova. Dopo Silverstone, Chiamaranello, si è lavorato bene, il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Atletica, 3 giorni di grande sport e di campioni a Firenze con i campionati italiani assoluti. In programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana, tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Meteo. Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
10: Ben trovati dalla redazione.
11: La procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone per la morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non indaghi la polizia. Tensione e scontri alla manifestazione di ieri sera, 11 feriti tra agenti e attivisti.
12: L'esercito americano ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon Amazon in un attacco in Bahrain. Intanto è stato emesso un alert per gli americani nel mondo.
11: Almeno 10 persone sono decedute, oltre 2.000 hanno visto le proprie abitazioni gravemente danneggiate dalla tempesta, con intense precipitazioni, mare mosso e vento forte che sta colpendo il Cile dal 15 luglio. Si contano 10 morti, 4 dispersi e 17 feriti. Ci sono 2.422 persone colpite dal disastro, è il bilancio tracciato alla stampa dalla direttrice del Servizio Nazionale per le Emergenze.
12: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 intanto le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
11: La politica. Il 19 luglio la Lega ha annunciato il deposito di un provvedimento a prima firma Claudio Borghi che punta a modificare la legge sulla legittima difesa, estendendone i limiti e integrando quanto previsto dall'articolo 52 del codice penale. Nella maggioranza però è arrivato lo stop di Forza Italia, che ha acceso lo scontro politico.
12: Caro carburanti, il barile torna ad avvicinarsi ai $90, la quotazione della benzina arretra leggermente mentre quella del gasolio continua a salire. Salgono pure i prezzi dei carburanti alla pompa, con il diesel sopra quota 2,10 euro al litro e la benzina a soli 2,50 centesimi dal massimo dell'anno toccato in maggio.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Radio GR News.
4: Sono le 12 e 41 minuti.
2: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi, in Ucraina, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessitare di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
6: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. L'attenzione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
5: Centinaia di detenuti della casa circondariale di Catania, Piazza Aranza, hanno dato vita ad una violenta sommossa e sarebbero riusciti a prendere il controllo di due reparti della struttura. Almeno 5 agenti della polizia penitenziaria sarebbero rimasti feriti nel tentativo di arginare la rivolta e sono già stati trasportati in ospedale. Dopo diverse ore, dopo un lungo sforzo di mediazione condotto dalle forze dell'ordine, i reparti sono stati liberati e l'allarme è rientrato nel carcere. Subito dopo sono entrate le forze dell'ordine che avevano circondato il carcere. Veniamo adesso alla morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Bologna. Alla cronaca, tra le indagini e le manifestazioni, il servizio della redazione.
7: Sono 6 le persone sulle quali la procura di Bologna ha avviato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e di 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato in apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La procura precisa che la vicenda ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta e la polizia ha risposto con alcune cariche. 11 feriti tra agenti e manifestanti.
5: La procura regionale per la Campania della Corte dei Conti ha emesso un invito a dedurre per un presunto danno erariale di oltre 314.000 euro notificato ad un dirigente dell'ambito di un'indagine sulla gestione di un ente sanitario pubblico che avrebbe fatto emergere una lunga serie di irregolarità. L'uomo avrebbe utilizzato la carta di credito aziendale per sostenere spese personali. Gli investigatori avrebbero inoltre riscontrato la pressoché totale assenza di nota spese, relazioni di missione, documentazione fiscale, indicazione dei beneficiari delle prestazioni e delle motivazioni delle trasferte, con la conseguente impossibilità di verificare l'inerenza all'attività istituzionale. L'indagine si è concentrata anche sull'utilizzo delle autovetture di servizio dell'ente. Lo sport, la Formula 1, la Ferrari sembra aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al Giro di Boa, 11 gare su 22 col Gran Premio d'Ungheria, nel quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova dopo Silverstone, che a Maranello si è lavorato bene, il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Meteo. L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la 10ª notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro quattro figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 12 e 48 minuti.
2: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia, il servizio della redazione.
7: Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della Federazione guidata da Giovanni Malagò.
5: Un paio di milioni di persone, secondo l'autorità, sono accorsi ieri a festeggiare la Spagna, campione del mondo, nella sua parata a Madrid all'indomani della conquista del trofeo, dopo le visite istituzionali a Palazzo Reale e a quello del governo. I giocatori e lo staff tecnico sono saliti su un bus scoperto, cominciando una parata per le vie di Madrid, seguita da una folla esultante fino ad arrivare in piazza Cibeles, dove sono saliti sul palco per uno spettacolo che si è concluso a notte fonda. Anche la nazionale argentina è rientrata ieri sera a Buenos Aires dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nella finale dei mondiali 2026. Ad attenderla centinaia di tifosi nei pressi dell'aeroporto internazionale di Zeiza. Il volo con la delegazione guidata dal CT Lionel Scaloni è atterrato poco dopo le 18 locali, accolto da una cerimonia protocollare e da un imponente dispositivo di sicurezza predisposto dalle autorità. L'attaccante della Juventus, Jeff Torre, è costretto a fermarsi. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica, fa sapere il club bianconero attraverso una nota ufficiale dopo gli esami strumentali svolti in mattinata al J-Medical per il classe 2006. Si parla di circa 3 settimane di stop. Lutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. La Formula 1, le Ferrari sembrano aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al giro di boa, 11 gare su 22 col Gran Premio d'Ungheria, nella quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova. Dopo Silverstone, Chiamaranello, si è lavorato bene e il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Atletica, 3 giorni di grande sport e di campioni a Firenze con i campionati italiani assoluti. Nel programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana, tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo.
8: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza all'indomani delle tensioni sulla legittima difesa rilanciate dopo la condanna definitiva di Mario Roggero. Il centrodestra si schiera con la polizia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. Fare piena luce, accertare la verità, chiedono le opposizioni, che invocano un'informativa urgente del titolare degli interni. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro 4 figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, che vive oggi le emozioni della 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km da Evian a Thonon-les-Bains. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla di Tadej Pogacar. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
9: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
3: Buon martedì 21 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi segnala come i prezzi dei beni tipici dell'estate e le tariffe del comparto turistico abbiano subito aumenti decisamente pesanti negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i dati ufficiali Istat, lo studio evidenzia innanzitutto gli enormi rincari delle tariffe aeree, che per quanto riguarda i voli nazionali in 10 anni sono quasi triplicate, aumentando del 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016 e gli intercontinentali il 68% in più. Ma anche i viaggi sui traghetti hanno fatto segnare dei rincari del 92%, così come, sempre rimanendo nell'ambito dei trasporti, il gasolio nel medesimo arco di tempo è aumentato in media del 61% e la benzina del 28%. Aumenti del 28% si sono registrati anche per le auto a noleggio, mentre il prezzo dei biglietti dei treni è salito del 27,6%. Quanto ai pernottamenti, dal 2016 al 2026, dormire in una camera d'albergo è diventato più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi sono saliti del 22% e i pacchetti vacanza, tutto compreso, del 46%. Invece, tra i prodotti alimentari tipici della stagione estiva, spiccano gli aumenti dei pomodori, aumentati in un decennio del 74%, dell'insalata più 41%, della frutta fresca più 39,8% e dei gelati più 36%. Inoltre, una cena a base di pesce costa oggi il 33,7% in più rispetto al 2016. Così come a loro volta sono pure aumentate l'acqua minerale del 33% e le bibite analcoliche del 30%. Di conseguenza, spiegano gli autori della ricerca, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando cioè le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre le mete più vicine, facilmente raggiungibili, in modo tale da contenere i costi di trasporto. Tanto è vero che la percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più o meno dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 al 12% dello scorso anno. È entrato in vigore il regolamento dell'Unione Europea che vieta alle grandi imprese del settore tessile di distruggere i capi di abbigliamento, le scarpe o gli accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Le aziende dovranno infatti favorirne il riutilizzo, il riciclo, dando loro una seconda vita. Questa novità riguarderà immediatamente i grandi produttori, per poi estendersi a partire dal 2030 anche alle medie imprese. La Commissione Europea ha pertanto introdotto 2 importanti cambiamenti. Il primo risiede nell'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste invece nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 13 ed un minuto.
2: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: La norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza è stata utilizzata tra le prime volte in Italia nel caso della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica a Pilastro a Bologna durante un intervento della polizia mentre era ammanettato a terra. Mentre proseguono le indagini e gli accertamenti, ieri sera si sono registrati violenti scontri in piazza tra manifestanti e agenti con 11 feriti. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso è dove che vengano accertate le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine, ha commentato la premier Giorgia Meloni.
12: L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi, una caduta accidentale o il gesto volontario.
11: L'esercito israeliano sta costruendo un'enorme barriera di terra che separa oltre il 50% della striscia di Gaza, che è sotto il suo controllo, dal resto del territorio, consolidando ulteriormente la divisione dell'enclave palestinese. Lo rivelano alcune immagini satellitari. In particolare, l'IDF avrebbe già completato oltre 23 chilometri di barriera rispetto ai 59 chilometri che delineano il confine tra la striscia e Israele.
12: L'esercito russo ha colpito la stazione di compressione di Sumi, nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina, lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti.
11: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature quasi da record, determinate dalle temperature superficiali del mare più elevate mai registrate per il mese, e quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.
12: Il calcio, come anticipato in esclusiva da Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo. Si attende ora la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo CT dell'Italia dovrebbe arrivare questa settimana.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo. Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
12: Bentrovati dalla redazione sportiva. Finito un mondiale, si pensa al prossimo. Il presidente della Conmebol, con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay, annuncia sarà a 64 squadre. Un'ipotesi che era già al vaglio della FIFA, come confermato nei giorni scorsi da Infantino, ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione. Intanto si continua a cercare quello che sarà il CT della nazionale italiana e Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Amichevoli estive, la Lazio di Gattuso ha vinto il primo test estivo contro la Primavera con un punteggio di 3-1, evidenziando buone intese tra i giocatori e il potenziale di alcuni giovani talenti. Un altro test il 26 luglio contro la Flaminia Civita Castellana. Ciclismo, oggi in scena la 16ª tappa del Tour de France, un cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Tra le fila italiane Filippo Ganna potrebbe provare a contrastarlo. Attenzione alla battaglia per la classifica generale, Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà un cronometro fondamentale. Partenza dalle 13. Il fiorettista Tommaso Marini e la spadista Gaia Caforio saranno i primi azzurri a salire in pedana nel campionato del mondo di Hong Kong 2026. Domani infatti all'Asia World Expo sono in programma le qualificazioni di fioretto maschile e spada femminile, che metteranno in palio i pass per il tabellone principale dei 64 atleti, che andrà in scena sabato 25 luglio, prima giornata in cui si assegneranno le medaglie iridate. Tennis, Jasmine Paolini non sarà al via dei tornei nei WTA 500 a Washington dal 27 luglio al 2 agosto e WTA 1000 di Toronto dal 2 al 13 agosto. L'azzurra è costretta a dare forfait a causa del perdurare dei problemi al piede che hanno condizionato fin qui la sua stagione. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 13:07.
2: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano in base all'accordo con Israele sulle zone pilota mediato da Washington. Secondo una fonte, le truppe hanno iniziato a dispiegarsi nel villaggio di Zwatar al-Garbiya, nella regione di Nabatieh. Questa mossa avviene mentre il presidente libanese ha in programma oggi un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. Intanto prosegue la guerra tra Iran e Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Le forze armate americane hanno invece lanciato una nuova serie di attacchi. L'esercito ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Veniamo in Italia adesso. Cause e disordini ieri a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri in piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe e carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati, le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. Tiene banco intanto la polemica sul caso Roggero e si registrano anche imbarazzanti interferenze. Il servizio della redazione.
6: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisso avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La procura generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle due figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
5: È giallo sulla morte di Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore sul corpo, non ci sarebbero segni di violenza. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stata comunicata alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. Ancora episodi di violenza urbana tra Napoli e provincia. La scorsa notte un 18enne incensurato è stato ferito con un coltello alla guancia e alla mano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito all'addome con un coltello. Ultima pagina, in chiusura, ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto, ma non si è mai presentato per riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini, Sisal ha lanciato un appello per rintracciarlo. Parliamo del fortunato giocatore che con 2 euro lo scorso 14 maggio in una tabaccheria di Bari ha centrato un 5+1 che vale una fortuna, 596.000 euro per la precisione. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Meteo.
8: Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza all'indomani delle tensioni sulla legittima difesa rilanciate dopo la condanna definitiva di Mario Roggero. Il centrodestra si schiera con la polizia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. Fare piena luce, accertare la verità, chiedono le opposizioni che invocano un'informativa urgente del titolare degli interni. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza, un'intera famiglia, i genitori

0: Apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France che vive oggi le emozioni della 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km da Evian a Thonon-les-Bains. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla di Tadej Pogačar. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
4: Buon martedì 21 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi segnala come i prezzi dei beni tipici dell'estate e le tariffe del comparto turistico abbiano subito aumenti decisamente pesanti negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i dati ufficiali Istat, lo studio evidenzia innanzitutto gli enormi rincari delle tariffe aeree, che per quanto riguarda i voli nazionali in 10 anni sono quasi triplicate, aumentando del 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016 e gli intercontinentali il 68% in più. Ma anche i viaggi sui traghetti hanno fatto segnare dei rincari del 92%, così come, sempre rimanendo nell'ambito dei trasporti, il gasolio nel medesimo arco di tempo è aumentato in media del 61% e la benzina del 28%. Aumenti del 28% si sono registrati anche per le auto a noleggio, mentre il prezzo dei biglietti dei treni è salito del 27,6%. Quanto ai pernottamenti, dal 2016 al 2026, dormire in una camera d'albergo è diventato più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi sono saliti del 22% e i pacchetti vacanza, tutto compreso, del 46%. Invece, tra i prodotti alimentari tipici della stagione estiva spiccano gli aumenti dei pomodori, aumentati in un decennio del 74%, dell'insalata più 41%, della frutta fresca più 39,8% e dei gelati più 36%. Inoltre, una cena a base di pesce costa oggi il 33,7% in più rispetto al 2016, così come a loro volta sono pure aumentate l'acqua minerale del 33% e le bibite analcoliche del 30%. Di conseguenza, spiegano gli autori della ricerca, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando cioè le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre le mete più vicine, facilmente raggiungibili, in modo tale da contenere i costi di trasporto. Tanto è vero che la percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più o meno dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 al 12% dello scorso anno. è entrato in vigore il regolamento dell'Unione Europea che vieta alle grandi imprese del settore tessile di distruggere i capi di abbigliamento, le scarpe o gli accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Le aziende dovranno infatti favorirne il riutilizzo, il riciclo, dando loro una seconda vita. Questa novità riguarderà immediatamente i grandi produttori, per poi estendersi a partire da

0: al 2030 anche alle medie imprese. La Commissione europea ha pertanto introdotto due importanti cambiamenti. Il primo risiede nell'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste invece nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 13:19.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Diversi feriti tra agenti e attivisti. Incendiata un'auto del comune. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. E il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
3: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ieri intanto la Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato al 72enne e alla moglie, a garanzia per i risarcimenti ai parenti dei 2 ladri uccisi. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain e nuove vittime anche a Gaza, dove un bombardamento israeliano ha sterminato un'intera famiglia. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
5: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Mentre gli Houthi yemeniti annunciano il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni. Infine, dopo il 6° ciclo di incontri Libano-Israele tenutisi a Roma, oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump quasi un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah.
3: Verso una tregua dal caldo torrido in Italia, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbero portare un po' di sollievo. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Trentino-Alto Adige. Possibili disagi oggi per chi deve volare: si ferma per 24 ore su tutto il territorio nazionale il personale di EasyJet. È il primo di una serie di scioperi che fino a sabato complicheranno le partenze estive fra aerei, navi e treni. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Oggi lo stop nel trasporto aereo per lo sciopero nazionale del personale navigante di EasyJet. Il personale della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore garantite, le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. Le giornate più delicate saranno quelle del 23 e del 24 luglio, quando è previsto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane. La mobilitazione scatterà alle 21 di giovedì 23 luglio e terminerà alle 21 di venerdì 24. Lo stop non coinvolgerà i lavoratori di Italo. Venerdì 24 sono inoltre previste diverse agitazioni nel trasporto pubblico locale, in particolare nelle Marche, in Campania e in Puglia. Tra le mobilitazioni in calendario anche quella del settore marittimo. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è previsto lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, proclamato da CSL e Orsa Marittimi.
3: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Calcio, salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Meteo. Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi, soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove, con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. Sul fronte del Le indagini sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
3: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Rogero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
5: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente. Decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 i militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato Stato americano pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e quattro figli tra 5 e 12 anni.
3: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia, il servizio della redazione.
8: Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò.
7: Un paio di milioni di persone, secondo l'autorità, sono accorsi ieri a festeggiare la Spagna, campione del mondo, nella sua parata a Madrid all'indomani della conquista del trofeo, dopo le visite istituzionali a Palazzo Reale e a quello del governo. I giocatori e lo staff tecnico sono saliti su un bus scoperto, cominciando una parata per le vie di Madrid, seguita da una folla esultante fino ad arrivare in piazza Cibeles, dove sono saliti sul palco per uno spettacolo che si è concluso a notte fonda. Anche la nazionale argentina è rientrata ieri sera a Buenos Aires dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nella finale dei mondiali 2026. Ad attenderla centinaia di tifosi nei pressi dell'aeroporto internazionale di Zeiza. Il volo con la delegazione guidata dal CT Lionel Scaloni è atterrato poco dopo le 18 locali, accolto da una cerimonia protocollare e da un imponente dispositivo di sicurezza predisposto dalle autorità. L'attaccante della Juventus, Jeff Torre, è costretto a fermarsi. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica, fa sapere il club bianconero attraverso una nota ufficiale. Dopo gli esami strumentali svolti in mattinata al J-Medical per il classe 2006, si parla di circa 3 settimane di stop. Lutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni, lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. La Formula 1, le Ferrari sembrano aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al giro di boa, 11 gare su 22, col Gran Premio d'Ungheria nella quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova. Dopo Silverstone, Chiamaranello, si è lavorato bene e il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Atletica, 3 giorni di grande sport e di campioni a Firenze con i campionati italiani assoluti. In programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana, tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo. Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza è stata utilizzata tra le prime volte in Italia nel caso della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica a Pilastro a Bologna durante un intervento della polizia mentre era ammanettato a terra. Mentre proseguono le indagini e gli accertamenti, ieri sera si sono registrati violenti scontri in piazza tra manifestanti e agenti con 11 feriti. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso è doveroso che vengano accertate le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine, ha commentato la premier Giorgia Meloni.
2: L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi, una caduta accidentale o il gesto volontario.
3: L'esercito israeliano sta costruendo un'enorme barriera di terra che separa oltre il 50% della striscia di Gaza, che è sotto il suo controllo, dal resto del territorio, consolidando ulteriormente la divisione dell'enclave palestinese. Lo rivelano alcune immagini satellitari. In particolare, l'IDF avrebbe già completato oltre 23 chilometri di barriera rispetto ai 59 chilometri che delineano il confine tra la striscia e Israele.
2: L'esercito russo ha colpito la stazione di compressione di Sumi, nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina, lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti.
3: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature quasi da record, determinate dalle temperature superficiali del mare più elevate mai registrate per il mese, e quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.
2: Il calcio, come anticipato in esclusiva da Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo. Si attende ora la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo CT dell'Italia dovrebbe arrivare questa settimana.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News.
9: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
10: Buongiorno. Dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 37 minuti.
1: News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano in base all'accordo con Israele sulle zone pilota mediato da Washington. Secondo una fonte, le truppe hanno iniziato a dispiegarsi nel villaggio di Zwatar al-Garbiya, nella regione di Nabatieh. Questa mossa avviene mentre il presidente libanese ha in programma oggi un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. Intanto prosegue la guerra tra Iran e Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Le forze armate americane hanno invece lanciato una nuova serie di attacchi. L'esercito ha colpito centri di comando militare e capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Veniamo in Italia adesso. Cause e disordini ieri a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, Il 43enne è morto ammanettato. Violenti scontri in piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe e carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati, le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. Tiene banco intanto la polemica sul caso Roggero e si registrano anche imbarazzanti interferenze. Il servizio della redazione.
13: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La procura generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie, a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle due figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
7: E giallo sulla morte di Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore sul corpo, non ci sarebbero segni di violenza. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stata comunicata alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. Ancora episodi di violenza urbana tra Napoli e provincia. La scorsa notte un 18enne incensurato è stato ferito con un coltello alla guancia e alla mano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito all'addome con un coltello. Ultima pagina, in chiusura, ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto, ma non si è mai presentato per riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini Sisal, ha lanciato un appello per rintracciarlo. Parliamo del fortunato giocatore che con 2 euro lo scorso 14 maggio in una tabaccheria di Bari ha centrato un 5+1 che vale una fortuna, 596.000 euro per la precisione. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Meteo. Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza all'indomani delle tensioni sulla legittima difesa rilanciate dopo la condanna definitiva di Mario Roggero. Il centrodestra si schiera con la polizia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. Fare piena luce, accertare la verità, chiedono le opposizioni che invocano un'informativa urgente del titolare degli interni. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro quattro figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, che vive oggi le emozioni della 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km da Evian a Thonon-les-Bains. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla di Tadej Pogačar. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
14: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
15: Sono le 13 e 46 minuti.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Diversi feriti tra agenti e attivisti, incendiata un'auto del comune. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. E il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede a accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
3: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Rogero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, saranno la moglie Mariangela e una delle quattro figlie. Ieri intanto la Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato al 72enne e alla moglie, a garanzia per i risarcimenti ai parenti dei due ladri uccisi. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain e nuove vittime anche a Gaza, dove un bombardamento israeliano ha sterminato un'intera famiglia. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
5: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump, mentre gli Houthi yemeniti annunciano il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e quattro figli tra 5 e 12 anni. Infine, dopo il sesto ciclo di incontri Libano-Israele tenutisi a Roma, oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump quasi un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah.
3: Verso una tregua dal caldo torrido in Italia, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbero portare un po' di sollievo. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Trentino-Alto Adige. Possibili disagi oggi per chi deve volare: si ferma per 24 ore su tutto il territorio nazionale il personale di EasyJet. È il primo di una serie di scioperi che fino a sabato complicheranno le partenze estive fra aerei, navi e treni. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Oggi lo stop nel trasporto aereo per lo sciopero nazionale del personale navigante di EasyJet. Il personale della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore garantite, le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. Le giornate più delicate saranno quelle del 23 e del 24 luglio, quando è previsto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane. La mobilitazione scatterà alle 21 di giovedì 23 luglio e terminerà alle 21 di venerdì 24. Lo stop non coinvolgerà i lavoratori di Italo. Venerdì 24 sono inoltre previste diverse agitazioni nel trasporto pubblico locale, in particolare nelle Marche, in Campania e in Puglia. Tra le mobilitazioni in calendario anche quella del settore marittimo. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è previsto lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, proclamato da CSL e Orsa Marittimi.
3: Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Calcio: salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Meteo.
16: Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Finito un mondiale, si pensa al prossimo. Il presidente della Conmebol, con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay, annuncia sarà a 64 squadre. Un'ipotesi che era già al vaglio della FIFA, come confermato nei giorni scorsi da Infantino, ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione. Intanto si continua a cercare quello che sarà il CT della nazionale italiana e Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Amichevoli estive, la Lazio di Gattuso ha vinto il primo test estivo contro la Primavera con un punteggio di 3-1, evidenziando buone intese tra i giocatori e il potenziale di alcuni giovani talenti. Un altro test il 26 luglio contro la Flaminia Civita Castellana. Ciclismo oggi in scena, la 16ª tappa del Tour de France, un cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Tra le fila italiane Filippo Ganna potrebbe provare a contrastarlo. Attenzione alla battaglia per la classifica generale, Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà un cronometro fondamentale. Partenza dalle 13. Il fiorettista Tommaso Marini e la spadista Gaia Caforio saranno i primi azzurri a salire in pedana nel campionato del mondo di Hong Kong 2026. Domani infatti all'Asia World Expo sono in programma le qualificazioni di fioretto maschile e spada femminile che metteranno in palio i pass per il tabellone principale dei 64 atleti che andrà in scena sabato 25 luglio, prima giornata in cui si assegneranno le medaglie iridate. Tennis, Jasmine Paolini non sarà al via dei tornei WTA 500 a Washington dal 27 luglio al 2 agosto e WTA 1000 di Toronto dal 2 al 13 agosto. L'azzurra è costretta a dare forfait a causa del perdurare dei problemi al piede che hanno condizionato fin qui la sua stagione. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
17: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
0: Buon martedì 21 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi segnala come i prezzi dei beni tipici dell'estate e le tariffe del comparto turistico abbiano subito aumenti decisamente pesanti negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i dati ufficiali Istat, lo studio evidenzia innanzitutto gli enormi rincari delle tariffe aeree, che per quanto riguarda i voli nazionali in 10 anni sono quasi triplicate, aumentando del 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016 e gli intercontinentali il 68% in più. Ma anche i viaggi sui traghetti hanno fatto segnare dei rincari del 92%, così come, sempre rimanendo nell'ambito dei trasporti, il gasolio nel medesimo arco di tempo è aumentato in media del 61% e la benzina del 28%. Aumenti del 28% si sono registrati anche per le auto a noleggio, mentre il prezzo dei biglietti dei treni è salito del 27,6%. Quanto ai pernottamenti, dal 2016 al 2026, dormire in una camera d'albergo è diventato più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi sono saliti del 22% e i pacchetti vacanza, tutto compreso, del 46%. Invece, tra i prodotti alimentari alimentari tipici della stagione estiva spiccano gli aumenti dei pomodori, aumentati in un decennio del 74%, dell'insalata più 41%, della frutta fresca più 39,8% e dei gelati più 36%. Inoltre, una cena a base di pesce costa oggi il 33,7% in più rispetto al 2016, così come a loro volta sono pure aumentate l'acqua minerale del 33% e le bibite analcoliche del 30%. Di conseguenza, spiegano gli autori della ricerca, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando cioè le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre le mete più vicine, facilmente raggiungibili, in modo tale da contenere i costi di trasporto. Tanto è vero che la percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più o meno dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 al 12% dello scorso anno. È entrato in vigore il regolamento dell'Unione Europea che vieta alle grandi imprese del settore tessile di distruggere i capi di abbigliamento, le scarpe o gli accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Le aziende dovranno infatti favorirne il riutilizzo, il riciclo, dando loro una seconda vita. Questa novità riguarderà immediatamente i grandi produttori, per poi estendersi a partire dal 2030 anche alle medie imprese. La Commissione Europea ha pertanto introdotto due importanti cambiamenti. Il primo risiede nell'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste invece nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
15: Sono le 13 e 59 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza è stata utilizzata tra le prime volte in Italia nel caso della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica a Pilastro a Bologna durante un intervento della polizia mentre era ammanettato a terra. Mentre proseguono le indagini e gli accertamenti, ieri sera si sono registrati violenti scontri in piazza tra manifestanti e agenti con 11 feriti. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, sul decesso è dove che vengano accertate le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine, ha commentato la premier Giorgia Meloni.
2: L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi, una caduta accidentale o il gesto volontario.
3: L'esercito israeliano sta costruendo un'enorme barriera di terra che separa oltre il 50% della striscia di Gaza, che è sotto il suo controllo, dal resto del territorio, consolidando ulteriormente la divisione dell'enclave palestinese. Lo rivelano alcune immagini satellitari. In particolare, l'IDF avrebbe già completato oltre 23 chilometri di barriera rispetto ai 59 chilometri che delineano il confine tra la striscia e Israele.
2: L'esercito russo ha colpito la stazione di compressione di Sumi, nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti.
3: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature quasi da record, determinate dalle temperature superficiali del mare più elevate mai registrate per il mese, e quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.
2: Il calcio, come anticipato in esclusiva da Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo. Si attende ora la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo CT dell'Italia dovrebbe arrivare questa settimana.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14 e due minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessità di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
3: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
2: Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione, lo ha indicato con un nuovo bilancio diffuso dal governo che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Le autorità hanno riferito che il maltempo ha provocato la distruzione e il danneggiamento di circa 2.200 abitazioni, ha colpito direttamente circa 2.400 persone e ha lasciato oltre 100.000 persone isolate. Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'Acro Aversano. I due operano nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I braccianti, prevalentemente indiani e irregolari sul territorio nazionale, erano reclutati in strada e trasferiti sui luoghi di lavoro con un furgone di uno dei due indagati. Erano costretti a lavorare 10-14 ore al giorno anche sotto la pioggia al caldo, percependo compensi di circa 3 euro l'ora. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano nel Milanese ha coltellato e ucciso Manuel Mastra Pasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Una notizia di sport: in chiusura la Spagna, campione del mondo, non si ferma dopo il trionfo a New York e la festa a Madrid che ha visto per le strade oltre 2 milioni di tifosi. Ora due dei giocatori più in vista della Roja puntano al pallone d'oro. Capitan Rodri e Lamine Yamal entrano nella corsa per il prestigioso riconoscimento che sarà assegnato il prossimo ottobre a Londra. Il mondiale vinto peserà sulle scelte del miglior calciatore dell'anno. Ambiscono anche i francesi Mbappé e Olysee e il capitano inglese Kane. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
4: Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza all'indomani delle tensioni sulla legittima difesa rilanciate dopo la condanna definitiva di Mario Roggero. Il centrodestra si schiera con la polizia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. Fare piena luce, accertare la verità, chiedono le opposizioni che invocano un'informativa urgente del titolare degli interni. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro 4 figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, che vive oggi le emozioni della 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km da Evian a Thonon-les-Bains. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla di Tadej Pogačar. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 14 e 11 minuti.
0: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In primo piano gli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Trump si troverebbe a un bivio decisivo nella guerra con l'Iran, con funzionari statunitensi e israeliani che individuerebbero solo 2 possibili esiti del conflitto. Lo riferisce il portale di informazione Axios, secondo cui la prima opzione prevede una nuova tregua di 10 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz, mentre la seconda comporterebbe una vasta campagna militare congiunta con Israele per costringere Teheran alla capitolazione. Trump si prepara in intanto ad annunciare già questa settimana nuovi dazi su decine di paesi.
7: Il Cremlino ha dichiarato di non nutrire alcuna speranza di miglioramento delle relazioni con Londra in seguito all'insediamento del nuovo premier Andy Burnham. Le vittime civili nella guerra tra Russia e Ucraina sono intanto aumentate del 37% nella prima metà di quest'anno. Lo ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il capo della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina. L'esercito russo oggi ha colpito la stazione di compressione di Sumy, nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina.
8: Passiamo alle parole della Presidente del Consiglio Meloni che in merito alla morte del 42enne Abderrahim Fakir a Bologna sui social dichiara: quanto accaduto è inaccettabile, sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma sottolinea la Premier riferendosi agli scontri avvenuti ieri durante la manifestazione, nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine.
7: Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della ferrotranviaria a nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese Macchie. Secondo quanto comunicato dalla società ferroviaria, il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione e dei sistemi di segnalamento. Per consentire la prosecuzione del servizio, i treni sono stati deviati sul percorso via aeroporto, mentre sono stati attivati i bus sostitutivi. Le squadre di manutenzione sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento della linea.
8: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
7: Riprogrammato il nuovo lancio suborbitale di Starship, il sistema di lancio di SpaceX progettato per le future missioni verso la

0: Una finestra temporale di 90 minuti e durerà poco meno di un'ora. Dopo eseguirà una manovra di rientro controllato in mare.
1: Di tutto, a più tardi.
2: Meteo. Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. Sul fronte del Le indagini sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
3: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
5: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 i militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni.
3: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
6: Buon martedì 21 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi segnala come i prezzi dei beni tipici dell'estate e le tariffe del comparto turistico abbiano subito aumenti decisamente pesanti negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i dati ufficiali Istat, lo studio evidenzia innanzitutto gli enormi rincari delle tariffe aeree, che

0: Per quanto riguarda i voli nazionali, in 10 anni sono quasi triplicate, aumentando del 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016 e gli intercontinentali il 68% in più. Ma anche i viaggi sui traghetti hanno fatto segnare dei rincari del 92%, così come, sempre rimanendo nell'ambito dei trasporti, il gasolio nel medesimo arco di tempo è aumentato in media del 61% e la benzina del 28%. Aumenti del 28% si sono registrati anche per le auto a noleggio, mentre il prezzo dei biglietti dei treni è salito del 27,6%. Quanto ai pernottamenti, dal 2016 al 2026, dormire in una camera d'albergo è diventato più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi sono saliti del 22% e i pacchetti vacanza, tutto compreso, del 46%. Invece, tra i prodotti alimentari tipici della stagione estiva, spiccano gli aumenti dei pomodori, aumentati in un decennio del 74%, dell'insalata più 41%, della frutta fresca più 39,8% e dei gelati più 36%. Inoltre, una cena a base di pesce costa oggi il 33,7% in più rispetto al 2016, così come a loro volta sono pure aumentate l'acqua minerale del 33% e le bibite analcoliche del 30%. Di conseguenza, spiegano gli autori della ricerca, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando cioè le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre le mete più vicine, facilmente raggiungibili, in modo tale da contenere i costi di trasporto. Tanto è vero che la percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più o meno dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 al 12% dello scorso anno. È entrato in vigore il regolamento dell'Unione Europea che vieta alle grandi imprese del settore tessile di distruggere i capi di abbigliamento, le scarpe o gli accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Le aziende dovranno infatti favorirne il riutilizzo, il riciclo, dando loro una seconda vita. Questa novità riguarderà immediatamente i grandi produttori, per poi estendersi a partire dal 2030 anche alle medie imprese. La Commissione Europea ha pertanto introdotto 2 importanti cambiamenti. Il primo risiede nell'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste invece nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 14 e 22 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 2 adulti e 4 bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumy. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessità di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri 2 raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
4: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella 10ª notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
3: Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione, lo ha indicato con un nuovo bilancio diffuso dal governo che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Le autorità hanno riferito che il maltempo ha provocato la distruzione e il danneggiamento di circa 2200 abitazioni, ha colpito direttamente circa 2400 persone e ha lasciato oltre 100.000 persone isolate. Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'Acro Aversano. I due operano nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I braccianti, prevalentemente indiani e irregolari sul territorio nazionale, erano reclutati in strada e trasferiti sui luoghi di lavoro con un furgone di uno dei due indagati. Erano costretti a lavorare 10-14 ore al giorno anche sotto la pioggia e al caldo, percependo compensi di circa 3 euro l'ora. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano nel Milanese ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Una notizia di sport: in chiusura, la Spagna, campione del mondo, non si ferma dopo il trionfo a New York e la festa a Madrid, che ha visto per le strade oltre 2 milioni di tifosi. Ora due dei giocatori più in vista della Roja puntano al pallone d'oro. Capitan Rodri e Lamine Yamal entrano nella corsa per il prestigioso riconoscimento che sarà assegnato il prossimo ottobre a Londra. Il mondiale vinto peserà sulle scelte del miglior calciatore dell'anno. Ambiscono anche i francesi Mbappé e Olise e il capitano inglese Kane. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Anticiclone in difficoltà. Col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza all'indomani delle tensioni sulla legittima difesa rilanciate dopo la condanna definitiva di Mario Roggero. Il centrodestra si schiera con la polizia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. Fare piena luce, accertare la verità, chiedono le opposizioni che invocano un'informativa urgente del titolare degli interni. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro 4 figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva
5: aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, che vive oggi le emozioni della 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km da Evian a Thonon-les-Bains. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla di Tadej Pogacar. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In primo piano gli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Trump si troverebbe a un bivio decisivo nella guerra con l'Iran, con funzionari statunitensi e israeliani che individuerebbero solo 2 possibili esiti del conflitto. Lo riferisce il portale di informazione Axios, secondo cui la prima opzione prevede una nuova tregua di 10 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz, mentre la seconda comporterebbe una vasta campagna militare congiunta con Israele per costringere Teheran alla capitolazione. Trump si prepara intanto ad annunciare già questa settimana nuovi dazi su decine di paesi.
7: Il Cremlino ha dichiarato di non nutrire alcuna speranza di miglioramento delle relazioni con Londra in seguito all'insediamento del nuovo premier Andy Burnham. Le vittime civili nella guerra tra Russia e Ucraina sono intanto aumentate del 37% nella prima metà di quest'anno. Lo ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il capo della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina. L'esercito russo oggi ha colpito la stazione di compressione di Sumy, nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina.
8: Passiamo alle parole della presidente del Consiglio Meloni, che in merito alla morte del 42enne Abderrahim Fakir a Bologna sui social dichiara: quanto accaduto è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma, sottolinea la premier riferendosi agli scontri avvenuti ieri durante la manifestazione, nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine.
7: Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della ferrotranviaria a nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese-Macchie. Secondo quanto comunicato dalla società ferroviaria, il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione e dei sistemi di segnalamento. Per consentire la prosecuzione del servizio, i treni sono stati deviati sul percorso via aeroporto, mentre sono stati attivati i bus sostitutivi. Le squadre di manutenzione sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento della linea.
8: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
7: Riprogrammato il nuovo lancio suborbitale di Starship, il sistema di lancio di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. È fissato alle 00:45 italiane del 24 luglio dalla base di Starbase in Texas. Sarà il 13° test fondamentale per verificare il corretto funzionamento degli innovativi motori Raptor, che hanno finora subito numerosi malfunzionamenti. Il nuovo lancio avverrà all'interno di una finestra temporale di 90 minuti e durerà poco meno di un'ora. Dopo eseguirà una manovra di rientro controllato in mare.
8: Di tutto, a più tardi.
1: Meteo. Anticiclone in difficoltà. Col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessità di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
4: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella 10ª notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
3: Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione, lo ha indicato con un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Le autorità hanno riferito che il maltempo ha provocato la distruzione e il danneggiamento di circa 2.200 abitazioni, ha colpito direttamente circa 2.400 persone e ha lasciato oltre 100.000 persone isolate. Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'Acro Aversano. I due operano nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I braccianti, prevalentemente indiani e irregolari sul territorio nazionale, erano reclutati in strada e trasferiti sui luoghi di lavoro con un furgone di uno dei due indagati. Erano costretti a lavorare 10-14 ore al giorno, anche sotto la pioggia, al caldo, percependo compensi di circa 3 euro l'ora. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano nel Milanese ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Una notizia di sport: in chiusura, la Spagna, campione del mondo, non si ferma. Dopo il trionfo a New York e la festa Madrid, che ha visto per le strade oltre 2 milioni di tifosi. Ora due dei giocatori più in vista della Roja puntano al pallone d'oro. Capitan Rodri e Lamine Yamal entrano nella corsa per il prestigioso riconoscimento che sarà assegnato il prossimo ottobre a Londra. Il mondiale vinto peserà sulle scelte del miglior calciatore dell'anno. Ambiscono anche i francesi Mbappé e Olise e il capitano inglese Kane. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News.
9: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14 e 40 minuti.
1: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In primo piano gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Trump si troverebbe a un bivio decisivo nella guerra con l'Iran, con funzionari statunitensi e israeliani che individuerebbero solo due possibili esiti del conflitto. Lo riferisce il portale di informazione Axios, secondo cui la prima opzione prevede una nuova tregua di 10 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz, mentre la seconda comporterebbe una vasta campagna militare congiunta con Israele per costringere Teheran alla capitolazione. Trump si prepara intanto ad annunciare già questa settimana nuovi dazi su decine di paesi.
7: Il Cremlino ha dichiarato di non nutrire alcuna speranza di miglioramento delle relazioni con Londra in seguito all'insediamento del nuovo premier Andy Burnham. Le vittime civili nella guerra tra Russia e Ucraina sono intanto aumentate del 37% nella prima metà di quest'anno. Lo ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il capo della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina. L'esercito russo oggi ha colpito la stazione di compressione di Sumy, nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina.
8: Passiamo alle parole della presidente del Consiglio Meloni, che in merito alla morte del 42enne Abderrahim Fakir a Bologna sui social dichiara: quanto accaduto è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma, sottolinea la premier riferendosi agli scontri avvenuti ieri durante la manifestazione, nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine.
7: Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della ferrotranviaria a nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese-Macchie. Secondo quanto comunicato dalla società ferroviaria, il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione e dei sistemi di segnalamento. Per consentire la prosecuzione del servizio, i treni sono stati deviati sul percorso via aeroporto, mentre sono stati attivati bus sostitutivi. Le squadre di manutenzione sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento della linea.
8: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
7: Riprogrammato il nuovo lancio suborbitale di Starship, il sistema di lancio di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. È fissato alle 00:45 italiane del 24 luglio dalla base di Starbase in Texas. Sarà il 13° test, fondamentale per verificare il corretto funzionamento degli innovativi motori Raptor, che hanno finora subito numerosi malfunzionamenti. Il nuovo lancio avverrà all'interno di una finestra temporale di 90 minuti e durerà poco meno di un'ora. Dopo eseguirà una manovra di rientro controllato in mare.
8: Di tutto, a più tardi.
1: Meteo.
13: Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
14: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
5: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
15: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni.
5: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 14 e 47 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 2 adulti e 4 bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e, secondo quanto emerso, nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessità di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri 2 raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
4: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. L'attenzione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
3: Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione, lo ha indicato con un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Le autorità hanno riferito che il maltempo ha provocato la distruzione e il danneggiamento di circa 2.200 abitazioni, ha colpito direttamente circa 2.400 persone e ha lasciato oltre 100.000 persone isolate. Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'agro aversano. I due operano nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I braccianti, prevalentemente indiani e irregolari sul territorio nazionale, erano reclutati in strada e trasferiti sui luoghi di lavoro con un furgone, di uno dei due indagati erano costretti a lavorare 10-14 ore al giorno anche sotto la pioggia al caldo, percependo compensi di circa 3 euro l'ora. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano nel Milanese ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Una notizia di sport: in chiusura, la Spagna, campione del mondo, non si ferma dopo il trionfo a New York e la festa a Madrid che ha visto per le strade oltre 2 milioni di tifosi. Ora due dei giocatori più in vista della Roja puntano al pallone d'oro. Capitan Rodri e Lamin Yamal entrano nella corsa per il prestigioso riconoscimento che sarà segnato il prossimo ottobre a Londra. Il mondiale vinto peserà sulle scelte del miglior calciatore dell'anno. Ambiscono anche i francesi Mbappé e Olysee, il capitano inglese Kane. Abbiamo terminato, a più tardi.
13: Meteo. Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: News. 64 feriti tra le forze dell'ordine e 6 mezzi della polizia danneggiati durante la manifestazione per la morte di Fakir, l'uomo deceduto domenica a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Quanto accaduto è inaccettabile, è intervenuta così sugli scontri la Premier Meloni, che sollecita ancora vengano accertate, senza sconti per nessuno, le responsabilità sulla morte, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari USA in Kuwait e Bahrain, nel mirino anche un'infrastruttura Amazon. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France con la 16ª tappa, un cronometro di 26,1 km. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla Pogačar. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
17: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
0: Buon martedì 21 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi segnala come i prezzi dei beni tipici dell'estate e le tariffe del comparto turistico abbiano subito aumenti decisamente pesanti negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i dati ufficiali Istat, lo studio evidenzia innanzitutto gli enormi rincari delle tariffe aeree, che per quanto riguarda i voli nazionali in 10 anni sono quasi triplicate, aumentando del 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016 e gli intercontinentali il 68% in più. Ma anche i viaggi sui traghetti hanno fatto segnare dei rincari del 92%, così come, sempre rimanendo nell'ambito dei trasporti, il gasolio nel medesimo arco di tempo è aumentato in media del 61% e la benzina del 28%. Aumenti del 28% si sono registrati anche per le auto a noleggio, mentre il prezzo dei biglietti dei treni è salito del 27,6%. Quanto ai pernottamenti, dal 2016 al 2026, dormire in una camera d'albergo è diventato più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi sono saliti del 22% e i pacchetti vacanza, tutto compreso, del 46%. Invece, tra i prodotti alimentari tipici della stagione estiva spiccano gli aumenti dei pomodori, aumentati in un decennio del 74%, dell'insalata più 41%, della frutta fresca più 39,8% e dei gelati più 36%. Inoltre, una cena a base di pesce costa oggi il 33,7% in più rispetto al 2016, così come a loro volta sono pure aumentate l'acqua minerale del 33% e le bibite analcoliche del 30%. Di conseguenza, spiegano gli autori della ricerca, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando cioè le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre le mete più vicine, facilmente raggiungibili, in modo tale da contenere i costi di trasporto. Tanto è vero che la percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più o meno dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 al 12% dello scorso anno. È entrato in vigore il regolamento dell'Unione Europea che vieta alle grandi imprese del settore tessile di distruggere i capi di abbigliamento, le scarpe o gli accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Le aziende dovranno infatti favorirne il riutilizzo, il riciclo, dando loro una seconda vita. Questa novità riguarderà immediatamente i grandi produttori, per poi estendersi a partire dal 2030 anche alle medie imprese. La Commissione Europea ha pertanto introdotto 2 importanti cambiamenti. Il primo risiede nell'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste invece nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 14. E 56 minuti.
1: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In primo piano gli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Trump si troverebbe a un bivio decisivo nella guerra con l'Iran, con funzionari statunitensi e israeliani che individuerebbero solo 2 possibili esiti del conflitto. Lo riferisce il portale di informazione Axios, secondo cui la prima opzione prevede una nuova tregua di 10 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz, mentre la seconda comporterebbe una vasta campagna militare congiunta con Israele per costringere Teheran alla capitolazione. Trump si prepara intanto ad annunciare già questa settimana nuovi dazi su decine di paesi.
7: Il Cremlino ha dichiarato di non nutrire alcuna speranza di miglioramento delle relazioni con Londra in seguito all'insediamento del nuovo premier Andy Burnham. Le vittime civili nella guerra tra Russia e Ucraina sono intanto aumentate del 37% nella prima metà di quest'anno. Lo ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il capo della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina. L'esercito russo oggi ha colpito la stazione di compressione di Sumy, nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina.
8: Passiamo alle parole della Presidente del Consiglio Meloni che in merito alla morte del 42enne Abderrahim Fakir a Bologna sui social dichiara: quanto accaduto è inaccettabile, sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma, sottolinea la Premier riferendosi agli scontri avvenuti ieri durante la manifestazione, nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine.
7: Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della ferrotranviaria a nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese-Macchie. Secondo quanto comunicato dalla società ferroviaria, il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione e dei sistemi di segnalamento. Per consentire la prosecuzione del servizio, i treni sono stati deviati sul percorso via aeroporto, mentre sono stati attivati bus sostitutivi. Le squadre di manutenzione sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento della linea.
8: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
7: Riprogrammato il nuovo lancio suborbitale di Starship, il sistema di lancio di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. È fissato alle 00:45 italiane del 24 luglio dalla base di Starbase in Texas. Sarà il 13° test fondamentale per verificare il corretto funzionamento degli innovativi motori Raptor, che hanno finora subito numerosi malfunzionamenti. Il nuovo lancio avverrà all'interno di una finestra temporale di 90 minuti e durerà poco meno di un'ora. Dopo eseguirà una manovra di rientro controllato in mare.
8: Ed è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessità di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
4: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella 10ª notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
3: Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione, lo ha indicato con un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Le autorità hanno riferito che il maltempo ha provocato la distruzione e il danneggiamento di circa 2.200 abitazioni, ha colpito direttamente circa 2.400 persone e ha lasciato oltre 100.000 persone isolate. Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'agro aversano I due operano nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I braccianti, prevalentemente indiani e irregolari sul territorio nazionale, erano reclutati in strada e trasferiti sui luoghi di lavoro con un furgone di uno dei due indagati. Erano costretti a lavorare 10-14 ore al giorno, anche sotto la pioggia, al caldo, percependo compensi di circa 3 euro l'ora. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Una notizia di sport: in chiusura, la Spagna, campione del mondo, non si ferma dopo il trionfo a New York e la festa a Madrid, che ha visto per le strade oltre 2 milioni di tifosi. Ora due dei giocatori più in vista della Roja puntano al pallone d'oro. Capitan Rodri e Lamine Yamal entrano nella corsa per il prestigioso riconoscimento che sarà assegnato il prossimo ottobre a Londra. Il mondiale vinto peserà sulle scelte del miglior calciatore dell'anno. Ambiscono anche i francesi Mbappé e Olysee e il capitano inglese Kane. Abbiamo terminato, a più tardi.
13: Meteo. Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: News. 64 feriti tra le forze dell'ordine e 6 mezzi della polizia danneggiati durante la manifestazione per la morte di Fakir, l'uomo deceduto domenica a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Quanto accaduto è inaccettabile, è intervenuta così sugli scontri la Premier Meloni, che sollecita ancora vengano accertate, senza sconti per nessuno, le responsabilità sulla morte, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari USA in Kuwait e Bahrain, nel mirino anche un'infrastruttura Amazon. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France con la 16ª tappa, un cronometro di 26,1 km. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 15 e 6 minuti.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia, il servizio della redazione.
18: Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della Federazione guidata da Giovanni Malagò.
3: Un paio di milioni di persone, secondo l'autorità, sono accorsi ieri a festeggiare la Spagna, campione del mondo, nella sua parata a Madrid all'indomani della conquista del trofeo. Dopo le visite istituzionali a Palazzo Reale e a quello del governo, i giocatori e lo staff tecnico sono saliti su un bus scoperto, cominciando una parata per le vie di Madrid, seguita da una folla esultante fino ad arrivare in piazza Cibeles, dove sono saliti sul palco per uno spettacolo che si è concluso a notte fonda. Anche la nazionale argentina è rientrata ieri sera a Buenos Aires dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nella finale dei mondiali 2026. Ad attenderla centinaia di tifosi nei pressi dell'aeroporto internazionale di Zeiza. Il volo con la delegazione guidata dal CT Lionel Scaloni è atterrato poco dopo le 18 locali, accolto da una cerimonia protocollare e da un imponente dispositivo di sicurezza predisposto dalle autorità. L'attaccante della Juventus, Jeff Hecatorre, è costretto a fermarsi. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica, fa sapere il club bianconero attraverso una nota ufficiale dopo gli esami strumentali svolti in mattinata al J-Medical per il classe 2006. Si parla di circa 3 settimane di stop. Lutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni, lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. La Formula 1, le Ferrari sembrano aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al giro di boa, 11 gare su 22 col Gran Premio d'Ungheria, nella quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova. Dopo Silverstone, che a Maranello si è lavorato bene, il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Atletica, 3 giorni di grande sport e di campioni a Firenze con i campionati italiani assoluti. In programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana. Tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
13: Meteo. Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
19: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega all'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione, che oggi precisa: ieri Bologna ha visto 2 piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Ha annunciato il fermo di 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, ha sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump, 1 mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. ed è tutto a più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
20: Economy News.
0: Buon martedì 21 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi segnala come i prezzi dei beni tipici dell'estate e le tariffe del comparto turistico abbiano subito aumenti decisamente pesanti negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i dati ufficiali Istat, lo studio evidenzia innanzitutto gli enormi rincari delle tariffe aeree, che per quanto riguarda i voli nazionali in 10 anni sono quasi triplicate, aumentando del 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016 e gli intercontinentali il 68% in più. Ma anche i viaggi sui traghetti hanno fatto segnare dei rincari del 92%, così come, sempre rimanendo nell'ambito dei trasporti, il gasolio nel medesimo arco di tempo è aumentato in media del 61% e la benzina del 28%. Aumenti del 28% si sono registrati anche per le auto a noleggio, mentre il prezzo dei biglietti dei treni è salito del 27,6%. Quanto ai pernottamenti, dal 2016 al 2026, dormire in una camera d'albergo è diventato più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi sono saliti del 22% e i pacchetti vacanza, tutto compreso, del 46%. Invece, tra i prodotti alimentari tipici della stagione estiva spiccano gli aumenti dei pomodori, aumentati in un decennio del 74%, dell'insalata più 41%, della frutta fresca più 39,8% e dei gelati più 36%. Inoltre, una cena a base di pesce costa oggi il 33,7% in più rispetto al 2016, così come a loro volta sono pure aumentate l'acqua minerale del 33% e le bibite analcoliche del 30%. Di conseguenza, spiegano gli autori della ricerca, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando cioè le tariffe sono più basse.

0: In vigore il regolamento dell'Unione Europea che vieta alle grandi imprese del settore tessile di distruggere i capi di abbigliamento, le scarpe o gli accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Le aziende dovranno infatti favorirne il riutilizzo, il riciclo, dando loro una seconda vita. Questa novità riguarderà immediatamente i grandi produttori, per poi estendersi a partire dal 2030 anche alle medie imprese. La Commissione Europea ha pertanto introdotto due importanti cambiamenti. Il primo risiede nell'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste invece nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 15. E 16 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il conflitto in Medio Oriente in primo piano. Una famiglia di 6 persone è stata uccisa da un drone israeliano a Gaza City. La notizia diffusa dalla protezione civile palestinese trova conferma anche presso l'EDF, che però parlano di un attacco contro un membro di Hamas tra i responsabili del blitz del 7 ottobre 2023 a Reve e nei kibbutz. È il secondo attacco in pochi giorni, sabato 5 morti sempre a Gaza City.
3: Sono in corso in Pakistan i colloqui tra Iran e mediatori, ma intanto la guerra non si placa. Teheran ha colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. In risposta il CENTCOM ha attaccato i centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio, missili, droni e sistemi di difesa aerea. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Donald Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation.
4: Sulla morte di Abderrahim Fakir e sulle tensioni che ne sono seguite a Bologna interviene la premier Giorgia Meloni. In un post sui social la presidente del Consiglio chiede che sulla vicenda venga fatta piena luce, ma allo stesso tempo traccia una linea netta contro le violenze ai danni delle forze dell'ordine registrate durante le proteste. Il bersaglio dell'affondo sono coloro che, secondo Meloni, hanno strumentalizzato la morte dell'uomo.
3: Un 31enne cittadino romeno è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'uomo avrebbe tenuto in ostaggio una giovane coppia abusando della ragazza dopo essersi introdotto durante la notte nella loro abitazione. La questura riferisce inoltre che il 31enne avrebbe mantenuto un atteggiamento violento anche nelle fasi successive al fermo, arrivando a danneggiare l'abitacolo dell'auto di servizio della polizia.
4: Buone notizie nella sanità. Il bollettino sull'andamento delle liste d'attesa realizzato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali fotografa un primo semestre 2026 in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sia per le prime visite che per gli accertamenti diagnostici. Le prenotazioni sono aumentate in modo sensibile, passando da poco più di 13 milioni a quasi 15 milioni nel giro di un anno. Le visite urgenti, quelle che per legge vanno garantite entro 3 giorni, vengono rispettate in una quota crescente di casi, così come le visite brevi da completare entro 10 giorni.
3: Siamo allo sport. Con la MotoGP, Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Meteo.
5: Anticiclone in difficoltà. Col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: 64 feriti tra le forze dell'ordine e 6 mezzi della polizia danneggiati durante la manifestazione per la morte di Fakir, l'uomo deceduto domenica a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Quanto accaduto è inaccettabile.

0: intervenuta così sugli scontri la Premier Meloni, che sollecita ancora vengano accertate, senza sconti per nessuno, le responsabilità sulla morte, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza, prevista venerdì, delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari USA in Kuwait e Bahrain, nel mirino anche un'infrastruttura Amazon. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France con la 16ª tappa, un cronometro di 26,1 km. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
1: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia, il servizio della redazione.
2: Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò.
1: Un paio di milioni di persone, secondo l'autorità, sono accorsi ieri a festeggiare la Spagna, campione del mondo, nella sua parata a Madrid all'indomani della conquista del trofeo, dopo le visite istituzionali a Palazzo Reale e a quello del governo. I giocatori e lo staff tecnico sono saliti su un bus scoperto, cominciando una parata per le vie di Madrid, seguita da una folla esultante fino ad arrivare in piazza Cibeles, dove sono saliti sul palco per uno spettacolo che si è concluso a notte fonda. Anche la nazionale argentina è rientrata ieri sera a Buenos Aires dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nella finale dei mondiali 2026. Ad attenderla centinaia di tifosi nei pressi dell'aeroporto internazionale di Zeiza. Il volo con la delegazione guidata dal CT Lionel Scaloni è atterrato poco dopo le 18 locali, accolto da una cerimonia protocollare e da un imponente dispositivo di sicurezza predisposto dalle autorità. L'attaccante della Juventus, Jeff Torre, è costretto a fermarsi. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica, fa sapere il club bianconero attraverso una nota ufficiale. Dopo gli esami strumentali svolti in mattinata al J-Medical per il classe 2006, si parla di circa 3 settimane di stop. Lutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni, lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. La Formula 1, le Ferrari sembrano aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al giro di boa, 11 gare su 22, col Gran Premio d'Ungheria, nella quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova. Dopo Silverstone, Chiamaranello, si è lavorato bene e il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Atletica, 3 giorni di grande sport e di campioni a Firenze, con i campionati italiani assoluti in programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana, tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Meteo. Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumy. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessità di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
4: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
1: Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione, lo ha indicato con un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Le autorità hanno riferito che il maltempo ha provocato la distruzione e il danneggiamento di circa 2.200 abitazioni, ha colpito direttamente circa 2.400 persone e ha lasciato oltre 100.000 persone isolate. Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'Acro Aversano. I due operano nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I braccianti, prevalentemente indiani e irregolari sul territorio nazionale, erano reclutati in strada e trasferiti sui luoghi di lavoro con un furgone di uno dei due indagati. Erano costretti a lavorare 10-14 ore al giorno, anche sotto la pioggia, al caldo, percependo compensi di circa 3 euro l'ora. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano nel Milanese ha coltellato e ucciso Manuel Mastra Pasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Una notizia di sport: in chiusura la Spagna, campione del mondo, non si ferma dopo il trionfo a New York e la festa a Madrid, che ha visto per le strade oltre 2 milioni di tifosi. Ora due dei giocatori più in vista della Roja puntano al pallone d'oro. Capitan Rodri e Lamine Yamal entrano nella corsa per il prestigioso riconoscimento che sarà assegnato il prossimo ottobre a Londra. Il mondiale vinto peserà sulle scelte del miglior calciatore dell'anno. Ambiscono anche i francesi Mbappé e Olysee e il capitano inglese Kane. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: GR News.
6: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Buon pomeriggio, Italia.
5: Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 15 e 30 minuti.
5: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Il conflitto in Medio Oriente in primo piano. Una famiglia di 6 persone è stata uccisa da un drone israeliano a Gaza City. La notizia diffusa dalla protezione civile palestinese trova conferma anche presso l'EDF, che però parlano di un attacco contro un membro di Hamas tra i responsabili del blitz del 7 ottobre 2023 a Reve e nei kibbutz. È il secondo attacco in pochi giorni, sabato 5 morti sempre a Gaza City.
11: Sono in corso in Pakistan i colloqui tra Iran e mediatori, ma intanto la guerra non si placa. Teheran ha colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. In risposta il CENTCOM ha attaccato i centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio, missili, droni e sistemi di difesa aerea. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Donald Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation.
12: Sulla morte di Abderrahim Fakir e sulle tensioni che ne sono seguite a Bologna interviene la premier Giorgia Meloni. In un post sui social la presidente del Consiglio chiede che sulla vicenda venga fatta piena luce, ma allo stesso tempo traccia una linea netta contro le violenze ai danni delle forze dell'ordine registrate durante le proteste. Il bersaglio dell'affondo sono coloro che, secondo Meloni, hanno strumentalizzato la morte dell'uomo.
11: Un 31enne cittadino romeno è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'uomo avrebbe tenuto in ostaggio una giovane coppia abusando della ragazza dopo essersi introdotto durante la notte nella loro abitazione. La questura riferisce inoltre che il 31enne avrebbe mantenuto un atteggiamento violento anche nelle fasi successive al fermo, arrivando a danneggiare l'abitacolo dell'auto di servizio della polizia.
12: Buone notizie nella sanità. Il bollettino sull'andamento delle liste d'attesa realizzato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali fotografa un primo semestre 2026 in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sia per le prime visite che per gli accertamenti diagnostici. Le prenotazioni sono aumentate in modo sensibile, passando da poco più di 13 milioni a quasi 15 milioni nel giro di un anno. Le visite urgenti, quelle che per legge vanno garantite entro 3 giorni, vengono rispettate in una quota crescente di casi, così come le visite brevi da completare entro 10 giorni.
11: Siamo allo sport con la MotoGP. Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese.
12: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
5: Meteo.
3: Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
13: Buongiorno da Daniele Obaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega all'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione, che oggi precisa: ieri Bologna ha visto 2 piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. occhi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Ha annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Ed è tutto, a più tardi.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 15 e 36 minuti.
5: Sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia. Il servizio della redazione.
2: Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò.
1: Un paio di milioni di persone, secondo l'autorità, sono accorsi ieri a festeggiare la Spagna, campione del mondo, nella sua parata a Madrid all'indomani della conquista del trofeo, dopo le visite istituzionali a Palazzo Reale e a quello del governo. I giocatori e lo staff tecnico sono saliti su un bus scoperto, cominciando una parata per le vie di Madrid, seguita da una folla esultante fino ad arrivare in piazza Cibeles, dove sono saliti sul palco per uno spettacolo che si è concluso a notte fonda. Anche la nazionale argentina è rientrata ieri sera a Buenos Aires dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nella finale dei mondiali 2026. Ad attenderla centinaia di tifosi nei pressi dell'aeroporto internazionale di Zeiza. Il volo con la delegazione guidata dal CT Lionel Scaloni è atterrato poco dopo le 18 locali, accolto da una cerimonia protocollare e da un imponente dispositivo di sicurezza predisposto dalle autorità. L'attaccante della Juventus, Jeff Torre, è costretto a fermarsi. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica, fa sapere il club bianconero attraverso una nota ufficiale dopo gli esami strumentali svolti in mattinata al J-Medical per il classe 2006. Si parla di circa 3 settimane di stop. Lutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. La Formula 1, le Ferrari sembrano aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al giro di boa, 11 gare su 22, col Gran Premio d'Ungheria nella quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova. Dopo Silverstone, Chiamaranello, si è lavorato bene, il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Atletica, 3 giorni di grande sport e di campioni a Firenze con i campionati italiani assoluti. In programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana. Tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
5: Meteo.
3: Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
13: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice. Una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118 Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no di Guardiola, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
14: Economy News.
15: Buon martedì 21 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi segnala come i prezzi dei beni tipici dell'estate e le tariffe del comparto turistico abbiano subito aumenti decisamente pesanti negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i dati ufficiali Istat, lo studio evidenzia innanzitutto gli enormi rincari delle tariffe aeree, che per quanto riguarda i voli nazionali in 10 anni sono quasi triplicate, aumentando del 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016 e gli intercontinentali il 68% in più. Ma anche i viaggi sui traghetti hanno fatto segnare dei rincari del 92%, così come, sempre rimanendo nell'ambito dei trasporti, il gasolio nel medesimo arco di tempo è aumentato in media del 61% e la benzina del 28%. Aumenti del 28% si sono registrati anche per le auto a noleggio, mentre il prezzo dei biglietti dei treni è salito del 27,6%. Quanto ai pernottamenti, dal 2016 al 2026, dormire in una camera d'albergo è diventato più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi sono saliti del 22% e i pacchetti vacanza, tutto compreso, del 46%. Invece, tra i prodotti alimentari alimentari tipici della stagione estiva spiccano gli aumenti dei pomodori, aumentati in un decennio del 74%, dell'insalata più 41%, della frutta fresca più 39,8% e dei gelati più 36%. Inoltre, una cena a base di pesce costa oggi il 33,7% in più rispetto al 2016, così come a loro volta sono pure aumentate l'acqua minerale del 33% e le bibite analcoliche del 30%. Di conseguenza, spiegano gli autori della ricerca, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando cioè le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre le mete più vicine, facilmente raggiungibili, in modo tale da contenere i costi di trasporto. Tanto è vero che la percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più o meno dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 al 12% dello scorso anno. È entrato in vigore il regolamento dell'Unione Europea che vieta alle grandi imprese del settore tessile di distruggere i capi di abbigliamento, le scarpe o gli accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Le aziende dovranno infatti favorirne il riutilizzo, il riciclo, dando loro una seconda vita. Questa novità riguarderà immediatamente i grandi produttori, per poi estendersi a partire dal 2030 anche alle medie imprese. La Commissione Europea ha pertanto introdotto due importanti cambiamenti. Il primo risiede nell'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste invece nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
16: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 15. E 46 minuti.
17: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumy. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessità di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
4: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
1: Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione, lo ha indicato con un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Le autorità hanno riferito che il maltempo ha provocato la distruzione e il danneggiamento di circa 2.200 abitazioni, ha colpito direttamente circa 2.400 persone e ha lasciato oltre 100.000 persone isolate. Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'Acro Aversano. I due operano nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I braccianti, prevalentemente indiani e irregolari sul territorio nazionale, erano reclutati in strada e trasferiti sui luoghi di lavoro Con un furgone di uno dei due indagati erano costretti a lavorare 10-14 ore al giorno anche sotto la pioggia al caldo, percependo compensi di circa 3 euro l'ora. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano nel Milanese ha coltellato e ucciso Manuel Mastra Pasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Una notizia di sport: in chiusura la Spagna, campione del mondo, non si ferma dopo il trionfo a New York e la festa a Madrid, che ha visto per le strade oltre 2 milioni di tifosi. Ora due dei giocatori più in vista della Roja puntano al pallone d'oro. Capitan Rodri e Lamine Yamal entrano nella corsa per il prestigioso riconoscimento che sarà assegnato il prossimo ottobre a Londra. Il mondiale vinto peserà sulle scelte del miglior calciatore dell'anno. Ambiscono anche i francesi Mbappé e Olysee e il capitano inglese Kane. Abbiamo terminato, a più tardi.
17: News.
13: Buongiorno da Daniele Obaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega all'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione, che oggi precisa: ieri Bologna ha visto due piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi. Lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Ha annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, ha sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Ed è tutto, a più tardi.
17: Meteo.
3: Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove, con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia. Il servizio della redazione.
2: Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò.
1: Un paio di milioni di persone, secondo l'autorità, sono accorsi ieri a festeggiare la Spagna campione del mondo nella sua parata a Madrid all'indomani della conquista del trofeo, dopo le visite istituzionali a Palazzo Reale e a quello del governo. I giocatori e lo staff tecnico sono saliti su un bus scoperto, cominciando una parata per le vie di Madrid, seguita da una folla esultante fino ad arrivare in piazza Cibeles, dove sono saliti sul palco per uno spettacolo che si è concluso a notte fonda. Anche la nazionale argentina è rientrata ieri sera a Buenos Aires dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nella finale dei mondiali 2026. Ad attenderla centinaia di tifosi nei pressi dell'aeroporto internazionale di Zeiza. Il volo con la delegazione guidata dal CT Lionel Scaloni è atterrato poco dopo le 18 locali, accolto da una cerimonia protocollare e da un imponente dispositivo di sicurezza predisposto dalle autorità. L'attaccante della Juventus, Jeff Hecatorre, è costretto a fermarsi. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica, fa sapere il club bianconero attraverso una nota ufficiale dopo gli esami strumentali svolti in mattinata al J-Medical per il classe 2006. Si parla di circa 3 settimane di stop. Lutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. La Formula 1, le Ferrari sembrano aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al giro di boa, 11 gare su 22, col Gran Premio d'Ungheria nella quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova. Dopo Silverstone, Chiamaranello, si è lavorato bene, il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Atletica, 3 giorni di grande sport e di campioni a Firenze con i campionati italiani assoluti. In programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana. Tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
18: News.
13: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la Premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice. Una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no di Guardiola, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Meteo. Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
19: Gli esteri in primo piano. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi su decine di paesi, dopo quelli per Brasile al 25% in vigore da domani e Canada al 50% annunciato ieri. Secondo fonti del quotidiano economico, funzionari USA hanno predisposto varie opzioni per consentire al presidente americano di introdurre le nuove tariffe in previsione della scadenza entro fine settimana di quelli al 10% già imposti. Le possibili nuove tariffe arrivano dopo l'alt della Corte Suprema ai dazi reciproci e quelli al 10% ora in scadenza.
18: La guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, lo dice alla NBC il presidente Trump. Le navi e le forze militari USA sono posizionate e preparate a garantire la libertà di navigazione, aveva prima dichiarato il comando centrale degli Stati Uniti. Erano stati i Pasdaran, guardiani della rivoluzione iraniana, ad annunciare la chiusura dello stretto dopo gli ultimi raid americani.
19: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta dopo i violenti scontri avvenuti a Bologna in seguito alla morte di Fakir, deceduto durante un intervento della polizia. La premier ha chiesto che venga accertata la verità con il massimo rigore, ma ha condannato con fermezza le violenze contro le forze dell'ordine, definendo inaccettabili gli attacchi e il clima di odio nei confronti della polizia. Intanto prosegue l'inchiesta della procura per chiarire le circostanze della morte del 43enne marocchino, mentre le autorità stanno acquisendo anche le immagini delle body cam degli agenti coinvolti.
18: Riaperta la gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Dietro al bancone la moglie e la figlia, fuori dal negozio un cartello. Non si rilasciano dichiarazioni ai giornalisti. Ringraziamo per la comprensione e il rispetto del nostro dolore. Mario Roggero, 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre banditi che lo avevano rapinato e stavano fuggendo.
19: Sanità, migliorano le liste d'attesa. Secondo i dati Agenas del primo quadrimestre 2026 aumenta il rispetto dei tempi di garanzia. Per le visite specialistiche si passa dal 76,1% al 78,7%, mentre per gli esami diagnostici dall'83% all'84,7%. Migliorano 16 regioni per le visite e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Restano invece in ritardo Abruzzo, Trentino Alto Adige, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Val d'Aosta. Tra le realtà più virtuose, la Liguria.
18: Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. La panchina non mi manca. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana.
19: Ed è tutto, a più tardi.
20: GR News.
21: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
22: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 16 e 3 minuti.
22: News.
13: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice. Una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118 Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no di Guardiola, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
22: Meteo.
3: Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove, con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
22: News.
13: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice. Una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118 Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no di Guardiola, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
22: News.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano in base all'accordo con Israele sulle zone pilota mediato da Washington. Secondo una fonte, le truppe hanno iniziato a dispiegarsi nel villaggio di Swatar al-Garbiya, nella regione di Nabatieh. Questa mossa avviene mentre il presidente libanese è in programma oggi un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. Intanto prosegue la guerra tra Iran e Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Le forze armate americane hanno invece lanciato una nuova serie di attacchi. L'esercito ha colpito centri di comando militare e capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Veniamo in Italia adesso. Cause e disordini ieri a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri in piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe e carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati, le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. Tiene banco intanto la polemica sul caso Roggero e si registrano anche imbarazzanti interferenze. Il servizio della redazione.
0: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena. Il sottosegretario Francesco Paolo Sisso avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La procura generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle due figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
1: Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'Acro Aversano. I due operano nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I braccianti, prevalentemente indiani e irregolari sul territorio nazionale, erano reclutati in strada e trasferiti sui luoghi di lavoro con un furgone di uno dei due indagati. Erano costretti a lavorare 10-14 ore al giorno, anche sotto la pioggia, al caldo, percependo compensi di circa 3 euro l'ora. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha coltellato e ucciso Manuel Mastra Pasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Una notizia di sport: in chiusura, la Spagna, campione del mondo, non si ferma dopo il trionfo a New York e la festa a Madrid che ha visto per le strade oltre 2 milioni di tifosi. Ora due dei giocatori più in vista della Roja puntano al pallone d'oro. Capitan Rodri e Lamine Yamal entrano nella corsa per il prestigioso riconoscimento che sarà assegnato il prossimo ottobre a Londra. Il mondiale vinto peserà sulle scelte del miglior calciatore dell'anno. Ambiscono anche i francesi Mbappé e Olise e il capitano inglese Kane. Abbiamo terminato, a più tardi.
22: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 16 e 13 minuti.
22: News.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
19: Gli esteri in primo piano, secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi su decine di paesi, dopo quelli per Brasile al 25% in vigore da domani e Canada al 50% annunciato ieri. Secondo fonti del quotidiano economico, funzionari USA hanno predisposto varie opzioni per consentire al presidente americano di introdurre le nuove tariffe in previsione della scadenza entro fine settimana di quelli al 10% già imposti. Le possibili nuove tariffe arrivano dopo l'alt della Corte Suprema ai dazi reciproci e quelli al 10% ora in scadenza.
18: La guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, lo dice alla NBC il presidente Trump. Le navi e le forze militari USA sono posizionate e preparate a garantire la libertà di navigazione, aveva prima dichiarato il comando centrale degli Stati Uniti. Erano stati i Pasdaran, guardiani della rivoluzione iraniana, ad annunciare la chiusura dello stretto dopo gli ultimi raid americani.
19: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta dopo i violenti scontri avvenuti a Bologna in seguito alla morte di Fakir, deceduto durante un intervento della polizia. La premier ha chiesto che venga accertata la verità con il massimo rigore, ma ha condannato con fermezza le violenze contro le forze dell'ordine, definendo inaccettabili gli attacchi e il clima di odio nei confronti della polizia. Intanto prosegue l'inchiesta della procura per chiarire le circostanze della morte del 43enne marocchino, mentre le autorità stanno acquisendo anche le immagini delle body cam degli agenti coinvolti.
18: Riaperta la gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Dietro al bancone la moglie e la figlia, fuori dal negozio un cartello. Non si rilasciano dichiarazioni ai giornalisti. Ringraziamo per la comprensione e il rispetto del nostro dolore. Mario Roggero, 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre banditi che lo avevano rapinato e stavano fuggendo.

0: Migliorano 16 regioni per le visite e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Restano invece in ritardo Abruzzo, Trentino Alto Adige, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Val d'Aosta. Tra le realtà più virtuose, la Liguria.
1: Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. La panchina non mi manca. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. La settimana annunciata come decisiva per il CT dell'Italia riparte sotto il segno di Pep Guardiola. L'allenatore tra i più ambiti del pianeta, in pausa di riflessione per sua scelta, non certo per mancanza di panchine, rientra dunque nella short list della quale lo stesso presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ribadito non fanno parte solo Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Secondo Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona lo scorso weekend, dove hanno incontrato proprio Guardiola. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Andrea Abodi.
5: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
4: Calciomercato. Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan. Il club rossonero ha i dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato, che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Per lui 34 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia del Milan in Serie A. Ufficiale invece un colpo in difesa per il Bologna, che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raim Alassane, terzino 24enne del Niger, primo nigerino della storia del club, terzo in tutta la Serie A. Un gravissimo lutto ha colpito l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri, che ha perso papà Amerigo di 97 anni, scomparso ieri sera. L'Atalanta esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio, si legge nella nota del club bergamasco. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra. Amico di Gino Bartali, Amerigo Sarri è stato protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra, con una cinquantina di vittorie all'attivo da dilettante. Anche il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il club azzurro hanno mostrato vicinanza all'ex tecnico con un messaggio social. Idem la Lazio, altro suo ex club. MotoGP. Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese. E per lo sport è tutto. A più tardi.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
8: Buon martedì 21 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi segnala come i

0: prezzi dei beni tipici dell'estate e le tariffe del comparto turistico abbiano subito aumenti decisamente pesanti negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i dati ufficiali Istat, lo studio evidenzia innanzitutto gli enormi rincari delle tariffe aeree, che per quanto riguarda i voli nazionali in 10 anni sono quasi triplicate, aumentando del 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016 e gli intercontinentali il 68% in più. Ma anche i viaggi sui traghetti hanno fatto segnare dei rincari del 92%, così come, sempre rimanendo nell'ambito dei trasporti, il gasolio nel medesimo arco di tempo è aumentato in media del 61% e la benzina del 28%. Aumenti del 28% si sono registrati anche per le auto a noleggio, mentre il prezzo dei biglietti dei treni è salito del 27,6%. Quanto ai pernottamenti, dal 2016 al 2026, dormire in una camera d'albergo è diventato più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi sono saliti del 22% e i pacchetti vacanza, tutto compreso, del 46%. Invece, tra i prodotti alimentari tipici della stagione estiva spiccano gli aumenti dei pomodori, aumentati in un decennio del 74%, dell'insalata più 41%, della frutta fresca più 39,8% e dei gelati più 36%. Inoltre, una cena a base di pesce costa oggi il 33,7% in più rispetto al 2016, così come a loro volta sono pure aumentate l'acqua minerale del 33% e le bibite analcoliche del 30%. Di conseguenza, spiegano gli autori della ricerca, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando cioè le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre le mete più vicine, facilmente raggiungibili, in modo tale da contenere i costi di trasporto. Tanto è vero che la percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più o meno dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 al 12% dello scorso anno. È entrato in vigore il regolamento dell'Unione Europea che vieta alle grandi imprese del settore tessile di distruggere i capi di abbigliamento, le scarpe o gli accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Le aziende dovranno infatti favorirne il riutilizzo, il riciclo, dando loro una seconda vita. Questa novità riguarderà immediatamente i grandi produttori, per poi estendersi a partire dal 2030 anche alle medie imprese. La Commissione Europea ha pertanto introdotto 2 importanti cambiamenti. Il primo risiede nell'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste invece nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 16. E 24 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto 2 piazze, dice. Una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Meteo.
4: Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia, il servizio della redazione.
6: Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della Federazione guidata da Giovanni Malagò.
5: Un paio di milioni di persone, secondo l'autorità, sono accorsi ieri a festeggiare la Spagna, campione del mondo, nella sua parata a Madrid all'indomani della conquista del trofeo, dopo le visite istituzionali a Palazzo Reale e a quello del governo. I giocatori e lo staff tecnico sono saliti su un bus scoperto, cominciando una parata per le vie di Madrid, seguita da una folla esultante fino ad arrivare in piazza Cibeles, dove sono saliti sul palco per uno spettacolo che si è concluso a notte fonda. Anche la nazionale argentina è rientrata ieri sera a Buenos Aires dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nella finale dei mondiali 2026. Ad attenderla centinaia di tifosi nei pressi dell'aeroporto internazionale di Zeiza. Il volo con la delegazione guidata dal CT Lionel Scaloni è atterrato poco dopo le 18 locali, accolto da una cerimonia protocollare e da un imponente dispositivo di sicurezza predisposto dalle autorità. L'attaccante della Juventus, Jeff Torre, è costretto a fermarsi. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica, fa sapere il club bianconero attraverso una nota ufficiale dopo gli esami strumentali svolti in mattinata al J-Medical per il classe 2006. Si parla di circa 3 settimane di stop. Lutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. La Formula 1, le Ferrari sembrano aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al giro di boa, 11 gare su 22, col Gran Premio d'Ungheria nella quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova. Dopo Silverstone, Chiamaranello, si è lavorato bene, il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Atletica, 3 giorni di grande sport e di campioni a Firenze con i campionati italiani assoluti. Nel programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana, tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: News.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice. una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no di Guardiola, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: GR News.
7: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16 e 34 minuti.
1: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano in base all'accordo con Israele sulle zone pilota mediato da Washington. Secondo una fonte, le truppe hanno iniziato a dispiegarsi nel villaggio di Zwatar al-Garbiya, nella regione di Nabatieh. Questa mossa avviene mentre il presidente libanese ha in programma oggi un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. Intanto prosegue la guerra tra Iran e Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Le forze armate americane hanno invece lanciato una nuova serie di attacchi. L'esercito ha colpito centri di comando militare e capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Veniamo in Italia adesso. Cause e disordini ieri a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri in piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe e carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt. davanti a prefettura e questura con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati, le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. Tiene banco intanto la polemica sul caso Roggero e si registrano anche imbarazzanti interferenze. Il servizio della redazione.
12: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisso avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La Procura Generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle due figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
5: Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'Acoro Aversano. I due operano nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I braccianti, prevalentemente indiani e irregolari sul territorio nazionale, erano reclutati in strada e trasferiti sui luoghi di lavoro con un furgone di uno dei due indagati. Erano costretti a lavorare 10-14 ore al giorno, anche sotto la pioggia, al caldo, percependo compensi di circa 3 euro l'ora. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano nel Milanese ha coltellato e ucciso Manuel Mastra Pasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Una notizia di sport: in chiusura la Spagna, campione del mondo, non si ferma dopo il trionfo a New York e la festa a Madrid che ha visto per le strade oltre 2 milioni di tifosi. Ora due dei giocatori più in vista della Roja puntano al pallone d'oro. Capitan Rodri e Lamine Yamal entrano nella corsa per il prestigioso riconoscimento che sarà assegnato il prossimo ottobre a Londra. Il mondiale vinto peserà sulle scelte del miglior calciatore dell'anno. Ambiscono anche i francesi Mbappé e Olysee e il capitano inglese Kane. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo. Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Sport.
14: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. La settimana annunciata come decisiva per il CT dell'Italia riparte sotto il segno di Pep Guardiola. L'allenatore tra i più ambiti del pianeta, in pausa di riflessione per sua scelta, non certo per mancanza di panchine, rientra dunque nella short list della quale lo stesso presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ribadito non fanno parte solo Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Secondo Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona lo scorso weekend, dove hanno incontrato proprio Guardiola. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Andrea Abodi.
15: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente niente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
14: Calciomercato, Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan e la club rossonero ha i dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Per lui 34 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia del Milan in Serie A. Ufficiale invece un colpo in difesa per il Bologna che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raheem Alassane, terzino 24enne del Niger, primo nigerino della storia del club, terzo in tutta la Serie A. Un gravissimo lutto ha colpito l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri, che ha perso papà Merigo di 97 anni, scomparso ieri sera. L'Atalanta esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio, si legge nella nota del club bergamasco. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra. Amico di Gino Bartali, Amerigo Sarri è stato protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra, con una 50 di vittorie all'attivo da dilettante. Anche il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il club azzurro hanno mostrato vicinanza all'ex tecnico con un messaggio social. Idem la Lazio, altro suo ex club. MotoGP, Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese. E per lo sport è tutto. A più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 16 e 42 minuti.
1: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Gli esteri in primo piano, secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi su decine di paesi, dopo quelli per Brasile al 25% in vigore da domani e Canada al 50% annunciato ieri. Secondo fonti del quotidiano economico, funzionari USA hanno predisposto varie opzioni per consentire al presidente americano di introdurre le nuove tariffe in previsione della scadenza entro fine settimana di quelli al 10% già imposti. Le possibili nuove tariffe arrivano dopo l'alt della Corte Suprema ai dazi reciproci e quelli al 10% ora in scadenza.
13: La guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, lo dice alla NBC il presidente Trump. Le navi e le forze militari USA sono posizionate e preparate a garantire la libertà di navigazione, aveva prima dichiarato il comando centrale degli Stati Uniti. Erano stati i Pasdaran, guardiani della rivoluzione iraniana, ad annunciare la chiusura dello stretto dopo gli ultimi raid americani.
16: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta dopo i violenti scontri avvenuti a Bologna in seguito alla morte di Fakir, deceduto durante un intervento della polizia. La premier ha chiesto che venga accertata la verità con il massimo rigore, ma ha condannato con fermezza le violenze contro le forze dell'ordine, definendo inaccettabili gli attacchi e il clima di odio nei confronti della polizia. Intanto prosegue l'inchiesta della procura per chiarire le circostanze della morte del 43enne marocchino, mentre le autorità stanno acquisendo anche le immagini delle body cam degli agenti coinvolti.
13: Riaperta la gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Dietro al bancone la moglie e la figlia, fuori dal negozio un cartello. Non si rilasciano dichiarazioni ai giornalisti. Ringraziamo per la comprensione e il rispetto del nostro dolore. Mario Roggero, 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 dei 3 banditi che lo avevano rapinato e stavano fuggendo.
16: Sanità, migliorano le liste d'attesa. Secondo i dati Agenas del primo quadrimestre 2026 aumenta il rispetto dei tempi di garanzia. Per le visite specialistiche si passa dal 76,1% al 78,7%, mentre per gli esami diagnostici dall'83% all'84,7%. Migliorano 16 regioni per le visite e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Restano invece in ritardo Abruzzo, Trentino Alto Adige, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Val d'Aosta. Tra le realtà più virtuose, la Liguria.
13: Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. La panchina non mi manca. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana.
16: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia. Il servizio della redazione.
6: Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò.
5: Un paio di milioni di persone, secondo l'autorità, sono accorsi ieri a festeggiare la Spagna, campione del mondo, nella sua parata a Madrid all'indomani della conquista del trofeo, dopo le visite istituzionali a Palazzo Reale e a quello del governo. I giocatori e lo staff tecnico sono saliti su un bus scoperto, cominciando una parata per le vie di Madrid, seguita da una folla esultante fino ad arrivare in piazza Cibeles, dove sono saliti sul palco per uno spettacolo che si è concluso a notte fonda. Anche la nazionale argentina è rientrata ieri sera a Buenos Aires dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nella finale dei mondiali 2026. Ad attenderla centinaia di tifosi nei pressi dell'aeroporto internazionale di Zeiza. Il volo con la delegazione guidata dal CT Lionel Scaloni è atterrato poco dopo le 18 locali, accolto da una cerimonia protocollare e da un imponente dispositivo di sicurezza predisposto dalle autorità. L'attaccante della Juventus, Jeff Torre, è costretto a fermarsi. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica, fa sapere il club bianconero attraverso una nota ufficiale dopo gli esami strumentali svolti in mattinata al J-Medical per il classe 2006. Si parla di circa 3 settimane di stop. Lutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. La Formula 1, le Ferrari sembrano aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al giro di boa, 11 gare su 22, col Gran Premio d'Ungheria nella quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova. Dopo Silverstone, Chiamaranello si è lavorato bene e il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Atletica, 3 giorni di grande sport e di campioni a Firenze con i campionati italiani assoluti. In programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana, tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV
17: direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
0: Buon martedì 21 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi segnala come i prezzi dei beni tipici dell'estate e le tariffe del comparto turistico abbiano subito aumenti decisamente pesanti negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i dati ufficiali Istat, lo studio evidenzia innanzitutto gli enormi rincari delle tariffe aeree, che per quanto riguarda i voli nazionali in 10 anni sono quasi triplicate, aumentando del 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016 e gli intercontinentali il 68% in più. Ma anche i viaggi sui traghetti hanno fatto segnare dei rincari del 92%, così come, sempre rimanendo nell'ambito dei trasporti, il gasolio nel medesimo arco di tempo è aumentato in media del 61% e la benzina del 28%. Aumenti del 28% si sono registrati anche per le auto a noleggio, mentre il prezzo dei biglietti dei treni è salito del 27,6%. Quanto ai pernottamenti, dal 2016 al 2026, dormire in una camera d'albergo è diventato più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi sono saliti del 22% e i pacchetti vacanza, tutto compreso, del 46%. Invece, tra i prodotti alimentari tipici della stagione estiva, spiccano gli aumenti dei pomodori, aumentati in un decennio del 74%, dell'insalata più 41%, della frutta fresca più 39,8% e dei gelati più 36%. Inoltre, una cena a base di pesce costa oggi il 33,7% in più rispetto al 2016. Così come a loro volta sono pure aumentate l'acqua minerale del 33% e le bibite analcoliche del 30%. Di conseguenza, spiegano gli autori della ricerca, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando cioè le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre le mete più vicine, facilmente raggiungibili, in modo tale da contenere i costi di trasporto. Tanto è vero che la percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più o meno dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 al 12% dello scorso anno. È entrato in vigore il regolamento dell'Unione Europea che vieta alle grandi imprese del settore tessile di distruggere i capi di abbigliamento, le scarpe o gli accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Le aziende dovranno infatti favorirne il riutilizzo, il riciclo, dando loro una seconda vita. Questa novità riguarderà immediatamente i grandi produttori, per poi estendersi a partire dal 2030 anche alle medie imprese. La Commissione Europea ha pertanto introdotto 2 importanti cambiamenti. Il primo risiede nell'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste invece nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 16. E 53 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto 2 piazze, dice. Una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no di Guardiola, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Meteo. Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove, con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
14: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. La settimana annunciata come decisiva per il CT dell'Italia riparte sotto il segno di Pep Guardiola. L'allenatore tra i più ambiti del pianeta, in pausa di riflessione per sua scelta, non certo per mancanza di panchine, rientra dunque nella short list della quale lo stesso presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ribadito non fanno parte solo Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Secondo Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona lo scorso weekend, dove hanno incontrato proprio Guardiola. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Andrea Abodi.
15: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra, e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
14: Calciomercato. Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan. Il club rossonero ha i dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato, che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Per lui 34 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia del Milan in Serie A. Ufficiale invece un colpo in difesa per il Bologna, che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raim Alassane, terzino 24enne del Niger, primo nigerino della storia del club, terzo in tutta la Serie A. Un gravissimo lutto ha colpito l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri, che ha perso papà Merigo di 97 anni, scomparso ieri sera. L'Atalanta esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio, si legge nella nota del club bergamasco. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra. Amico di Gino Bartali, Amerigo Sarri è stato protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra, con una 50 di vittorie all'attivo da dilettante. Anche il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il club azzurro hanno mostrato vicinanza all'ex tecnico con un messaggio social. Idem la Lazio, altro suo ex club. MotoGP. Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese. E per lo sport è tutto. A più tardi. tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Radio GR News, notiziari a flusso continuo. GR News.
18: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
20: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
21: Sono le 17.
1: News.
5: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumy. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessità di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
12: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. L'attenzione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
5: Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione, lo ha indicato con un nuovo bilancio diffuso dal governo che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Le autorità hanno riferito che il maltempo ha provocato la distruzione e il danneggiamento di circa 2.200 abitazioni, ha colpito direttamente circa 2.400 persone e ha lasciato oltre 100.000 persone isolate. È giallo sulla morte di Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore sul corpo, non ci sarebbero segni di violenza. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stata comunicata alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. Ancora episodi di violenza urbana tra Napoli e provincia. La scorsa notte un 18enne incensurato è stato ferito con un coltello alla guancia e alla mano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito all'addome con un coltello. Ultima pagina, in chiusura, ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto, ma non si è mai presentato per riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini Sisal, ha lanciato un appello per rintracciarlo. Parliamo del fortunato giocatore che con 2 euro lo scorso 14 maggio in una tabaccheria di Bari ha centrato un 5+1 che vale una fortuna, 596.000 euro per la precisione. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Meteo.
4: Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
8: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A stanno lavorando duramente per prepararsi al meglio per la stagione che partirà tra poco più di un mese. Dopo una settimana di ritiro, ecco le parole di Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club.
22: Il campo in questo momento è grandissimo per tutte le squadre, però lo sappiamo, però veramente chapeau ai ragazzi per come si sono comportati, per quello che hanno fatto. Ha fatto un grande caldo, sono stati bravi, non hanno mollato, siamo stati bravi a perdere pochi giocatori, sono stati bravi loro a presentarsi in condizioni buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare su tante cose, però spirito, mentalità, voglia c'è stata e bisogna ripartire da questo. Ma io penso che se andiamo a rivedere la stagione dell'anno scorso, tanti meriti sia dell'allenatore, del mio ex collega, però anche di questi giocatori, perché per tutto quello che è successo l'anno scorso, fattore ambiente, giocatori infortunati, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta e penso che me l'aspettavo questo e sapevo che era un gruppo, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, stanno bene insieme. È normale che su tanti aspetti ci abbiamo ancora tante cose da migliorare, però ero consapevole di trovare un gruppo che ha una buona mentalità, c'è una buona mentalità e bisogna ripartire da questo.
8: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
21: Sono le 17 e 6 minuti.
7: News.
13: Buonasera dalla redazione.
16: Dopo la sentenza sul caso Roggero, ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato una legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. Lo riferisce la giunta centrale ANM. Ribadiamo che da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole nei confronti di chi applica la legge. Continuano i magistrati. La critica è legittima, ma non alimentare narrazione che individua in magistrati un bersaglio.
13: Prosegue l'escalation del conflitto fra Iran, Israele e Stati Uniti. Nelle ultime ore Teheran ha colpito obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait, mentre il comando centrale statunitense ha risposto con nuovi raid contro postazioni iraniane. Il Pentagono riferisce che dall'inizio degli scontri, il 7 luglio, sono quasi 100 i militari americani rimasti feriti. Sul fronte diplomatico si apre uno spiraglio. Secondo Axios, mediatori iraniani stanno lavorando ad una proposta di tregua, ma il presidente Trump starebbe ancora valutando un'ulteriore intensificazione dell'offensiva.
16: La guerra Russia-Ucraina. Proseguono i bombardamenti russi sul territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore i raid hanno provocato almeno 20 morti e oltre 140 feriti, con Kiev e Kharkiv tra le città più colpite. Il presidente Zelensky chiede un rafforzamento delle difese aeree, mentre il comandante della NATO in Europa, l'ammiraglio Cavo Dragone, avverte che i paesi baltici e la Polonia restano possibili obiettivi della pressione militare russa.
13: Torniamo in Italia, la cronaca. Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato ieri notte in un appartamento di una palazzina di Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. A lanciare l'allarme un amico della donna, di età compresa fra i 30 e i 40 anni, che da qualche tempo non aveva più sue notizie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile di Torino. Al momento nessuna ipotesi sul decesso a causa delle condizioni in cui è stato ritrovato il corpo. Per far luce sulle cause della morte si attende l'esito dell'autopsia.
16: Continua l'emergenza caldo in Italia, mentre le città in rosso si concentrano al centro e a sud, al nord ci sono 8 città che tornano in verde. Sono i dati del bollettino del Ministero della Salute che fotografa un paese spaccato in due per almeno altre 24 ore. Massime al nord 30-31 gradi, in linea con le medie del trentennio 91-2020, ma sul versante tirrenico del centro si risale a 35-36 gradi e sud tocca i 40 gradi. Domani ancora in rosso Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Le altre gialle o verdi.
9: Lo sport, pallavolo, domani alle 10, ora italiana, l'Italia di Velasco debutta nelle finals della Volley Nation League a Macao, affrontando l'Olanda nei quarti di finale. Le azzurre, seconde teste di serie, vanno a caccia del terzo titolo consecutivo, dopo i successi del 2024 e 2025. In caso di vittoria in semifinale sfideranno la vincente di Brasile e Giappone. Velasco invita a non guardare i trionfi del passato. Sarà una partita difficile, ma la squadra è pronta.
16: Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
4: Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
14: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. La settimana annunciata come decisiva per il CT dell'Italia riparte sotto il segno di Pep Guardiola. L'allenatore tra i più ambiti del pianeta, in pausa di riflessione per sua scelta, non certo per mancanza di panchine, rientra dunque nella short list della quale lo stesso presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ribadito non fanno parte solo Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Secondo Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona lo scorso weekend, dove hanno incontrato proprio Guardiola. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Andrea Abodi.
15: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
14: Calciomercato. Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan. Il club rossonero ha i dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato, che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Per lui 34 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia del Milan in Serie A. Ufficiale invece un colpo in difesa per il Bologna, che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raim Alassane, terzino 24enne del Niger, primo nigerino della storia del club, terzo in tutta la Serie A. Un gravissimo lutto ha colpito l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri, che ha perso papà Merigo di 97 anni, scomparso ieri sera. L'Atalanta esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio, si legge nella nota del club bergamasco. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra. Amico di Gino Bartali, Amerigo Sarri è stato protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra, con una 50 di vittorie all'attivo da dilettante. Anche il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il club azzurro hanno mostrato vicinanza all'ex tecnico con un messaggio social. Idem la Lazio, altro suo ex club. MotoGP. Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese. E per lo sport è tutto. A più tardi.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News.
0: Buon martedì 21 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi segnala come i prezzi dei beni tipici dell'estate e le tariffe del comparto turistico abbiano subito aumenti decisamente pesanti negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i dati ufficiali Istat, lo studio evidenzia innanzitutto gli enormi rincari delle tariffe aeree, che per quanto riguarda i voli nazionali in 10 anni sono quasi triplicate, aumentando del 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016 e gli intercontinentali il 68% in più. Ma anche i viaggi sui traghetti hanno fatto segnare dei rincari del 92%, così come, sempre rimanendo nell'ambito dei trasporti, il gasolio nel medesimo arco di tempo è aumentato in media del 61% e la benzina del 28%. Aumenti del 28% si sono registrati anche per le auto a noleggio, mentre il prezzo dei biglietti dei treni è salito del 27,6%. Quanto ai pernottamenti, dal 2016 al 2026, dormire in una camera d'albergo è diventato più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi sono saliti del 22% e i pacchetti vacanza, tutto compreso, del 46%. Invece, tra i prodotti alimentari tipici della stagione estiva spiccano gli aumenti dei pomodori, aumentati in un decennio del 74%, dell'insalata più 41%, della frutta fresca più 39,8% e dei gelati più 36%. Inoltre, una cena a base di pesce costa oggi il 33,7% in più rispetto al 2016, così come a loro volta sono pure aumentate l'acqua minerale del 33% e le bibite analcoliche del 30%. Di conseguenza, spiegano gli autori della ricerca, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando cioè le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre le mete più vicine, facilmente raggiungibili, in modo tale da contenere i costi di trasporto,

0: e medie imprese. La Commissione europea ha pertanto introdotto due importanti cambiamenti. Il primo risiede nell'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste invece nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 17 e 17 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la Premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice. Una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118 Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no di Guardiola, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Meteo.
4: Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove, con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
5: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A stanno lavorando duramente per prepararsi al meglio per la stagione che partirà tra poco più di un mese. Dopo una settimana di ritiro, ecco le parole di Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club.
6: Il campo in questo momento è grandissimo per tutte le squadre, però lo sappiamo, però veramente chapeau ai ragazzi per come si sono comportati, per quello che hanno fatto. Ho fatto un grande caldo, sono stati bravi, non hanno mollato, siamo stati bravi a perdere pochi giocatori, sono stati bravi loro a presentarsi in condizioni buone, e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare su tante cose, però spirito, mentalità, voglia c'è stata, e bisogna ripartire da questo. Ma io penso che, se andiamo a rivedere la stagione dell'anno scorso, tanti meriti sia dell'allenatore del mio ex collega, però anche di questi giocatori, perché per tutto quello che è successo l'anno scorso, fattore ambiente, giocatori infortunati, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta, e penso che me l'aspettavo questo, e sapevo che c'era, era un gruppo, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, stanno bene insieme, è normale che

0: Su tanti aspetti ci abbiamo ancora tante cose da migliorare, però ero consapevole di trovare un gruppo che ha una buona mentalità, c'è una buona mentalità e bisogna ripartire da questo.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumy. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessità di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri 2 raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
3: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella 10ª notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. L'attenzione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
2: Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione, lo ha indicato con un nuovo bilancio diffuso dal governo che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Le autorità hanno riferito che il maltempo ha provocato la distruzione e il danneggiamento di circa 2.200 abitazioni, ha colpito direttamente circa 2.400 persone e ha lasciato oltre 100.000 persone isolate. È giallo sulla morte di Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore sul corpo, non ci sarebbero segni di violenza. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stata comunicata alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. Ancora episodi di violenza urbana tra Napoli e provincia. La scorsa notte un 18enne incensurato è stato ferito con un coltello alla guancia e alla mano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ultima pagina, in chiusura, ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto, ma non si è mai presentato per riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini Sisal, ha lanciato un appello per rintracciarlo. Parliamo del fortunato giocatore che con 2 euro lo scorso 14 maggio in una tabaccheria di Bari ha centrato un 5+1 che vale una fortuna, 596.000 euro per la precisione. Abbiamo terminato, più tardi.
4: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: Sono le 17 e 27 minuti.
8: News.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Dopo la sentenza sul caso Roggero, ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato una legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. Lo riferisce la giunta centrale ANM. Ribadiamo che da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole nei confronti di chi applica la legge. Continuano i magistrati. La critica è legittima, ma non alimentare narrazione che individua in magistrati un bersaglio.
10: Prosegue l'escalation del conflitto fra Iran, Israele e Stati Uniti. Nelle ultime ore Teheran ha colpito obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait, mentre il comando centrale statunitense ha risposto con nuovi raid contro postazioni iraniane. Il Pentagono riferisce che dall'inizio degli scontri, il 7 luglio, sono quasi 100 i militari americani rimasti feriti. Sul fronte diplomatico si apre uno spiraglio. Secondo Axios, mediatori iraniani stanno lavorando ad una proposta di tregua, ma il presidente Trump starebbe ancora valutando un'ulteriore intensificazione dell'offensiva.
11: La guerra Russia-Ucraina. Proseguono i bombardamenti russi sul territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore i raid hanno provocato almeno 20 morti e oltre 140 feriti, con Kiev e Kharkiv tra le città più colpite. Il presidente Zelensky chiede un rafforzamento delle difese aeree, mentre il comandante della NATO in Europa, l'ammiraglio Cavo Dragone, avverte che i paesi baltici e la Polonia restano possibili obiettivi della pressione militare russa.
10: Torniamo in Italia, la cronaca. Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato ieri notte in un appartamento di una palazzina di Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. A lanciare l'allarme un amico della donna, di età compresa fra i 30 e i 40 anni, che da qualche tempo non aveva più sue notizie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile di Torino. Al momento nessuna ipotesi sul decesso a causa delle condizioni in cui è stato ritrovato il corpo. Per far luce sulle cause della morte si attende l'esito dell'autopsia.
11: Continua l'emergenza caldo in Italia. Mentre le città in rosso si concentrano al centro e al sud, al nord ci sono 8 città che tornano in verde. Sono i dati del bollettino del Ministero della Salute, che fotografa un paese spaccato in due per almeno altre 24 ore. Massime al nord 30-31 gradi, in linea con le medie del trentennio 91-2020, ma sul versante tirrenico del centro si risale a 35-36 gradi e sud tocca i 40 gradi. Domani ancora in rosso Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Le altre gialle o verdi.
10: Lo sport, pallavolo, domani alle 10, ora italiana, l'Italia di Velasco debutta nelle finals della Volley Nation League a Macao, affrontando l'Olanda nei quarti di finale. Le azzurre, seconde teste di serie, vanno a caccia del terzo titolo consecutivo, dopo i successi del 2024 e 2025. In caso di vittoria in semifinale sfideranno la vincente di Brasile e Giappone. Velasco invita a non guardare i trionfi del passato. Sarà una partita difficile, ma la squadra è pronta.
11: Ed è tutto. A più tardi.
8: Viabilità.
2: In A4 per un incidente circa 6 km di code tra Brescia Est e Desenzano verso Trieste. A Milano code in A4 a tratti tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste e in tangenziale nord da Monza verso Sesto. A Bologna code sulla via Emilia ad Anzola in ambo i sensi. Code inoltre in A14 tra Borgo Panigale e Bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la 14. In Umbria code sulla statale 3B 645 tra Ponte Pattoli e Bosco verso Terni. A Roma coda in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Nomentana verso San Giovanni, sulla Flaminia Nuova tra Corso Francia e il raccordo in ambo i sensi e sulla Pontina tra Eur e Castel di Decima nelle due direzioni. In Sicilia traffico bloccato in A18 tra Messina e Roccalumera in ambo i sensi, con code nel tratto chiuso nelle due direzioni. Code anche sulla Messina Palermo tra Messina San Filippo e Messina Sud verso Catania. Difficoltà per un incendio inoltre in A19 tra Resuttano e Tremonzelli in ambo i sensi.
8: Meteo.
12: Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: News. Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato scudo penale i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. Lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo esplosa in primavera aveva trovato la contrarietà del ministro della cultura Giuli, ma il presidente della fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e tirato dritto. Sicurezza energetica. Facciamo il punto sull'approvvigionamento e la distribuzione del gas nel nostro paese.
14: In un panorama geopolitico segnato da crescenti tensioni, come quelle legate alla chiusura dello stretto di Hormuz, la sicurezza energetica assume sempre più rilievo. Per quanto riguarda il gas, l'Italia è il primo paese dell'Unione Europea per volumi di stoccaggio, grazie alle infrastrutture gestite da Snam. Maria Luisa Cassano, Executive Director di Spacciamento e Misura.
15: Snam dispone di un sistema molto articolato che comprende più di 33.000 chilometri di metanodotti, 13 centrali di compressione che hanno lo scopo di movimentare il gas attraverso tutta la rete, 12 impianti di stoccaggio che ci garantiscono la possibilità di immagazzinare gas durante il periodo estivo per poi poterlo erogare durante il periodo invernale e 5 terminali di rigassificazione.
14: Il cuore del sistema è il centro di dispacciamento di Snam a San Donato Milanese, operativo H24. Tutti i giorni dell'anno.
15: Monitoriamo essenzialmente i parametri di funzionamento che sono la pressione, la portata, la qualità del gas, perché oltre a garantire i quantitativi corretti garantiamo anche che il gas abbia le caratteristiche che garantiscono poi la sicurezza nel suo utilizzo.
13: Ed è tutto, a più tardi.
16: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 17:36.
16: E 36 minuti. News.
13: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice, una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118 Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no di Guardiola, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
16: Viabilità.
2: In A4 per un incidente, circa 6 km di code tra Brescia Est e Desenzano verso Trieste. A Milano code in A4 a tratti tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste, e in tangenziale nord da Monza verso Sesto. A Bologna code sulla via Emilia ad Anzola in ambo i sensi. Code inoltre in A14 tra Borgo Panigale e Bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la 14. In Umbria code sulla statale 3B 645 tra Ponte Pattoli e Bosco verso Terni. A Roma coda in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Nomentana verso San Giovanni, sulla Flaminia Nuova tra Corso Francia e il raccordo in ambo i sensi e sulla Pontina tra Eur e Castel di Decima nelle due direzioni. In Sicilia traffico bloccato in A18 tra Messina e Rocca Lumera in ambo i sensi, con code nel tratto chiuso nelle due direzioni. Code anche sulla Messina Palermo tra Messina San Filippo e Messina Sud verso Catania. Difficoltà per un incendio inoltre in A19 tra Resuttano e tre Monzelli in ambo i sensi.
16: Meteo. Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove, con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A stanno lavorando duramente per prepararsi al meglio per la stagione che partirà tra poco più di un mese. Dopo una settimana di ritiro, ecco le parole di Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club.
0: Il campo in questo momento è grandissimo per tutte le squadre, però lo sappiamo, però veramente chapeau ai ragazzi per come si sono comportati, per quello che hanno fatto. Ha fatto un grande caldo, sono stati bravi, non hanno mollato, siamo stati bravi a perdere pochi giocatori, sono stati bravi loro a presentarsi in condizioni buone, e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare su tante cose, però spirito, mentalità, voglia c'è stata, e bisogna ripartire da questo. Ma io penso che se andiamo a rivedere la stagione dell'anno scorso, tanti meriti sia dell'allenatore, del mio ex collega, però anche di questi giocatori, perché per tutto quello che è successo l'anno scorso, fattore ambiente, giocatori infortunati, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta, e penso che me l'aspettavo questo, e sapevo che c'era, era un gruppo, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, stanno bene insieme. È normale che su tanti aspetti ci abbiamo ancora tante cose da migliorare, però ero consapevole di trovare un gruppo che ha una buona mentalità, c'è una buona mentalità, e bisogna ripartire da questo.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
17: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
16: Economy News.
18: Buon martedì 21 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi segnala come i prezzi dei beni tipici dell'estate e le tariffe del comparto turistico abbiano subito aumenti decisamente pesanti negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i dati ufficiali Istat, lo studio evidenzia innanzitutto gli enormi rincari delle tariffe aeree, che per quanto riguarda i voli nazionali in 10 anni sono quasi triplicate, aumentando del 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016 e gli intercontinentali il 68% in più. Ma anche i viaggi sui traghetti hanno fatto segnare dei rincari del 92%, così come, sempre rimanendo nell'ambito dei trasporti, il gasolio nel medesimo arco di tempo è aumentato in media del 61% e la benzina del 28%. Aumenti del 28% si sono registrati anche per le auto a noleggio, mentre il prezzo dei biglietti dei treni è salito del 27,6%. Quanto ai pernottamenti, dal 2016 al 2026, dormire in una camera d'albergo è diventato più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi sono saliti del 22% e i pacchetti vacanza, tutto compreso, del 46%. Invece, tra i prodotti alimentari tipici della stagione estiva spiccano gli aumenti dei pomodori, aumentati in un decennio del 74%, dell'insalata più 41%, della frutta fresca più 39,8% e dei gelati più 36%. Inoltre, una cena a base di pesce costa oggi il 33,7% in più rispetto al 2016, così come a loro volta sono pure aumentate l'acqua minerale del 33% e le bibite analcoliche del 30%. Di conseguenza, spiegano gli autori della ricerca, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando cioè le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre le mete più vicine, facilmente raggiungibili, in modo tale da contenere i costi di trasporto. Tanto è vero che la percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più o meno dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 al 12% dello scorso anno. È entrato in vigore il regolamento dell'Unione Europea che vieta alle grandi imprese del settore tessile di distruggere i capi di abbigliamento, le scarpe o gli accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Le aziende dovranno infatti favorirne il riutilizzo, il riciclo, dando loro una seconda vita. Questa novità riguarderà immediatamente i grandi produttori, per poi estendersi a partire dal 2030 anche alle medie imprese. La Commissione Europea ha pertanto introdotto 2 importanti cambiamenti. Il primo risiede nell'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste invece nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 17 e 46 minuti.
16: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessità di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
3: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
2: Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione, lo ha indicato con un nuovo bilancio diffuso dal governo che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Le autorità hanno riferito che il maltempo ha provocato la distruzione e il danneggiamento di circa 2.200 abitazioni, ha colpito direttamente circa 2.400 persone e ha lasciato oltre 100.000 persone isolate. E giallo sulla morte di Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore sul corpo, non ci sarebbero segni di violenza. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stata comunicata alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. Ancora episodi di violenza urbana tra Napoli e provincia. La scorsa notte un 18enne incensurato è stato ferito con un coltello alla guancia e alla mano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito all'addome con un coltello. Ultima pagina, in chiusura, ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto, ma non si è mai presentato per riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini Sisal, ha lanciato un appello per rintracciarlo. Parliamo del fortunato giocatore che con 2 euro lo scorso 14 maggio in una tabaccheria di Bari ha centrato un 5+1 che vale una fortuna, 596.000 euro per la precisione. Abbiamo terminato, più tardi.
16: Viabilità.
2: In A4 per un incidente circa 6 km di code tra Brescia Est e Desenzano verso Trieste. A Milano code in A4 a tratti tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste e in tangenziale nord da Monza verso Sesto. A Bologna code sulla via Emilia ad Anzola in ambo i sensi. Code inoltre in A14 tra Borgo Panigale e Bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la 14. In Umbria code sulla statale 3B 645 tra Ponte Pattoli e Bosco verso Terni. A Roma coda in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Nomentana verso San Giovanni, sulla Flaminia Nuova tra Corso Francia e il raccordo in ambo i sensi e sulla Pontina tra Eur e Castel di Decima nelle due direzioni. In Sicilia traffico bloccato in A18 tra Messina e Roccalumera in ambo i sensi con code nel tratto chiuso nelle due direzioni, code anche sulla Messina Palermo tra Messina San Filippo e Messina Sud verso Catania, difficoltà per un incendio inoltre in A19 tra Resuttano e tre Monzelli in ambo i sensi.
16: Meteo.
12: Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: News.
13: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato scudo penale i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. Lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo esplosa in primavera aveva trovato la contrarietà del ministro della cultura Giuli, ma il presidente della fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e tirato dritto. Sicurezza energetica. Facciamo il punto sull'approvvigionamento e la distribuzione del gas nel nostro paese.
14: In un panorama geopolitico segnato da crescenti tensioni, come quelle legate alla chiusura dello stretto di Hormuz, la sicurezza energetica assume sempre più rilievo. Per quanto riguarda il gas, l'Italia è il primo paese dell'Unione Europea per volumi di stoccaggio grazie alle infrastrutture gestite da Snam. Maria Luisa Cassano, Executive Director di Spacciamento e Misura.
15: Snam dispone di un sistema molto articolato che comprende più di 33.000 chilometri di metanodotti, 13 centrali di compressione che hanno lo scopo di movimentare il gas attraverso tutta la rete, 12 impianti di stoccaggio che ci garantiscono la possibilità di immagazzinare gas durante il periodo estivo per poi poterlo erogare durante il periodo invernale e 5 terminali di rigassificazione.
14: Il cuore del sistema è il centro di dispacciamento di Snam a San Donato Milanese, operativo H24. Tutti i giorni dell'anno.
15: Monitoriamo essenzialmente i parametri di funzionamento che sono la pressione, la portata, la qualità del gas, perché oltre a garantire i quantitativi corretti garantiamo anche che il gas abbia le caratteristiche che garantiscono poi la sicurezza nel suo utilizzo.
13: Ed è tutto, a più tardi.
16: News.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Dopo la sentenza sul caso Roggero, ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato una legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa, lo riferisce la Giunta Centrale ANM. Ribadiamo che da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole nei confronti di chi applica la legge. Continuano i magistrati, la critica è legittima, ma non alimentare narrazione che individua in magistrati un bersaglio.
10: Prosegue l'escalation del conflitto fra Iran, Israele e Stati Uniti. Nelle ultime ore Teheran ha colpito obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait, mentre il comando centrale statunitense ha risposto con nuovi raid contro postazioni iraniane. Il Pentagono riferisce che dall'inizio degli scontri, il 7 luglio, sono quasi 100 i militari americani rimasti feriti. Sul fronte diplomatico si apre uno spiraglio. Secondo Axios, mediatori iraniani stanno lavorando ad una proposta di tregua, ma il presidente Trump starebbe ancora valutando un'ulteriore intensificazione dell'offensiva.
11: La guerra Russia-Ucraina. Proseguono i bombardamenti russi sul territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore i raid hanno provocato almeno 20 morti e oltre 140 feriti, con Kiev e Kharkiv tra le città più colpite. Il presidente Zelensky chiede un rafforzamento delle difese aeree, mentre il comandante della NATO in Europa, l'ammiraglio Cavo Dragone, avverte che i paesi baltici e la Polonia restano possibili obiettivi della pressione militare russa.
10: Torniamo in Italia, la cronaca. Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato ieri notte in un appartamento di una palazzina di Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. A lanciare l'allarme un amico della donna, di età compresa fra i 30 e i 40 anni, che da qualche tempo non aveva più sue notizie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile di Torino. Al momento nessuna ipotesi sul decesso a causa delle condizioni in cui è stato ritrovato il corpo. Per far luce sulle cause della morte si attende l'esito dell'autopsia.
11: Continua l'emergenza caldo in Italia. Mentre le città in rosso si concentrano al centro e a sud, al nord ci sono 8 città che tornano in verde. Sono i dati del bollettino del Ministero della Salute, che fotografa un paese spaccato in due per almeno altre 24 ore. Massime al nord 30-31 gradi, in linea con le medie del trentennio 91-2020, ma sul versante tirrenico del centro si risale a 35-36 gradi e sud tocca i 40 gradi. Domani ancora in rosso Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Le altre gialle o verdi.
10: Lo sport, pallavolo, domani alle 10, ora italiana, l'Italia di Velasco debutta nelle finals della Volley Nations League a Macao, affrontando l'Olanda nei quarti di finale. Le azzurre, seconde teste di serie, vanno a caccia del terzo titolo consecutivo dopo i successi del 2024 e 2025. In caso di vittoria in semifinale sfideranno la vincente di Brasile e Giappone. Velasco invita a non guardare i trionfi del passato. Sarà una partita difficile, ma la squadra è pronta.
11: Ed è tutto. A più tardi.
16: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Radio GR News. Per essere sempre aggiornati. GR News.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
20: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
21: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
16: Radio GR News.
9: Sono le 18.
16: News.
13: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato scudo penale i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata, allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ed è tutto, a più tardi.
16: Meteo. Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: News. Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato scudo penale i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata, allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia, lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo esplosa in primavera aveva trovato la contrarietà del ministro della cultura Giuli, ma il presidente della fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e tirato dritto. Sicurezza energetica, facciamo il punto sull'approvvigionamento e la distribuzione del gas nel nostro paese.
14: In un panorama geopolitico segnato da crescenti tensioni, come quelle legate alla chiusura dello stretto di Hormuz, la sicurezza energetica assume sempre più rilievo. Per quanto riguarda il gas, l'Italia è il primo paese dell'Unione Europea per volumi di stoccaggio, grazie alle infrastrutture gestite da Snam. Maria Luisa Cassano, Executive Director di Spacciamento e Misura.
15: Snam dispone di un sistema molto articolato che comprende più di 33.000 chilometri di metanodotti, 13 centrali di compressione che hanno lo scopo di movimentare il gas attraverso tutta la rete, 12 impianti di stoccaggio che ci garantiscono la possibilità di immagazzinare gas durante il periodo estivo per poi poterlo erogare durante il periodo invernale e 5 terminali di rigassificazione.
14: Il cuore del sistema è il centro di dispacciamento di Snam a San Donato Milanese, operativo H24. Tutti i giorni dell'anno.
15: Monitoriamo essenzialmente i parametri di funzionamento che sono la pressione, la portata, la qualità del gas, perché oltre a garantire i quantitativi corretti garantiamo anche che il gas abbia le caratteristiche che garantiscono poi la sicurezza nel suo utilizzo.
13: Ed è tutto, a più tardi.
16: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 18 e 8 minuti.
16: News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessità di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
3: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
2: Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione, lo ha indicato con un nuovo bilancio diffuso dal governo che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Le autorità hanno riferito che il maltempo ha provocato la distruzione e il danneggiamento di circa 2.200 abitazioni, ha colpito direttamente circa 2.400 persone e ha lasciato oltre 100.000 persone isolate. Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'agro aversano I due operano nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I braccianti, prevalentemente indiani e irregolari sul territorio nazionale, erano reclutati in strada e trasferiti sui luoghi di lavoro con un furgone di uno dei due indagati. Erano costretti a lavorare 10-14 ore al giorno anche sotto la pioggia, al caldo, percependo compensi di circa 3 euro l'ora. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano nel Milanese ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Una notizia di sport: in chiusura, la Spagna, campione del mondo, non si ferma dopo il trionfo a New York e la festa a Madrid, che ha visto per le strade oltre 2 milioni di tifosi. Ora due dei giocatori più in vista della Roja puntano al pallone d'oro. Capitan Rodri e Lamine Yamal entrano nella corsa per il prestigioso riconoscimento che sarà assegnato il prossimo ottobre a Londra. Il mondiale vinto peserà sulle scelte del miglior calciatore dell'anno. Ambiscono anche i francesi Mbappé e Olise e il capitano inglese Kane. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo. Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News. Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato scudo penale, i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ed è tutto, a più tardi.
22: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
23: Economy News.
18: Buon martedì 21 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi segnala come i prezzi dei beni tipici dell'estate e le tariffe del comparto turistico abbiano subito aumenti decisamente pesanti negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i dati ufficiali Istat, lo studio evidenzia innanzitutto gli enormi rincari delle tariffe aeree, che per quanto riguarda i voli nazionali in 10 anni sono quasi triplicate, aumentando del 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016 e gli intercontinentali il 68% in più. Ma anche i viaggi sui traghetti hanno fatto segnare dei rincari del 92%, così come, sempre rimanendo nell'ambito dei trasporti, il gasolio nel medesimo arco di tempo è aumentato in media del 61% e la benzina del 28%. Aumenti del 28% si sono registrati anche per le auto a noleggio, mentre il prezzo dei biglietti dei treni è salito del 27,6%. Quanto ai pernottamenti, dal 2016 al 2026, dormire in una camera d'albergo è diventato più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi sono saliti del 22% e i pacchetti vacanza, tutto compreso, del 46%. Invece, tra i prodotti alimentari tipici della stagione estiva spiccano gli aumenti dei pomodori, aumentati in un decennio del 74%, dell'insalata più 41%, della frutta fresca più 39,8% e dei gelati più 36%. Inoltre, una cena a base di pesce costa oggi il 33,7% in più rispetto al 2016, così come a loro volta sono pure aumentate l'acqua minerale del 33% e le bibite analcoliche del 30%. Di conseguenza, spiegano gli autori della ricerca, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata

0: chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più o meno dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 al 12% dello scorso anno. È entrato in vigore il regolamento dell'Unione Europea che vieta alle grandi imprese del settore tessile di distruggere i capi di abbigliamento, le scarpe o gli accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Le aziende dovranno infatti favorirne il riutilizzo, il riciclo, dando loro una seconda vita. Questa novità riguarderà immediatamente i grandi produttori, per poi estendersi a partire dal 2030 anche alle medie imprese. La Commissione Europea ha pertanto introdotto due importanti cambiamenti. Il primo risiede nell'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste invece nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 18 e 18 minuti.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con il Medio Oriente. L'esercito libanese ha accusato le forze israeliane di aver aperto il fuoco contro le proprie truppe mentre queste si stavano schierando in un'area del Libano meridionale, in virtù di un accordo che prevede un graduale ritiro israeliano subordinato al disarmo degli Hezbollah. Fonti militari israeliane hanno poi confermato l'attacco ai soldati dell'esercito libanese, spiegando che sarebbe avvenuto dopo che questi ultimi avevano oltrepassato l'area concordata con un bulldozer.
3: Passiamo alla politica italiana. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intercettato all'esterno di Montecitorio a proposito degli scontri avvenuti a Bologna, ha affermato di essere sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma di avere piena fiducia nella magistratura. Il concetto, ha concluso, è partire dando solidarietà alle forze dell'ordine. Se poi qualcuno sbaglia, ci pensa la magistratura. Invece, tante volte, il percorso è al contrario.
4: Restiamo in Italia. Soccorsi in azione questo pomeriggio a Como per la ricerca di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni in acqua. Le informazioni restano frammentarie e la piccola sarebbe stata vista l'ultima volta in acqua davanti al Tempio Voltiano, un punto dove in passato si sono registrati diversi eventi tragici e dove vige un divieto assoluto di balneazione.
3: È rimasta incastrata con una gamba nella pompa di riciclo di una piscina del Trevigiano, ma è riuscita fortunatamente a salvarsi. La vicenda, riportata dal Corriere del Veneto, è accaduta lo scorso 9 luglio, quando la bambina si trovava in gita in un centro ricreativo. La famiglia non ha voluto denunciare la piscina perché tutto si è risolto per il meglio, ma ha comunque voluto segnalare l'accaduto ai carabinieri, con un esposto, visti anche i recenti casi di cronaca.
4: Economia. C'è l'accordo finale per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2025-2027 degli enti locali, settore che occupa più di 400.000 dipendenti. L'ARAN e i sindacati hanno firmato un'intesa che prevede aumenti a regime tra i 118 e i 154 euro, oltre ad arretrati medi fino a 1.136 euro. Nel testo anche regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sulle progressioni economiche all'interno delle aree, sugli incarichi di elevata qualificazione, ferie, riposi solidali e l'orario di lavoro flessibile.
3: Chiudiamo con lo sport. 3 giorni di grande atletica e di campioni a Firenze, con i campionati italiani assoluti in programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi. Un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione, organizzata da Atletica Firenze Marathon, è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana. Tanti i nomi attesi, tra i quali Marcel Jacobs, Samuele Ceccarelli e Filippo Tortu.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Anticiclone in difficoltà. Col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43.

0: Deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato Scudo Penale, i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La Premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia, lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo, esplosa in primavera, aveva trovato la contrarietà del ministro della cultura Giuli, ma il presidente della fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e tirato dritto. Sicurezza energetica, facciamo il punto sull'approvvigionamento e la distribuzione del gas nel nostro paese.
1: In un panorama geopolitico segnato da crescenti tensioni, come quelle legate alla chiusura dello stretto di Hormuz, la sicurezza energetica assume sempre più rilievo. Per quanto riguarda il gas, l'Italia è il primo paese dell'Unione Europea per volumi di stoccaggio, grazie alle infrastrutture gestite da Snam. Maria Luisa Cassano, Executive Director di Spacciamento e Misura.
2: Snam dispone di un sistema molto articolato che comprende più di 33.000 chilometri di metanodotti, 13 centrali di compressione che hanno lo scopo di movimentare il gas attraverso tutta la rete, 12 impianti di stoccaggio che ci garantiscono la possibilità di immagazzinare gas durante il periodo estivo per poi poterlo erogare durante il periodo invernale e 5 terminali di rigassificazione.
1: Il cuore del sistema è il centro di dispacciamento di Snam a San Donato Milanese, operativo H24. Tutti i giorni dell'anno.
2: Monitoriamo essenzialmente i parametri di funzionamento che sono la pressione, la portata, la qualità del gas, perché oltre a garantire i quantitativi corretti garantiamo anche che il gas abbia le caratteristiche che garantiscono poi la sicurezza nel suo utilizzo.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: News.
0: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato Scudo Penale, i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La Premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News. Ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessità di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
5: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
4: Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione, lo ha indicato con un nuovo bilancio diffuso dal governo che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Le autorità hanno riferito che il maltempo ha provocato la distruzione e il danneggiamento di circa 2.200 abitazioni, ha colpito direttamente circa 2.400 persone e ha lasciato oltre 100.000 persone isolate. Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'agro aversano I due operano nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I braccianti, prevalentemente indiani e irregolari sul territorio nazionale, erano reclutati in strada e trasferiti sui luoghi di lavoro con un furgone di uno dei due indagati. Erano costretti a lavorare 10-14 ore al giorno, anche sotto la pioggia, al caldo, percependo compensi di circa 3 euro l'ora. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Una notizia di sport: in chiusura, la Spagna, campione del mondo, non si ferma dopo il trionfo a New York e la festa a Madrid, che ha visto per le strade oltre 2 milioni di tifosi. Ora due dei giocatori più in vista della Roja puntano al pallone d'oro. Capitan Rodri e Lamine Yamal entrano nella corsa per il prestigioso riconoscimento che sarà assegnato il prossimo ottobre a Londra. Il mondiale vinto peserà sulle scelte del miglior calciatore dell'anno. Ambiscono anche i francesi Mbappé e Olise e il capitano inglese Kane. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: GR News.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
10: Sono le 18 e 34 minuti.
3: News.
0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata l'allerta arancione per le Marche, è già gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po. A lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere, in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna, prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Il dibattito sul futuro della medicina si arricchisce di un nuovo strumento, già 60 le video interviste ospitate sulla piattaforma che si avvale del contributo delle società scientifiche italiane. Ce ne parla Cristina Scarpa.
1: Raccontare attraverso gli esperti delle società scientifiche le priorità della salute pubblica e le trasformazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Nasce con questi obiettivi Parola alla Medicina, il nuovo progetto editoriale realizzato da DN Kronos in collaborazione con FISM, Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane. Loreto Gesualdo, presidente della FISM.
11: Parola alla Medicina nasce per rendere più accessibile il contributo della comunità medico-scientifica italiana al dibattito pubblico sulla salute. Le società scientifiche esprimono competenze, ricerca ed esperienza clinica, un patrimonio fondamentale per leggere le trasformazioni della sanità e promuovere una cultura della salute fondata su evidenze, responsabilità e innovazione.
1: La piattaforma sul sito www.adnkronos.com raccoglie oltre 60 video interviste dedicate alle principali sfide della sanità contemporanea, dalla prevenzione alla diagnosi precoce, dalla cronicità alla sicurezza delle cure, alla sostenibilità del sistema sanitario. Temi resi chiari, verificati e accessibili a tutti grazie al ruolo dell'informazione.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato scudo penale i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ed è tutto, a più tardi.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 18 e 41 minuti.
9: News.
12: Ben trovati dalla redazione.
13: Apriamo con il Medio Oriente. L'esercito libanese ha accusato le forze israeliane di aver aperto il fuoco contro le proprie truppe mentre queste si stavano schierando in un'area del Libano meridionale, in virtù di un accordo che prevede un graduale ritiro israeliano subordinato al disarmo degli Hezbollah. Fonti militari israeliane hanno poi confermato l'attacco ai soldati dell'esercito libanese, spiegando che sarebbe avvenuto dopo che questi ultimi avevano oltrepassato l'area concordata con un bulldozer.
12: Passiamo alla politica italiana. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intercettato all'esterno di Montecitorio a proposito degli scontri avvenuti a Bologna, ha affermato di essere sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma di avere piena fiducia nella magistratura. Il concetto, ha concluso, è partire dando solidarietà alle forze dell'ordine. Se poi qualcuno sbaglia, ci pensa la magistratura. Invece, tante volte, il percorso è al contrario.
13: Restiamo in Italia. Soccorsi in azione questo pomeriggio a Como per la ricerca di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni in acqua. Le informazioni restano frammentarie. La piccola sarebbe stata vista l'ultima volta in acqua davanti al Tempio Voltiano, un punto dove in passato si sono registrati diversi eventi tragici e dove vige un divieto assoluto di balneazione.
12: È rimasta incastrata con una gamba nella pompa di riciclo di una piscina del Trevigiano, ma è riuscita fortunatamente a salvarsi. La vicenda, riportata dal Corriere del Veneto, è accaduta lo scorso 9 luglio, quando la bambina si trovava in gita in un centro ricreativo. La famiglia non ha voluto denunciare la piscina perché tutto si è risolto per il meglio, ma ha comunque voluto segnalare l'accaduto ai carabinieri, con un esposto, visti anche i recenti casi di cronaca.
13: Economia. C'è l'accordo finale per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2025-2027 degli enti locali, settore che occupa più di 400.000 dipendenti. L'ARAN e i sindacati hanno firmato un'intesa che prevede aumenti a regime tra i 118 e i 154 euro, oltre ad arretrati medi fino a 1.136 euro. Nel testo anche regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sulle progressioni economiche all'interno delle aree, sugli incarichi di elevata qualificazione, ferie, riposi solidali e l'orario di lavoro flessibile.
12: Chiudiamo con lo sport. 3 giorni di grande atletica e di campioni a Firenze, con i campionati italiani assoluti in programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi. Un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione, organizzata da Atletica Firenze Marathon, è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana. Tanti i nomi attesi, tra i quali Marcel Jacobs, Samuele Ceccarelli e Filippo Tortu.
13: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Anticiclone in difficoltà. Col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: News.
15: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato scudo penale i 2 poliziotti e 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto 2 piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi
0: diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia, lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo, esplosa in primavera, aveva trovato la contrarietà del ministro della cultura Giuli, ma il presidente della fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e tirato dritto. Sicurezza energetica, facciamo il punto sull'approvvigionamento e la distribuzione del gas nel nostro paese.
1: In un panorama geopolitico segnato da crescenti tensioni, come quelle legate alla chiusura dello stretto di Hormuz, la sicurezza energetica assume sempre più rilievo. Per quanto riguarda il gas, l'Italia è il primo paese dell'Unione Europea per volumi di stoccaggio grazie alle infrastrutture gestite da Snam. Maria Luisa Cassano, Executive Director di Spacciamento e Misura.
2: Snam dispone di un sistema molto articolato che comprende più di 33.000 chilometri di metanodotti, 13 centrali di compressione che hanno lo scopo di movimentare il gas attraverso tutta la rete, 12 impianti di stoccaggio che ci garantiscono la possibilità di immagazzinare gas durante il periodo estivo per poi poterlo erogare durante il periodo invernale e 5 terminali di rigassificazione.
1: Il cuore del sistema è il centro di dispacciamento di Snam a San Donato Milanese, operativo H24. Tutti i giorni dell'anno.
2: Monitoriamo essenzialmente i parametri di funzionamento che sono la pressione, la portata, la qualità del gas, perché oltre a garantire i quantitativi corretti garantiamo anche che il gas abbia le caratteristiche che garantiscono poi la sicurezza nel suo utilizzo.
0: Ed è tutto, a più tardi.
9: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon martedì 21 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi segnala come i prezzi dei beni tipici dell'estate e le tariffe del comparto turistico abbiano subito aumenti decisamente pesanti negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i dati ufficiali Istat, lo studio evidenzia innanzitutto gli enormi rincari delle tariffe aeree, che per quanto riguarda i voli nazionali in 10 anni sono quasi triplicate, aumentando del 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016 e gli intercontinentali il 68% in più. Ma anche i viaggi sui traghetti hanno fatto segnare dei rincari del 92%, così come, sempre rimanendo nell'ambito dei trasporti, il gasolio nel medesimo arco di tempo è aumentato in media del 61% e la benzina del 28%. Aumenti del 28% si sono registrati anche per le auto a noleggio, mentre il prezzo dei biglietti dei treni è salito del 27,6%. Quanto ai pernottamenti, dal 2016 al 2026, dormire in una camera d'albergo è diventato più costoso del 69%, mentre i listini di
14: di villaggi vacanza e campeggi sono saliti del 22% e i pacchetti vacanza tutto compreso del 46%. Invece tra i prodotti alimentari tipici della stagione estiva spiccano gli aumenti dei pomodori aumentati in un decennio del 74%, dell'insalata più 41%, della frutta fresca più 39,8% e dei gelati più 36%. Inoltre una cena a base di pesce costa oggi il 33,7% in più rispetto al 2016, così come a loro volta sono pure aumentate l'acqua minerale del 33% e le bibite analcoliche del 30%. Di conseguenza, spiegano gli autori della ricerca, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando cioè le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre le mete più vicine, facilmente raggiungibili, in modo tale da contenere i costi di trasporto. Tanto è vero che la percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più o meno dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 al 12% dello scorso anno. È entrato in vigore il regolamento dell'Unione Europea che vieta alle grandi imprese del settore tessile di distruggere i capi di abbigliamento, le scarpe o gli accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Le aziende dovranno infatti favorirne il riutilizzo, il riciclo, dando loro una seconda vita. Questa novità riguarderà immediatamente i grandi produttori, per poi estendersi a partire dal 2030 anche alle medie imprese. La Commissione Europea ha pertanto introdotto due importanti cambiamenti. Il primo risiede nell'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste invece nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
16: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 18 e 52 minuti.
17: News.
15: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato Scudo Penale, i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ed è tutto, a più tardi.
17: News.
0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po. A lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere, in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna, prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Ed è tutto, a più tardi.
17: Meteo. Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: News.
4: Ben ritrovati dalla redazione. 2 adulti e 4 bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumy. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessità di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri 2 raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
5: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
4: Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione, lo ha indicato con un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Le autorità hanno riferito che il maltempo ha provocato la distruzione e il danneggiamento di circa 2200 abitazioni, ha colpito direttamente circa 2400 persone e ha lasciato oltre 100.000 persone isolate. Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'Acoro Aversano. I due operano nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I braccianti, prevalentemente indiani e irregolari sul territorio nazionale, erano reclutati in strada e trasferiti sui luoghi di lavoro con un furgone di uno dei due indagati. Erano costretti a lavorare 10-14 ore al giorno, anche sotto la pioggia, al caldo, percependo compensi di circa 3 euro l'ora. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano nel Milanese ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Una notizia di sport: in chiusura la Spagna, campione del mondo, non si ferma dopo il trionfo a New York e la festa a Madrid, che ha visto per le strade oltre 2 milioni di tifosi. Ora due dei giocatori più in vista della Roja puntano al pallone d'oro. Capitan Rodri e Lamine Yamal entrano nella corsa per il prestigioso riconoscimento che sarà assegnato il prossimo ottobre a Londra. Il mondiale vinto peserà sulle scelte del miglior calciatore dell'anno. Ambiscono anche i francesi Mbappé e Olysee e il capitano inglese Kane. Abbiamo terminato, a più tardi.
17: GR News.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
10: Sono le 19 e 2 minuti.
17: News.
18: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. La difesa di Mario Roggero ha presentato anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano una richiesta di differimento della pena in attesa della decisione sulla domanda di grazia avanzata dalla moglie. Dopo aver appreso del trasferimento degli atti da Torino a Milano, il legale del gioielliere ha inviato una comunicazione ai magistrati milanesi reiterando l'istanza. L'ufficio di sorveglianza di Milano ha però restituito gli atti a Torino, ritenendo che la competenza resti nel capoluogo piemontese. La prima richiesta infatti era stata presentata quando Roggero, oggi detenuto nel carcere di Bollate, si trovava ancora in stato di libertà.
19: Sono in corso le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di Como. La piccola si trovava con i genitori nei pressi dei giardini pubblici del capoluogo, davanti al Tempio Voltiano. Secondo la prima ricostruzione, si sarebbe tuffata nel lago senza più riemergere. Sul posto sono intervenuti la polizia e le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle ricerche. L'incidente è avvenuto in un tratto dove la balneazione è vietata e nel quale anche in passato si sono verificati diversi annegamenti.
18: Un turista straniero di 18 anni ricoverato in gravi condizioni dopo un principio di annegamento avvenuto sulla spiaggia di Punta Corallina in Gallura. Il giovane si trovava sulla costa nord-orientale della Sardegna, nel territorio di Loeri Porto San Paolo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stato necessario intubarlo. Il ragazzo è stato quindi trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.
19: Un uomo di 30 anni è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione per aver adescato sui social ragazze tra i 12 e i 14 anni. Secondo l'accusa, proponeva rapporti sessuali a pagamento, filmava gli abusi e utilizzava le immagini per ricattare le vittime, costringendole ad altri incontri e coinvolgere altre minorenni. L'indagine era partita dopo una telefonata dello stesso imputato alla polizia. L'uomo aveva denunciato le minacce ricevute dal padre di una 12enne conosciuta online. Gli agenti scoprirono però che il 30enne aveva incontrato e abusato dalla ragazza all'interno di un'automobile. La condanna è stata pronunciata con rito abbreviato per induzione alla prostituzione, pedopornografia ed estorsione.
20: Una violenta rissa tra giovani ha movimentato il fine settimana nel centro di Forte dei Marmi in provincia di Lucca. Durante gli scontri sono state lanciate sedie e biciclette su pelletti di appartenenti ai locali della zona. I protagonisti sono fuggiti all'arrivo delle forze dell'ordine. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e video diffusi sui social saranno utilizzati per identificarli. L'episodio si aggiunge ad altre aggressioni avvenute durante l'estate in diverse località della Versilia. Federalberghi ha condannato con fermezza l'accaduto, esprimendo preoccupazione per i possibili danni all'immagine turistica del territorio.
19: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran e minaccia di colpire pesantemente Pickaxe Mountain. Si tratta del sito nel quale, secondo Washington, Teheran potrebbe aver nascosto centrifughe utilizzate per l'arricchimento dell'uranio. L'Iran non ha ancora visto nulla. Finora siamo stati gentili, ha dichiarato il presidente americano alla Casa Bianca. Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti non intendono interrompere le operazioni e che la guerra non influenzerà le sue decisioni politiche. Il presidente ha parlato durante un incontro con il capo dello Stato libanese, respingendo anche l'ipotesi che Teheran possa condizionare le elezioni americane di metà mandato.
20: Voltiamo pagina. La teca, quarto Savona 15, contenente l'auto distrutta della scorta di Giovanni Falcone, sarà esposta per intera giornata alla Gifuni Village. Sulla vettura viaggiavano Antonio Montinaro, caposcorta del magistrato, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, uccisi insieme a Falcone e a Francesca Morvillo nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. L'esposizione sarà aperte ai giovani, alle famiglie e partecipanti del festival come occasione di memoria e di educazione alla legalità. Accanto alla teca sarà presente anche uno spazio dell'associazione Donatori Nati della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco. I visitatori potranno conoscere il progetto Dal sangue versato al sangue donato e confrontarsi sui temi della solidarietà, della donazione e dell'impegno civile. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora fenomeni temporaleschi, soprattutto sul versante centrale adriatico e a macchia di leopardo al nord-est, sul resto del centro e in Puglia. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi, qualche addensamento residuo sul versante adriatico. In giornata non sono attese variazioni, isolati i rovesci solo al sud sul versante adriatico costiero. Temperature in deciso calo quasi ovunque, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: Sport.
22: Buonasera dalla redazione sportiva. Settimana decisiva per la scelta del nuovo CT della Nazionale. Pep Guardiola era un sogno, poi una suggestione, ma ora è diventato un obiettivo. Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona e lo scorso weekend avrebbero incontrato proprio l'allenatore spagnolo. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Abodi.
23: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
22: Calciomercato. Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan, il club rossonero e a dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato, che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Zaniolo rinnova invece con l'Udinese. Colpo in difesa per il Bologna, che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raim Alassan, terzino 24enne del Niger. L'Al-Hilal si inserisce con decisione nella corsa per Somerville. La Roma, che attende una risposta da parte del West Ham, è forte dell'accordo economico con il giocatore, non prenderà parte a eventuali aste per il cartellino. Il tennis. Jasmine Paolini non giocherà il 500 di Washington e il 1000 di Montreal. Lo ha annunciato l'azzurra sui social. Ho deciso di rinunciare in modo da poter dare al mio piede un po' di tempo in più per guarire, ha detto la numero 15 del mondo, che punta a rientrare a Cincinnati, dove lo scorso anno arrivò in finale. E a Cincinnati dovrebbe esserci anche Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha tolto il tutore al polso destro, ma ancora non si sta allenando con la massima intensità. Il suo nome è iscritto nella lista dei partecipanti al torneo, dove è atteso dopo oltre 3 mesi dall'ultima partita ufficiale. Ciclismo. Al Tour de France Evenepoel conferma i pronostici. Bissa il successo di domenica dominando la cronometro e rafforza il secondo posto in classifica. Resta in maglia gialla Pogacar che chiude la prova a 28 secondi dal belga. Pallavolo, giornata di vigilia a Macao in vista delle Final 8 della Nations League di volley femminile 2026 che verranno inaugurate domani, mercoledì 22 luglio alle 10 italiane dal primo quarto di finale tra Italia e Olanda. Le azzurre guidate dalla CT Julio Velasco finalmente a ranghi completi dopo gli esperimenti effettuati in regular season per concedere un po' di riposo alle big, partono con i favori del pronostico e puntano al terzo titolo consecutivo nella WNL. In palio un posto in semifinale contro la vincente di Brasile-Giappone. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
17: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 19 e 10 minuti.
17: News.
0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e già gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po. A lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola in compagnia dei genitori stranieri si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna, prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Il dibattito sul futuro della medicina si arricchisce di un nuovo strumento, già 60 le video interviste ospitate sulla piattaforma che si avvale del contributo delle società scientifiche italiane. Ce ne parla Cristina Scarpa.
1: Raccontare attraverso gli esperti delle società scientifiche le priorità della salute pubblica e le trasformazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Nasce con questi obiettivi Parola alla Medicina, il nuovo progetto editoriale realizzato da DN Kronos in collaborazione con FISM, Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane. Loreto Gesualdo, presidente della FISM.
7: Parola alla Medicina nasce per rendere più accessibile il contributo della comunità medico-scientifica italiana al dibattito pubblico sulla salute. Le società scientifiche esprimono competenze, ricerca ed esperienza clinica, un patrimonio fondamentale per leggere le trasformazioni della sanità e promuovere una cultura della salute fondata su evidenze, responsabilità e innovazione.
1: La piattaforma sul sito www.adnkronos.com raccoglie oltre 60 video interviste dedicate alle principali sfide della sanità contemporanea, dalla prevenzione alla diagnosi precoce, dalla cronicità alla sicurezza delle cure, alla sostenibilità del sistema sanitario. Temi resi chiari, verificati e accessibili a tutti grazie al ruolo dell'informazione.
0: Ed è tutto, a più tardi.
17: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne ancora fenomeni temporaleschi, soprattutto sul versante centrale adriatico e a macchia di leopardo al nord-est, sul resto del centro e in Puglia. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi, qualche addensamento residuo sul versante adriatico. In giornata non sono attese variazioni, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico costiero. Temperature in deciso calo quasi ovunque, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato scudo penale i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte dopo la controversa

0: Comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo, esplosa in primavera, aveva trovato la contrarietà del ministro della cultura Giuli, ma il presidente della fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e tirato dritto. Sicurezza energetica, facciamo il punto sull'approvvigionamento e la distribuzione del gas nel nostro paese.
1: In un panorama geopolitico segnato da crescenti tensioni, come quelle legate alla chiusura dello stretto di Hormuz, la sicurezza energetica assume sempre più rilievo. Per quanto riguarda il gas, l'Italia è il primo paese dell'Unione Europea per volumi di stoccaggio grazie alle infrastrutture gestite da Snam. Maria Luisa Cassano, Executive Director di Spacciamento e Misura.
2: Snam dispone di un sistema molto articolato che comprende più di 33.000 chilometri di metanodotti, 13 centrali di compressione che hanno lo scopo di movimentare il gas attraverso tutta la rete, 12 impianti di stoccaggio che ci garantiscono la possibilità di immagazzinare gas durante il periodo estivo per poi poterlo erogare durante il periodo invernale e 5 terminali di rigassificazione.
1: Il cuore del sistema è il centro di dispacciamento di Snam a San Donato Milanese, operativo H24 tutti i giorni dell'anno.
2: Monitoriamo essenzialmente i parametri di funzionamento che sono la pressione, la portata, la qualità del gas, perché oltre a garantire i quantitativi corretti garantiamo anche che il gas abbia le caratteristiche che garantiscono poi la sicurezza nel suo utilizzo.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
5: Buon martedì 21 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi segnala come i prezzi dei beni tipici dell'estate e le tariffe del comparto turistico abbiano subito aumenti decisamente pesanti negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i dati ufficiali Istat, lo studio evidenzia innanzitutto gli enormi rincari delle tariffe aeree, che per quanto riguarda i voli nazionali in 10 anni sono quasi triplicate, aumentando del 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016 e gli intercontinentali il 68% in più. Ma anche i viaggi sui traghetti hanno fatto segnare dei rincari del 92%, così come, sempre rimanendo nell'ambito dei trasporti, il gasolio nel medesimo arco di tempo è aumentato in media del 61% e la benzina del 28%. Aumenti del 28% si sono registrati anche per le auto a noleggio, mentre il prezzo dei biglietti dei treni è salito del 27,6%. Quanto ai pernottamenti, dal 2016 al 2026, dormire in una camera d'albergo è diventato più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi sono saliti del 22% e i pacchetti vacanza, tutto compreso, del 46%. Invece, tra i prodotti alimentari tipici della stagione estiva spiccano gli aumenti dei pomodori, aumentati in un decennio del 74%, dell'insalata più 41%, della frutta fresca più 39,8% e dei gelati più 36%. Inoltre, una cena a base di pesce costa oggi il 33,7% in più rispetto al 2016, così come a loro volta sono pure aumentate l'acqua minerale del 33% e le bibite analcoliche del 30%. Di conseguenza, spiegano gli autori della ricerca, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando cioè le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre le mete più vicine, facilmente raggiungibili, in modo tale da contenere i costi di trasporto. Tanto è vero che la percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più o meno dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 al 12% dello scorso anno. è entrato in vigore il regolamento dell'Unione Europea che vieta alle grandi imprese del settore tessile di distruggere i capi di abbigliamento, le scarpe o gli accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Le aziende dovranno infatti favorirne il riutilizzo, il riciclo, dando loro una seconda vita. Questa novità riguarderà immediatamente i grandi produttori, per poi estendersi a partire dal 2030 anche alle medie imprese. La Commissione Europea ha pertanto introdotto due importanti

0: cambiamenti. Il primo risiede nell'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste invece nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 19 e 23 minuti.
1: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca italiana. Una bimba di 10 anni è scomparsa oggi pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Le ricerche sono in corso, sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto assoluto di balneazione.
3: Restiamo in Italia con la politica. La premier è intervenuta sui social dopo le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, chiedendo che le responsabilità siano accertate con il massimo rigore, ma condanna le aggressioni agli agenti, affermando che chi usa questa vicenda come pretesto non cerca la verità, ma cerca lo scontro. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a proposito degli scontri avvenuti a Bologna, ha affermato di essere sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma di avere piena fiducia nella magistratura.
4: Passiamo agli esteri. L'Iran ha lanciato nuovi attacchi su Kuwait e Bahrain. In Pakistan intanto sono in corso colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. Nelle scorse ore il CENTCOM ha attaccato i centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio missili, droni e sistemi di difesa aerea. Intanto i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation o preferire una tregua.
3: Torniamo in Italia con l'ondata di caldo che sta investendo il nostro paese ormai da giorni e che determina un'altra importante emergenza, quella della siccità. A lanciare l'allarme è l'osservatorio dell'autorità di bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica media nonostante le recenti precipitazioni. In difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Sono numerosi infatti i comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche.
4: Economia, cioè l'accordo finale per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2025-27 degli enti locali, settore che occupa più di 400.000 dipendenti. L'ARAN e i sindacati hanno firmato un'intesa che prevede aumenti a regime tra i 118 e i 154 euro, oltre ad arretrati medi fino a 1.136 euro. Nel testo anche regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sulle progressioni economiche all'interno delle aree, sugli incarichi di elevata qualificazione, le ferie e i riposi solidali e l'orario di lavoro flessibile.
3: In chiusura lo sport, il ciclismo, al Tour de France, altra ondata di controlli antidoping. Sono diverse le squadre partecipanti al Tour, tra cui quella del campione olimpico Evenepoel, che hanno confermato di essere state sottoposte a controlli antidoping durante l'ultimo giorno di riposo della corsa. Tuttavia, a differenza di quelli di domenica scorsa, questi controlli non sono avvenuti nel cuore della notte.
4: E per ora è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne ancora fenomeni temporaleschi, soprattutto sul versante centrale adriatico e a macchia di leopardo al nord-est, sul resto del centro e in Puglia. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi, qualche addensamento residuo sul versante adriatico. In giornata non sono attese variazioni, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico costiero. Temperature in deciso calo quasi ovunque, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Buonasera dalla redazione sportiva. Settimana decisiva per la scelta del nuovo CT della Nazionale. Pep Guardiola era un sogno, poi una suggestione, ma ora è diventato un obiettivo. Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona e lo scorso weekend avrebbero incontrato proprio l'allenatore spagnolo. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Abodi.
7: Deciderà chi deve decidere, ognuno il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra, e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
6: Calciomercato: Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan. Il club rossonero è a dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato, che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Zaniolo rinnova invece con l'Udinese. Colpo in difesa per il Bologna, che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raim Alassane, terzino 24enne del Niger. L'Al-Hilal si inserisce con decisione nella corsa per Somerville. La Roma, che attende una risposta da parte del West Ham, è forte dell'accordo economico con il giocatore, non prenderà parte a eventuali aste per il cartellino. Il tennis: Jasmine Paolini non giocherà il 500 di Washington e il 1000 di Montreal. Lo ha annunciato l'azzurra sui social. Ho deciso di rinunciare in modo da poter dare al mio piede un po' di tempo in più per guarire, ha detto la numero 15 del mondo, che punta a rientrare a Cincinnati, dove lo scorso anno arrivò in finale. E a Cincinnati dovrebbe esserci anche Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha tolto il tutore al polso destro, ma ancora non si sta allenando con la massima intensità. Il suo nome è iscritto nella lista dei partecipanti al torneo, dove è atteso dopo oltre 3 mesi dall'ultima partita ufficiale. Ciclismo: al Tour de France Evenepoel conferma i pronostici. Vista il successo di domenica dominando la cronometro, e rafforza il secondo posto in classifica. Resta in maglia gialla Pogacar, che chiude la prova a 28 secondi dal belga. Pallavolo: giornata di vigilia a Macao in vista delle Final 8 della Nations League di volley femminile 2026, che verranno inaugurate domani, mercoledì 22 luglio, alle 10 italiane, dal primo quarto di finale tra Italia e Olanda. Le azzurre, guidate dalla CT Julio Velasco, finalmente a ranghi completi dopo gli esperimenti effettuati in regular season per concedere un po' di riposo alle big, partono con i favori del pronostico e puntano al terzo titolo consecutivo nella WNL. In palio un posto in semifinale contro la vincente di Brasile-Giappone. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: News.
8: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir: domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato scudo penale i 2 poliziotti e 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto 2 piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne ancora fenomeni temporaleschi, soprattutto sul versante centrale adriatico e a macchia di leopardo al nord-est, sul resto del centro e in Puglia. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. Qualche addensamento residuo sul versante adriatico. In giornata non sono attese variazioni, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico costiero. Temperature in deciso calo quasi ovunque, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
8: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche, è gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po. A lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna, prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
10: Buongiorno. Dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Radio GR News.
2: Sono le 19 e 37 minuti.
1: News.
13: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. La difesa di Mario Roggero ha presentato anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano una richiesta di differimento della pena in attesa della decisione sulla domanda di grazia avanzata dalla moglie. Dopo aver appreso del trasferimento degli atti da Torino a Milano, legale del gioielliere ha inviato una comunicazione ai magistrati milanesi reiterando l'istanza. L'ufficio di sorveglianza di Milano ha però restituito gli atti a Torino, ritenendo che la competenza resti nel capoluogo piemontese. La prima richiesta infatti era stata presentata quando Roggero, oggi detenuto nel carcere di Bollate, si trovava ancora in stato di libertà.
14: Sono in corso le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di Como. La piccola si trovava con i genitori nei pressi dei giardini pubblici del capoluogo, davanti al Tempio Voltiano. Secondo la prima ricostruzione, si sarebbe tuffata nel lago senza più riemergere. Sul posto sono intervenuti la polizia e le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle ricerche. L'incidente è avvenuto in un tratto dove la balneazione è vietata e nel quale anche in passato si sono verificati diversi annegamenti.
13: Un turista straniero di 18 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo un principio di annegamento avvenuto sulla spiaggia di Punta Corallina in Gallura. Il giovane si trovava sulla costa nord-orientale della Sardegna, nel territorio di Loiriporto San Paolo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stato necessario intubarlo. Il ragazzo è stato quindi trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.
14: Un uomo di 30 anni è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione per aver adescato sui social ragazze tra i 12 e i 14 anni. Secondo l'accusa, proponeva rapporti sessuali a pagamento, filmava gli abusi e utilizzava le immagini per ricattare le vittime, costringendole ad altri incontri e coinvolgere altre minorenni. L'indagine era partita dopo una telefonata dello stesso imputato alla polizia. L'uomo aveva denunciato le minacce ricevute dal padre di una 12enne conosciuta online. Gli agenti scoprirono però che il 30enne aveva incontrato e abusato dalla ragazza all'interno di un'automobile. La condanna è stata pronunciata con rito abbreviato per induzione alla prostituzione, pedopornografia ed estorsione.
13: Una violenta rissa tra giovani ha movimentato il fine settimana nel centro di Fort de Marmi, in provincia di Lucca. Durante gli scontri sono state lanciate sedie, biciclette su pellettili appartenenti ai locali della zona. I protagonisti sono fuggiti all'arrivo delle forze dell'ordine. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e video diffusi sui social saranno utilizzati per identificarli. L'episodio si aggiunge ad altre aggressioni avvenute durante l'estate in diverse località della Versilia. Federalberghi ha condannato con fermezza l'accaduto, esprimendo preoccupazione per i possibili danni all'immagine turistica del territorio.
14: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran e minaccia di colpire pesantemente PKX Mountain. Si tratta del sito nel quale, secondo Washington, Teheran potrebbe aver nascosto centrifughe utilizzate per l'arricchimento dell'uranio. L'Iran non ha ancora visto nulla. Finora siamo stati gentili, ha dichiarato il presidente americano alla Casa Bianca. Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti non intendono interrompere le operazioni e che la guerra non influenzerà le sue decisioni politiche. Il presidente ha parlato durante un incontro con il capo dello Stato libanese, respingendo anche l'ipotesi che Teheran possa condizionare le elezioni americane di metà mandato.
13: Voltiamo pagina. La Teca, quarto Savona 15, contenente l'auto distrutta della scorta di Giovanni Falcone, sarà esposta per intera giornata alla Gifuni Village. Sulla vettura viaggiavano Antonio Montinaro, caposcorta del magistrato, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, uccisi insieme a Falcone e Francesca Morvillo nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. L'esposizione sarà aperte ai giovani, alle famiglie e partecipanti del festival, come occasione di memoria e di educazione alla legalità. Accanto alla Teca sarà presente anche uno spazio dell'associazione Donatori Nati, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco. I visitatori potranno conoscere il progetto Dal sangue versato al sangue donato e confrontarsi sui temi della solidarietà, della donazione e dell'impegno civile. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
15: Viabilità. A nord di Milano, per un incidente, ci sono circa 3 km di code sulla Milano Meda da Cormano a Varido verso Como. A Brescia, per un incidente, code in tangenziale ovest dall'allacciamento con la tangenziale sud alla rotonda di via Ruzzi Nuovi verso il centro. In Umbria, code sul raccordo Perugia-Bettolle per lavori da Madonnalta, Ponte San Giovanni, e a seguire code sulla statale 3B645 fino a Collestrada verso Cesena. A Roma, traffico congestionato sul tratto urbano dell'Aurelia tra il raccordo e il centro cittadino in ambo i sensi. Ripercussioni sul grande raccordo anulare con code in interna dalla Roma Fiumicino ad Aurelia. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra.
16: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne ancora fenomeni temporaleschi, soprattutto sul versante centrale adriatico e a macchia di leopardo al nord-est, sul resto del centro e in Puglia. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare, se non per il passaggio di innocue nubi, qualche addensamento residuo sul versante adriatico. In giornata non sono attese variazioni, isolati i rovesci solo al sud sul versante adriatico costiero. Temperature in deciso calo quasi ovunque, per ore tutto tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Buonasera dalla redazione sportiva. Settimana decisiva per la scelta del nuovo CT della Nazionale. Pep Guardiola era un sogno, poi una suggestione, ma ora è diventato un obiettivo. Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona e lo scorso weekend avrebbero incontrato proprio l'allenatore spagnolo. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Abodi.
7: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra, e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, e qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
6: Calciomercato. Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan, il club rossonero è a dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato, che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Zaniolo rinnova invece con l'Udinese. Colpo in difesa per il Bologna, che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raim Alassan, terzino 24enne del Niger. L'Al-Hilal si inserisce con decisione nella corsa per Somerville. La Roma, che attende una risposta da parte del West Ham, è forte dell'accordo economico con il giocatore, non prenderà parte a eventuali aste per il cartellino. Il tennis. Jasmine Paolini non giocherà il 500 di Washington e il 1000 di Montreal, lo ha annunciato l'azzurra sui social. Ho deciso di rinunciare in modo da poter dare al mio piede un po' di tempo in più per guarire, ha detto la numero 15 del mondo, che punta a rientrare a Cincinnati, dove lo scorso anno arrivò in finale. E a Cincinnati dovrebbe esserci anche Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha tolto il tutore al polso destro, ma ancora non si sta allenando con la massima intensità. Il suo nome è iscritto nella lista dei partecipanti al torneo, dove è atteso dopo oltre 3 mesi dall'ultima partita ufficiale. Ciclismo. Al Tour de France Evenepoel conferma i pronostici. Vista il successo di domenica dominando la cronometro e rafforza il secondo posto in classifica. Resta in maglia gialla Pogacar, che chiude la prova a 28 secondi dal belga. Pallavolo. Giornata di vigilia a Macao in vista delle Final 8 della Nations League di volley femminile 2026, che verranno inaugurate domani, mercoledì 22 luglio, alle 10 italiane, dal primo quarto di finale tra Italia e Olanda. Le azzurre, guidate dalla CT Julio Velasco, finalmente a ranghi completi dopo gli esperimenti effettuati in regular season per concedere un po' di riposo alle big, partono con i favori del pronostico e puntano al terzo titolo consecutivo nella WNL. In palio un posto in semifinale contro la vincente di Brasile-Giappone. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 19 e 46 minuti.
1: News.
8: Buonasera da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna indaga sulla morte di Fakir a seguito di un intervento della polizia, decesso su cui ieri migliaia di persone sono scese in piazza. Ne sono seguiti scontri, condannati oggi dalla premier Meloni, disordini da cui prende le distanze anche il sindaco di Bologna Lepore. E poi rimane alta l'eco sul caso Roggero. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
16: Due vicende molto diverse, quelle di Mario Roggero e Abderrahim Fakir, ma accomunate dal tema giustizia e dallo scontro politico. A Bologna, durante un fermo di polizia, è morto il 43enne Abderrahim Fakir. I due poliziotti e i 4 operatori del 118 intervenuti sono ora iscritti nel registro speciale per i pubblici ufficiali, il cosiddetto scudo penale voluto dal governo. Ieri a Bologna migliaia in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir, richieste simili da parte delle opposizioni in Parlamento. Alcuni manifestanti poi si sono scontrati con i poliziotti, 64 agenti feriti con prognosi sino a 35 giorni. La premier Meloni sui social oggi ha scritto: si accertino le eventuali responsabilità sulla morte di Fakir, ma sono inaccettabili le violenze sugli agenti. Il sindaco di Bologna Lepore, accusato dal centrodestra di aver istigato la piazza contro le forze dell'ordine, spiega: Bologna è rappresentata solo dalla piazza che chiedeva verità. Intanto a Grinzane Cavour oggi ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso 2 rapinatori e da 3 giorni in cella a Bollate. Il centrodestra spinge per la grazia, l'opposizione replica. replica sciacallaggio politico e l'Associazione Magistrati oggi afferma un clima pesante di delegittimazione sui magistrati. E l'Associazione Magistrati oggi denuncia il clima pesante di delegittimazione sui magistrati.
8: Ricerche in corso nel lago di Como, una bambina di 10 anni è scomparsa questo pomeriggio in acqua nonostante il divieto di balneazione. La piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. Italia spaccata in due dal meteo, caldo estremo al sud, lumbifragi e allerta al centro-nord, nella giornata che viene considerata di picco in questa grande ondata di calore. Sentiamo Nicola Compagnone.
17: Ore contate per l'ondata di caldo record che negli ultimi giorni ha stretto nella morsa gran parte dell'Italia. In Sardegna le temperature notturne hanno sfiorato i 34 gradi, mentre a Bari il caldo ha fatto scattare accidentalmente l'impianto antincendio del teatro Piccinni, causando danni alle finiture. In Calabria si continua a fare i conti con punte di 40 gradi di giorno e oltre 30 di notte. In Sicilia resta alta l'emergenza incendi con le fiamme che, secondo Coldiretti, stanno provocando gravi danni alle aziende agricole. Da giovedì è però atteso un deciso cambio di scenario. I bollini rossi per il caldo dovrebbero passare da 18 a uno solo, grazie all'arrivo di correnti più fresche. L'attenzione si sposta però sul maltempo. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione nelle Marche, gialla in Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e in altre aree del centro-nord, dove comunque già in questi giorni si registrano i primi rovesci, con il rischio di allagamenti e dissesti idrogeologici.
8: Gli Stati Uniti aiuteranno il Libano, un grande paese. Nella conferenza stampa congiunta il presidente libanese Joseph Aoun ringrazia il presidente americano Trump dopo il colloquio alla Casa Bianca definito storico. Insieme riusciremo a rendere la regione più stabile e sicura, dichiara anche. Interrogato sull'intervento militare in Iran, Trump risponde poi: se gli Houthi bloccano il Mar Rosso, ce ne occuperemo. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. Lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo, esplosa in primavera, aveva trovato la contrarietà del ministro della cultura Giuli, ma il presidente della fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e aveva tirato dritto con il sostegno degli amministratori locali leghisti. Archiviato il mondiale, sono giorni decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Seppur difficile, resta ancora in piedi la pista che porta Pep Guardiola, ma il favorito per la panchina azzurra rimane Andrea Pirlo, con Roberto Mancini come alternativa. Il servizio di Jenny De Gaetano.
18: Mentre la Spagna si cuce la seconda stella sulle maglie, di tutt'altre faccende ha affaccendato il calcio italiano, più che mai ammaccato alle prese di questi tempi sulla scelta del nome del nuovo commissario tecnico. Si spera, finalmente, quello che riporterà la nazionale a mirar le stelle. Giovedì sembra possa essere finalmente il D-Day, il giorno della sospirata fumata bianca. Alla vicenda le ultime ore hanno aggiunto suspense per la missione, non tanto segreta, dei fidi scudieri di Giovanni Malagò, di recente eletti Paolo Maldini, Leonardo, direttore tecnico e advisor della FIGC, partiti per Barcellona per convincere Pep Guardiola, nonostante l'ex capo carismatico del City nei giorni scorsi abbia manifestato l'intenzione di prendersi un anno sabbatico. Al momento nulla pare ancora deciso, dicono i ben informati, perché l'allenatore catalano non sarebbe rimasto insensibile al fascino del ruolo, non un semplice CT, ma figura centrale del progetto, a cui spetterebbe l'opera di ricostruzione di tutto il movimento azzurro. In caso di no definitivo di Guardiola, nel ruolo di grande favorito alla successione di Gattuso rimane ben saldo Andrea Pirlo, prima alternativa il cavallo di ritorno Roberto Mancini.
8: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
12: Viabilità.
15: A nord di Milano per un incidente ci sono circa 3 km di code sulla Milano Meda da Cormano a Varido verso Como. A Brescia per un incidente code in tangenziale ovest dall'allacciamento con la tangenziale sud alla rotonda di via Ruzzi Nuovi verso il centro. In Umbria code sul raccordo Perugia Bettolle per lavori da Madonna Alta a Ponte San Giovanni e a seguire code sulla statale 3 bis e 45 fino a Collestrada verso Cesena. A Roma traffico congestionato sul tratto urbano dell'Aurelia tra il raccordo e il centro cittadino in ambo i sensi. Ripercussioni sul grande raccordo anulare con code in interna dalla Roma a Fiumicino ad Aurelia. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e per lavori sull'asse mediano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne ancora fenomeni temporaleschi, soprattutto sul versante centrale adriatico e a macchia di leopardo al nord-est, sul resto del centro e in Puglia. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi, qualche addensamento residuo sul versante adriatico. In giornata non sono attese variazioni, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico costiero. Temperature in deciso calo quasi ovunque, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
8: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato scudo penale i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige, settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. Lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo esplosa in primavera aveva trovato la contrarietà del ministro della cultura Giuli, ma il presidente della fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e tirato dritto. Sicurezza energetica, facciamo il punto sull'approvvigionamento e la distribuzione del gas nel nostro paese.
19: In un panorama geopolitico segnato da crescenti tensioni, come quelle legate alla chiusura dello stretto di Hormuz, la sicurezza energetica assume sempre più rilievo. Per quanto riguarda il gas, l'Italia è il primo paese dell'Unione Europea per volumi di stoccaggio, grazie alle infrastrutture gestite da Snam. Maria Luisa Cassano, Executive Director di Spacciamento e Misura.
20: Snam dispone di un sistema molto articolato che comprende più di 33.000 chilometri di metanodotti, 13 centrali di compressione che hanno lo scopo di movimentare il gas attraverso tutta la rete, 12 impianti di stoccaggio che ci garantiscono la possibilità di immagazzinare gas durante il periodo estivo per poi poterlo erogare durante il periodo invernale e 5 terminali di rigassificazione.
19: Il cuore del sistema è il centro di dispacciamento di Snam a San Donato Milanese, operativo H24 tutti i giorni dell'anno.
20: Monitoriamo essenzialmente i parametri di funzionamento, che sono la pressione, la portata, la qualità del gas, perché oltre a garantire i quantitativi corretti, garantiamo anche che il gas abbia le caratteristiche che garantiscono poi la sicurezza nel suo utilizzo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
0: Buon martedì 21 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Uno studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi segnala come i prezzi dei beni tipici dell'estate e le tariffe del comparto turistico abbiano subito aumenti decisamente pesanti negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i dati ufficiali Istat, lo studio evidenzia innanzitutto gli enormi rincari delle tariffe aeree, che per quanto riguarda i voli nazionali in 10 anni sono quasi triplicate, aumentando del 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016 e gli intercontinentali il 68% in più. Ma anche i viaggi sui traghetti hanno fatto segnare dei rincari del 92%, così come, sempre rimanendo nell'ambito dei trasporti, il gasolio nel medesimo arco di tempo è aumentato in media del 61% e la benzina del 28%. Aumenti del 28% si sono registrati anche per le auto a noleggio, mentre il prezzo dei biglietti dei treni è salito del 27,6%. Quanto ai pernottamenti, dal 2016 al 2026, dormire in una camera d'albergo è diventato più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi sono saliti del 22% e i pacchetti vacanza, tutto compreso, del 46%. Invece, tra i prodotti alimentari tipici della stagione estiva spiccano gli aumenti dei pomodori, aumentati in un decennio del 74%, dell'insalata più 41%, della frutta fresca più 39,8% e dei gelati più 36%. Inoltre, una cena a base di pesce costa oggi il 33,7% in più rispetto al 2016, così come a loro volta sono pure aumentate l'acqua minerale del 33% e le bibite analcoliche del 30%. Di conseguenza, spiegano gli autori della ricerca, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando cioè le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre le mete più vicine, facilmente raggiungibili, in modo tale da contenere i costi di trasporto. Tanto è vero che la percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più o meno dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 al 12% dello scorso anno. È entrato in vigore il regolamento dell'Unione Europea che vieta alle grandi imprese del settore tessile di distruggere i capi di abbigliamento, le scarpe o gli accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Le aziende dovranno infatti favorirne il riutilizzo, il riciclo, dando loro una seconda vita. Questa novità riguarderà immediatamente i grandi produttori, per poi estendersi a partire dal 2030 anche alle medie imprese. La Commissione Europea ha pertanto introdotto 2 importanti cambiamenti. Il primo risiede nell'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste invece nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
1: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
12: GR News.
21: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 20 ed un minuto.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
19: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori, che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo l'accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yaghi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: News.
22: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. La difesa di Mario Roggero ha presentato anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano una richiesta di differimento della pena in attesa della decisione sulla domanda di grazia avanzata dalla moglie. Dopo aver appreso del trasferimento degli atti da Torino a Milano, il legale del gioielliere ha inviato una comunicazione ai magistrati milanesi reiterando l'istanza. L'ufficio di sorveglianza di Milano ha però restituito gli atti a Torino, ritenendo che la competenza resti nel capoluogo piemontese. La prima richiesta infatti era stata presentata quando Roggero, oggi detenuto nel carcere di Bollate, si trovava ancora in stato di libertà.
23: Sono in corso le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di Como. La piccola si trovava con i genitori nei pressi dei giardini pubblici del capoluogo davanti al Tempio Voltiano. Secondo la prima ricostruzione si sarebbe tuffata nel lago senza più riemergere. Sul posto sono intervenuti la polizia e le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle ricerche. L'incidente è avvenuto in un tratto dove la balneazione è vietata e nel quale anche in passato si sono verificati diversi annegamenti.
22: Un turista straniero di 18 anni ricoverato in gravi condizioni dopo un principio di annegamento avvenuto sulla spiaggia di Punta Corallina in Gallura. Il giovane si trovava sulla costa nord-orientale della Sardegna, nel territorio di Loeri Porto San Paolo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stato necessario intubarlo. Il ragazzo è stato quindi trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.
23: Un uomo di 30 anni è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione per aver adescato sui social la ragazza e tra i 12 e 14 anni. Secondo l'accusa proponeva rapporti sessuali a pagamento, filmava gli abusi e utilizzava le immagini per ricattare le vittime, costringendole ad altri incontri e coinvolgere altre minorenni. L'indagine era partita dopo una telefonata dello stesso imputato alla polizia. L'uomo aveva denunciato le minacce ricevute dal padre di una dodicenne conosciuta online. Gli agenti scoprirono però che il trentenne aveva incontrato e abusato della ragazza all'interno di un'automobile. La condanna è stata pronunciata con rito abbreviato per induzione alla prostituzione, pedopornografia ed estorsione.
22: Una violenta rissa tra giovani ha movimentato il fine settimana nel centro di Forte dei Marmi in provincia di Lucca. Durante gli scontri sono state lanciate sedie, biciclette su pellettili appartenenti ai locali della zona. I protagonisti sono fuggiti all'arrivo delle forze dell'ordine. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e video diffusi sui social saranno utilizzati per identificarli. L'episodio si aggiunge ad altre aggressioni avvenute durante l'estate in diverse località della Versilia. Federalberghi ha condannato con fermezza l'accaduto, esprimendo preoccupazione per i possibili danni all'immagine turistica del territorio.
23: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran e minaccia di colpire pesantemente Pickaxe Mountain. Si tratta del sito nel quale, secondo Washington, Teheran potrebbe aver nascosto centrifughe utilizzate per l'arricchimento dell'uranio. L'Iran non ha ancora visto nulla. Finora siamo stati gentili, ha dichiarato il presidente americano alla Casa Bianca. Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti non intendono interrompere le operazioni e che la guerra non influenzerà le sue decisioni politiche. Il presidente ha parlato durante un incontro con il capo dello Stato libanese, respingendo anche l'ipotesi che Teheran possa condizionare le elezioni americane di metà mandato.
22: Voltiamo pagina. La Teca, quarto Savona 15, contenente l'auto distrutta della scorta di Giovanni Falcone, sarà esposta per intera giornata dalla Giffoni Village. Sulla vettura viaggiavano Antonio Montinaro, capo scorta del magistrato, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, uccisi insieme a Falcone e Francesca Morvillo nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. L'esposizione sarà aperta ai giovani, alle famiglie e ai partecipanti del festival come occasione di memoria e di educazione alla legalità. Accanto alla Teca sarà presente anche uno spazio dell'Associazione Donatori Nati, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco. I visitatori potranno conoscere il progetto Dal sangue versato al sangue donato e confrontarsi sui temi della solidarietà, della donazione e dell'impegno civile. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne ancora fenomeni temporaleschi, soprattutto sul versante centrale adriatico e a macchia di leopardo al nord-est, sul resto del centro e in Puglia. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare, se non per il passaggio di innocue nubi, qualche addensamento residuo sul versante adriatico. In giornata non sono attese variazioni, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico costiero. Temperature in deciso calo quasi ovunque, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 20 e 13 minuti.
1: News. Buonasera da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna indaga sulla morte di Fakir a seguito di un intervento della polizia, decesso su cui ieri migliaia di persone sono scese in piazza. Ne sono seguiti scontri, condannati oggi dalla premier Meloni, disordini da cui prende le distanze anche il sindaco di Bologna Lepore. E poi rimane alta l'eco sul caso Roggero. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
2: Due vicende molto diverse, quelle di Mario Roggero e Abderrahim Fakir, ma accomunate dal tema giustizia e dallo scontro politico. A Bologna, durante un fermo di polizia, è morto il 43enne Abderrahim Fakir. I due poliziotti e i quattro operatori del 118 intervenuti sono ora iscritti nel registro speciale per i pubblici ufficiali, il cosiddetto scudo penale voluto dal governo. Ieri a Bologna migliaia in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir, richieste simili da parte delle opposizioni in Parlamento. Alcuni manifestanti poi si sono scontrati con i poliziotti, 64 agenti feriti con prognosi sino a 35 giorni. La premier Meloni sui social oggi ha scritto: si accertino le eventuali responsabilità sulla morte di Fakir, ma sono inaccettabili le violenze sugli agenti. Il sindaco di Bologna Lepore, accusato dal centrodestra di aver istigato la piazza contro le forze dell'ordine, spiega: Bologna è rappresentata solo dalla piazza che chiedeva verità. Intanto a Grinzane Cavour oggi ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e da 3 giorni in cella a Bollate. Il centrodestra spinge per la grazia, l'opposizione replica: sciacallaggio politico. E l'associazione magistrati oggi afferma: un clima pesante di delegittimazione sui magistrati. E l'associazione magistrati oggi denuncia il clima pesante di delegittimazione sui magistrati.
1: Ricerche in corso nel lago di Como. Una bambina di 10 anni è scomparsa questo pomeriggio in acqua nonostante il divieto di balneazione. La piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. Italia spaccata in due dal meteo: caldo estremo al sud, lumbifragi e allerta al centro-nord, nella giornata che viene considerata di picco in questa grande ondata di calore. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Ore contate per l'ondata di caldo record che negli ultimi giorni ha stretto nella morsa gran parte dell'Italia. In Sardegna le temperature notturne hanno sfiorato i 34 gradi, mentre a Bari il caldo ha fatto scattare accidentalmente l'impianto antincendio del teatro Piccinni, causando danni alle finiture. In Calabria si continua a fare i conti con punte di 40 gradi di giorno e oltre 30 di notte. In Sicilia resta alta l'emergenza incendi, con le fiamme che, secondo Coldiretti, stanno provocando gravi danni alle aziende agricole. Da giovedì è però atteso un deciso cambio di scenario e i bollini rossi per il caldo dovrebbero passare da 18 a 1 solo, grazie all'arrivo di correnti più fresche. L'attenzione si sposta però sul maltempo. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione nelle Marche, gialla in Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e in altre aree del centro-nord, dove comunque già in questi giorni si registrano i primi rovesci, con il rischio di allagamenti e dissesti idrogeologici.
1: Gli Stati Uniti aiuteranno il Libano, un grande paese. Nella conferenza stampa congiunta, il presidente libanese Joseph Aoun ringrazia il presidente americano Trump dopo il colloquio alla Casa Bianca, definito storico. Insieme riusciremo a rendere la regione più stabile e sicura, dichiara anche. Interrogato sull'intervento militare in Iran, Trump risponde poi: se gli Houthi bloccano il Mar Rosso, ce ne occuperemo. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte, dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. Lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo, esplosa in primavera, aveva trovato la contrarietà del ministro della cultura Giuli, ma il presidente della fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e aveva tirato dritto con il sostegno degli amministratori locali leghisti. Archiviato il mondiale, sono giorni decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Seppur difficile, resta ancora in piedi la pista che porta Pep Guardiola, ma il favorito per la panchina azzurra

0: dimissione, non tanto segreta, dei fidi scudieri di Giovanni Malagò, di recente eletti Paolo Maldini e Leonardo, direttore tecnico e advisor della FIGC, partiti per Barcellona per convincere Pep Guardiola, nonostante l'ex capo carismatico del City nei giorni scorsi abbia manifestato l'intenzione di prendersi un anno sabbatico. Al momento nulla pare ancora deciso, dicono i ben informati, perché l'allenatore catalano non sarebbe rimasto insensibile al fascino del ruolo, non un semplice CT, ma figura centrale del progetto, a cui spetterebbe l'opera di ricostruzione di tutto il movimento azzurro. In caso di no definitivo di Guardiola, nel ruolo di grande favorito alla successione di Gattuso rimane ben saldo Andrea Pirlo. Prima alternativa, il cavallo di ritorno, Roberto Mancini.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora fenomeni temporaleschi, soprattutto sul versante centrale adriatico e a macchia di leopardo al nord-est, sul resto del centro e in Puglia. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare, se non per il passaggio di innocue nubi, qualche addensamento residuo sul versante adriatico. In giornata non sono attese variazioni, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico costiero. Temperature in deciso calo quasi ovunque, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Azione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio, che si dissocia anche dai video con Vannacci Imperatore. Bufera sul sindaco Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. I due agenti autori del fermo, attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati, richiamando a maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in carcere, ha detto la moglie Mariangela Sandrone. La difesa torna a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia intanto ha annunciato alla Camera un DDL anti-risarcimenti per chi commette reati gravi. Dall'estero, Donald Trump sempre più in difficoltà. In Iran rilancia l'offensiva a dazi e si appresta a imporre nuove tariffe a una 60 di paesi già in settimana, nonostante i suoi consiglieri lo abbiano messo in guardia dal rischio di una nuova guerra commerciale. La notizia anticipata dal Financial Times è stata confermata dal rappresentante per il commercio americano Greer. Torniamo in Italia, dove migliorano le liste d'attesa per visite mediche. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Maxi richiesta di processo della Procura di Milano nel filone clienti di Equalize sul caso dei dossieraggi e accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Tra i 74 imputati, Enrico Pazzali, ex titolare dell'agenzia investigativa, l'esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci, Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, il banchiere Matteo Arpe e Stefano Speroni, direttore affari legali Eni. Sono 832 gli spiati invece tra le vittime: Ricky Tognazzi, Alex Britti, Selvaggio Lucarelli, Fabrizio Corona, Marcel Jacobs, Stefano Boeri e Paolo Scaroni. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora fenomeni temporaleschi, soprattutto sul versante centrale adriatico e a macchia di leopardo al nord-est, sul resto del centro e in Puglia. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare, se non per il passaggio di innocue nubi, qualche addensamento residuo sul versante adriatico. In giornata non sono attese variazioni, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico costiero. Temperature in deciso calo quasi ovunque, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Sono le 20 e 27 minuti.
4: News. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. La difesa di Mario Roggero ha presentato anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano una richiesta di differimento della pena in attesa della decisione sulla domanda di grazia avanzata dalla moglie. Dopo aver appreso del trasferimento degli atti da Torino a Milano, il legale del gioielliere ha inviato una comunicazione ai magistrati milanesi reiterando l'istanza. L'ufficio di sorveglianza di Milano ha però restituito gli atti a Torino, ritenendo che la competenza resti nel capoluogo piemontese. La prima richiesta infatti era stata presentata quando Roggero, oggi detenuto nel carcere di Bollate, si trovava ancora in stato di libertà.
5: Sono in corso le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di Como. La piccola si trovava con i genitori nei pressi dei giardini pubblici del capoluogo, davanti al Tempio Voltiano. Secondo la prima ricostruzione si sarebbe tuffata nel lago senza più riemergere. Sul posto sono intervenuti la polizia e le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle ricerche. L'incidente è avvenuto in un tratto dove la balneazione è vietata e nel quale anche in passato si sono verificati diversi annegamenti.
4: Un turista straniero di 18 anni ricoverato in gravi condizioni dopo un principio di annegamento avvenuto sulla spiaggia di Punta Corallina in Gallura. Il giovane si trovava sulla costa nord-orientale della Sardegna, nel territorio di Loeriporto San Paolo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stato necessario intubarlo. Il ragazzo è stato quindi trasportato in codice rosso con l'eli soccorso all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.
5: Un uomo di 30 anni è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione per aver adescato sui social ragazze tra i 12 e i 14 anni. Secondo l'accusa proponeva rapporti sessuali a pagamento, filmava gli abusi e utilizzava le immagini per ricattare le vittime, costringendole ad altri incontri e coinvolgere altre minorenni. L'indagine era partita dopo una telefonata dello stesso imputato alla polizia. L'uomo aveva denunciato le minacce ricevute dal padre di una dodicenne conosciuta online. Gli agenti scoprirono però che il trentenne aveva incontrato e abusato della ragazza all'interno di un'automobile. La condanna è stata pronunciata con rito abbreviato per induzione alla prostituzione, pedopornografia ed estorsione.
4: Una violenta rissa tra giovani ha movimentato il fine settimana nel centro di Forte dei Marmi in provincia di Lucca. Durante gli scontri sono state lanciate sedie, biciclette su pellettili appartenenti ai locali della zona. I protagonisti sono fuggiti all'arrivo delle forze dell'ordine. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e video diffusi sui social saranno utilizzati per identificarli. L'episodio si aggiunge ad altre aggressioni avvenute durante l'estate in diverse località della Versilia. Federalberghi ha condannato con fermezza l'accaduto, esprimendo preoccupazione per i possibili danni all'immagine turistica del territorio.
5: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran e minaccia di colpire pesantemente Pickaxe Mountain. Si tratta del sito nel quale, secondo Washington, Teheran potrebbe aver nascosto centrifughe utilizzate per l'arricchimento dell'uranio. L'Iran non ha ancora visto nulla. Finora siamo stati gentili, ha dichiarato il presidente americano alla Casa Bianca. Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti non intendono interrompere le operazioni e che la guerra non influenzerà le sue decisioni politiche. Il presidente ha parlato durante un incontro con il capo dello Stato libanese, respingendo anche l'ipotesi che Teheran possa condizionare le elezioni americane di metà mandato.
4: Voltiamo pagina. La Teca, quarto Savona 15, contenente l'auto distrutta della scorta di Giovanni Falcone, sarà esposta per intera giornata dalla Giffoni Village. Sulla vettura viaggiavano Antonio Montinaro, capo scorta del magistrato, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, uccisi insieme a Falcone e a Francesca Morvillo nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. L'esposizione sarà aperta ai giovani, alle famiglie e partecipanti del festival come occasione di memoria e di educazione alla legalità. Accanto alla Teca sarà presente anche uno spazio dell'Associazione Donatori Nati, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco. I visitatori potranno conoscere il progetto Dal sangue versato al sangue donato e confrontarsi sui temi della solidarietà, della donazione e dell'impegno civile. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora fenomeni temporaleschi, soprattutto sul versante centrale adriatico e a macchia di leopardo al nord-est, sul resto del centro e in Puglia. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi, qualche addensamento residuo sul versante adriatico. In giornata non sono attese variazioni, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico costiero. Temperature in deciso calo quasi ovunque, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: RTR News.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Lo date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 20 e 37 minuti.
4: News.
6: Buonasera da Daniele Ubaldi. La procura di Bologna indaga sulla morte di Fakir a seguito di un intervento della polizia, decesso su cui ieri migliaia di persone sono scese in piazza. Ne sono seguiti scontri, condannati oggi dalla premier Meloni, disordini da cui prende le distanze anche il sindaco di Bologna Lepore. E poi rimane alta l'eco sul caso Roggero. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
7: Due vicende molto diverse, quelle di Mario Roggero e Abderrahim Fakir, ma accomunate dal tema giustizia e dallo scontro politico. A Bologna, durante un fermo di polizia, è morto il 43enne Abderrahim Fakir. I due poliziotti e i quattro operatori del 118 intervenuti sono ora iscritti nel registro speciale per i pubblici ufficiali, il cosiddetto scudo penale voluto dal governo. Ieri a Bologna migliaia in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir, richieste simili da parte delle opposizioni in Parlamento. Alcuni manifestanti poi si sono scontrati con i poliziotti, 64 agenti feriti con prognosi sino a 35 giorni. La premier Meloni sui social oggi ha scritto: si accertino le eventuali responsabilità sulla morte di Fakir, ma sono inaccettabili le violenze sugli agenti. Il sindaco di Bologna Lepore, accusato dal centrodestra di aver istigato la piazza contro le forze dell'ordine, spiega: Bologna è rappresentata solo dalla piazza che chiedeva verità. Intanto a Grinzane e Cavour oggi ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e da 3 giorni in cella a Bollate. Il centrodestra spinge per la grazia, l'opposizione replica: sciacallaggio politico. E l'associazione magistrati oggi afferma: un clima pesante di delegittimazione sui magistrati. E l'associazione magistrati oggi denuncia il clima pesante di delegittimazione sui magistrati.
6: Ricerche in corso nel lago di Como. Una bambina di 10 anni è scomparsa questo pomeriggio in acqua nonostante il divieto di balneazione. La piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. Italia spaccata in due dal meteo: caldo estremo al sud, lumifragi e allerta al centro-nord, nella giornata che viene considerata di picco in questa grande ondata di calore. Sentiamo Nicola Compagnone.
8: Ore contate per l'ondata di caldo record che negli ultimi giorni ha stretto nella morsa gran parte dell'Italia. In Sardegna le temperature notturne hanno sfiorato i 34 gradi, mentre a Bari il caldo ha fatto scattare accidentalmente l'impianto antincendio del teatro Piccinni, causando danni alle finiture. In Calabria si continua a fare i conti con punte di 40 gradi di giorno e oltre 30 di notte. In Sicilia resta alta l'emergenza incendi, con le fiamme che, secondo Coldiretti, stanno provocando gravi danni alle aziende agricole. Da giovedì è però atteso un deciso cambio di scenario. I bollini rossi per il caldo dovrebbero passare da 18 a uno solo, grazie all'arrivo di correnti più fresche. L'attenzione si sposta però sul maltempo. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione nelle Marche, gialla in Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e in altre aree del centro-nord, dove comunque già in questi giorni si registrano i primi rovesci, con il rischio di allagamenti e dissesti idrogeologici.
6: Gli Stati Uniti aiuteranno il Libano, un grande paese. Nella conferenza stampa congiunta, il presidente libanese Joseph Aoun ringrazia il presidente americano Trump dopo il colloquio alla Casa Bianca, definito storico. Insieme riusciremo a rendere la regione più stabile e sicura, dichiara anche. Interrogato sull'intervento militare in Iran, Trump risponde poi: se gli Houthi bloccano il Mar Rosso, ce ne occuperemo. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte, dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. Lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo, esplosa in primavera, aveva trovato la contrarietà del ministro della Cultura Giuli, ma il presidente della Fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e aveva tirato dritto con il sostegno degli amministratori locali leghisti. Archiviato il mondiale, sono giorni decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Seppur difficile, resta ancora in piedi la pista che porta Pep Guardiola, ma il favorito per la panchina azzurra rimane Andrea Pirlo, con Roberto Mancini come alternativa. Il servizio di Jenny De Gaetano.
9: Mentre la Spagna si cuce la seconda stella sulle maglie, di tutt'altre faccende ha affaccendato il calcio italiano, più che mai ammaccato alle prese di questi tempi sulla scelta del nome del nuovo commissario tecnico. Si spera, finalmente, quello che riporterà la nazionale a mirar le stelle. Giovedì sembra possa essere finalmente il D-Day, il giorno della sospirata fumata bianca. Alla vicenda le ultime ore hanno aggiunto suspense per la missione, non tanto segreta, dei fidi scudieri di Giovanni Malagò, di recente eletti Paolo Maldini, Leonardo, direttore tecnico e advisor della FIGC, partiti per Barcellona per convincere Pep Guardiola, nonostante l'ex capo carismatico del City nei giorni scorsi abbia manifestato l'intenzione di prendersi un anno sabbatico. Al momento nulla pare ancora deciso, dicono i ben informati, perché l'allenatore catalano non sarebbe rimasto insensibile al fascino del ruolo, non un semplice CT, ma figura centrale del progetto, a cui spetterebbe l'opera di ricostruzione di tutto il movimento azzurro. In caso di no definitivo di Guardiola, nel ruolo di grande favorito alla successione di Gattuso rimane ben saldo Andrea Pirlo, prima alternativa il cavallo di ritorno Roberto Mancini.
6: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
4: Meteo.
10: Nelle prossime ore serali e notturne ancora fenomeni temporaleschi, soprattutto sul versante centrale adriatico e a macchia di leopardo al nord-est, sul resto del centro e in Puglia. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare, se non per il passaggio di innocue nubi, qualche addensamento residuo sul versante adriatico. In giornata non sono attese variazioni, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico costiero. Temperature in deciso calo quasi ovunque, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 20 e 47 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio, che si dissocia anche dai video con Vannacci Imperatore. Bufera sul sindaco Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. I due agenti autori del fermo, attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati, richiamando a maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in carcere, ha detto la moglie Mariangela Sandrone. La difesa torna a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia intanto ha annunciato alla Camera un DDL anti-risarcimenti per chi commette reati gravi. Dall'estero Donald Trump sempre più in difficoltà, in Iran rilancia l'offensiva a dazi e si appresta a imporre nuove tariffe a una sessantina di paesi già in settimana, nonostante i suoi consiglieri lo abbiano messo in guardia dal rischio di una nuova guerra commerciale. La notizia anticipata dal Financial Times è stata confermata dal rappresentante per il commercio americano Greer. Torniamo in Italia, dove migliorano le liste d'attesa per visite mediche. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Maxi richiesta di processo della Procura di Milano nel filone clienti di Equalize sul caso dei dossieraggi e accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Tra i 74 imputati, Enrico Pazzali, ex titolare dell'agenzia investigativa, l'esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci, Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, il banchiere Matteo Arpe e Stefano Speroni, direttore affari legali Eni. Sono 832 gli spiati invece tra le vittime: Ricky Tognazzi, Alex Britti, Selvaggio Lucarelli, Fabrizio Corona, Marcel Jacobs, Stefano Boeri e Paolo Scaroni. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora fenomeni temporaleschi, soprattutto sul versante centrale adriatico e a macchia di leopardo al nord-est, sul resto del centro e in Puglia. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare, se non per il passaggio di innocue nubi, qualche addensamento residuo sul versante adriatico. In giornata non sono attese variazioni, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico costiero. Temperature in deciso calo quasi ovunque, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 55 minuti.
2: News. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. La difesa di Mario Roggero ha presentato anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano una richiesta di differimento della pena in attesa della decisione sulla domanda di grazia avanzata dalla moglie. Dopo aver appreso del trasferimento degli atti da Torino a Milano, legale del gioielliere ha inviato una comunicazione ai magistrati milanesi reiterando l'istanza. L'ufficio di sorveglianza di Milano ha però restituito gli atti a Torino, ritenendo che la competenza resti nel capoluogo piemontese. La prima richiesta infatti era stata presentata quando Roggero, oggi detenuto nel carcere di Bollate, si trovava ancora in stato di libertà.
3: Sono in corso le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di Como. La piccola si trovava con i genitori nei pressi dei giardini pubblici del capoluogo davanti al Tempio Voltiano. Secondo la prima ricostruzione si sarebbe tuffata nel lago senza più riemergere. Sul posto sono intervenuti la polizia e le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle ricerche. L'incidente è avvenuto in un tratto dove la balneazione è vietata e nel quale anche in passato si sono verificati diversi annegamenti.
2: Un turista straniero di 18 anni ricoverato in gravi condizioni dopo un principio di annegamento avvenuto sulla spiaggia di Punta Corallina in Gallura. Il giovane si trovava sulla costa nord-orientale della Sardegna, nel territorio di Loeri Porto San Paolo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stato necessario intubarlo. Il ragazzo è stato quindi trasportato in codice rosso con l'eli soccorso all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.
3: Un uomo di 30 anni è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione per aver adescato sui social la ragazza tra i 12 e i 14 anni. Secondo l'accusa proponeva rapporti sessuali a pagamento, filmava gli abusi e utilizzava le immagini per ricattare le vittime, costringendole ad altri incontri e coinvolgere altre minorenni. L'indagine era partita dopo una telefonata dello stesso imputato alla polizia. L'uomo aveva denunciato le minacce ricevute dal padre di una 12enne conosciuta online. Gli agenti scoprirono però che il 30enne aveva incontrato e abusato della ragazza all'interno di un'automobile. La condanna è stata pronunciata con rito abbreviato per induzione alla prostituzione, pedopornografia ed estorsione.
2: Una violenta rissa tra giovani ha movimentato il fine settimana nel centro di Forte de Marmi in provincia di Lucca. Durante gli scontri sono state lanciate sedie, biciclette su pellettili appartenenti ai locali della zona. I protagonisti sono fuggiti all'arrivo delle forze dell'ordine. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e video diffusi sui social saranno utilizzati per identificarli. L'episodio si aggiunge ad altre aggressioni avvenute durante l'estate in diverse località della Versilia. Federalberghi ha condannato con fermezza l'accaduto, esprimendo preoccupazione per i possibili danni all'immagine turistica del territorio.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran e minaccia di colpire pesantemente PKX Mountain. Si tratta del sito nel quale, secondo Washington, Teheran potrebbe aver nascosto centrifughe utilizzate per l'arricchimento dell'uranio. L'Iran non ha ancora visto nulla. Finora siamo stati gentili, ha dichiarato il presidente americano alla Casa Bianca. Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti non intendono interrompere le operazioni e che la guerra non influenzerà le sue decisioni politiche. Il presidente ha parlato durante un incontro con il capo dello Stato libanese, respingendo anche l'ipotesi che Teheran possa condizionare le elezioni americane di metà mandato.
2: Voltiamo pagina. La Teca, quarto Savona 15, contenente l'auto distrutta della scorta di Giovanni Falcone, sarà esposta per intera giornata dalla Giffoni Village. Sulla vettura viaggiavano Antonio Montinaro, capo scorta del magistrato, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, uccisi insieme a Falcone e a Francesca Morvillo nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. L'esposizione sarà aperta ai giovani, alle famiglie e partecipanti del festival come occasione di memoria e di educazione alla legalità. Accanto alla Teca sarà presente anche uno spazio dell'Associazione Donatori Nati, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco. I visitatori potranno conoscere il progetto Dal sangue versato al sangue donato e confrontarsi sui temi della solidarietà, della donazione e dell'impegno civile. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Radio GR News.
1: Sono le 21.
4: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori, che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo la accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yaghi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio, il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive, in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: News. Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Dopo l'entrata in carcere di Mario Roggero, la sua gioielleria è stata riaperta questa mattina. Il negozio di Gallo di Grenzane Cavour in provincia di Cuneo sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Roggero è stato condannato, lo ricordiamo, a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021 e attualmente sta scontando la pena nel carcere di Bollate a Milano. Intanto la difesa di Roggero ha reiterato l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco, la bambina che era in compagnia dei genitori stranieri si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026, secondo l'Agenas, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi 1,6 milioni di visite. Miglioramento netto che riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite prima la Basilicata, poi le Marche e Lazio. I progressi più importanti si sono registrati in Liguria e Lombardia. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori. Tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche a lanciare l'allarme in queste ore l'osservatorio dell'autorità del bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica in assenza di precipitazioni nonostante appunto le recenti piogge, in difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo, e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
7: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare, se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Dopo l'entrata in carcere di Mario Roggero, la sua gioielleria è stata riaperta questa mattina. Il negozio di Gallo di Grenzane Cavour in provincia di Cuneo sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Roggero è stato condannato, lo ricordiamo, a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021 e attualmente sta scontando la pena nel carcere di Bollate a Milano. Intanto la difesa di Roggero ha reiterato l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco, la bambina che era in compagnia dei genitori stranieri si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026, secondo l'Agenas, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi 1,6 milioni di visite. Miglioramento netto che riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite prima e la Basilicata, poi le Marche e Lazio. I progressi più importanti si sono registrati in Liguria e Lombardia. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori. Tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche a lanciare l'allarme in queste ore l'osservatorio dell'autorità del bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica in assenza di precipitazioni nonostante appunto le recenti piogge in difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 16 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abdelhadine Fakir. Dopo l'entrata in carcere di Mario Roggero, la sua gioielleria è stata riaperta questa mattina. Il negozio di Gallo di Grenzane Cavour in provincia di Cuneo sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Roggero è stato condannato, lo ricordiamo, a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021 e attualmente sta scontando la pena nel carcere di Bollate a Milano. Intanto la difesa di Roggero ha reiterato l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco, la bambina che era in compagnia dei genitori stranieri si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026, secondo l'Agenas, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi 1,6 milioni di visite. Miglioramento netto che riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite prima e la Basilicata, poi le Marche e Lazio. I progressi più importanti si sono registrati in Liguria e Lombardia. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori. Tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche a lanciare l'allarme in queste ore l'osservatorio dell'autorità del bacino del Po che conferma lo stato di severità idrica in assenza di precipitazioni nonostante appunto le recenti piogge in difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.

0: Ti rovesci solo al sud, sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 21 e 19 minuti.
3: News. Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Dopo l'entrata in carcere di Mario Roggero, la sua gioielleria è stata riaperta questa mattina. Il negozio di Gallo di Grenzane Cavour in provincia di Cuneo sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Roggero è stato condannato, lo ricordiamo, a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021 e attualmente sta scontando la pena nel carcere di Bollate a Milano. Intanto la difesa di Roggero ha reiterato l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano. Sul posto polizia personale e dei vigili del fuoco, la bambina che era in compagnia dei genitori stranieri si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026, secondo l'Agenas, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi 1,6 milioni di visite. Miglioramento netto che riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite prima e la Basilicata, poi le Marche e Lazio. I progressi più importanti si sono registrati in Liguria e Lombardia. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori. Tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche a lanciare l'allarme in queste ore l'osservatorio dell'autorità del bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica in assenza di precipitazioni nonostante appunto le recenti piogge in difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 21 e 27 minuti.
0: News.
5: Una sera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Dopo l'entrata in carcere di Mario Roggero, la sua gioielleria è stata riaperta questa mattina. Il negozio di Gallo di Grenzane Cavour in provincia di Cuneo sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Roggero è stato condannato, lo ricordiamo, a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021 e attualmente sta scontando la pena nel carcere di Bollate a Milano. Intanto la difesa di Roggero ha reiterato l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco, la bambina che era in compagnia dei genitori stranieri si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026, secondo l'Agenas, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi 1,6 milioni di visite, miglioramento netto che riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite prima e la Basilicata, poi le Marche e Lazio, i progressi più importanti si sono registrati in Liguria e Lombardia. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. A lanciare l'allarme in queste ore l'osservatorio dell'autorità del bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica in assenza di precipitazioni, nonostante appunto le recenti piogge, in difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Dopo l'entrata in carcere di Mario Roggero, la sua gioielleria è stata riaperta questa mattina. Il negozio di Gallo di Grenzane Cavour in provincia di Cuneo sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Roggero è stato condannato, lo ricordiamo, a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021 e attualmente sta scontando la pena nel carcere di Bollate a Milano. Intanto la difesa di Roggero ha reiterato l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio Voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco, la bambina che era in compagnia dei genitori stranieri si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026, secondo l'Agenas, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi 1,6 milioni di visite. Miglioramento netto che riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite prima e la Basilicata, poi le Marche e Lazio. I progressi più importanti si sono registrati in Liguria e Lombardia. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. A lanciare l'allarme in queste ore l'osservatorio dell'autorità del bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica in assenza di precipitazioni, nonostante appunto le recenti piogge, in difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 40 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Dopo l'entrata in carcere di Mario Roggero, la sua gioielleria è stata riaperta questa mattina. Il negozio di Gallo di Grenzane e Cavour in provincia di Cuneo sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Roggero è stato condannato, lo ricordiamo, a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021 e attualmente sta scontando la pena nel carcere di Bollate a Milano. Intanto la difesa di Roggero ha reiterato l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco, la bambina che era in compagnia dei genitori stranieri si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026, secondo l'Agenas, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi 1,6 milioni di visite. Miglioramento netto che riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite prima e la Basilicata, poi le Marche e Lazio. I progressi più importanti si sono registrati in Liguria e Lombardia. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. A lanciare l'allarme in queste ore l'osservatorio dell'autorità del bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica in assenza di precipitazioni, nonostante appunto le recenti piogge, in difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Managò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 48 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Dopo l'entrata in carcere di Mario Roggero, la sua gioielleria è stata riaperta questa mattina. Il negozio di Gallo di Grenzane Cavour in provincia di Cuneo sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Roggero è stato condannato, lo ricordiamo, a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021 e attualmente sta scontando la pena nel carcere di Bollate a Milano. Intanto la difesa di Roggero ha reiterato l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco, la bambina che era in compagnia dei genitori stranieri si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026, secondo l'Agenas, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi 1,6 milioni di visite. Miglioramento netto che riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite prima e la Basilicata, poi le Marche e Lazio. I progressi più importanti si sono registrati in Liguria e Lombardia. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori. Tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche a lanciare l'allarme in queste ore l'osservatorio dell'autorità del bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica in assenza di precipitazioni nonostante appunto le recenti piogge in difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo la accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yaghi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive, in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: News. Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio. Bufera poi sul sindaco di Bologna, Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'assalto alla polizia. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Dall'estero il segretario alla difesa americano Hegseth ha rimarcato l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari nel mezzo di una guerra all'Iran dai contorni ancora incerti. Hegseth, in audizione al Congresso americano, ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante critiche per le missioni e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti perduti o danneggiati in combattimento. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato, a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Italia divisa in due dalle perturbazioni al nord e afa invece al centro-sud, ma entro venerdì il gran caldo abbandonerà o almeno allenterà la sua morsa anche sulle regioni centro-meridionali. Le fresche correnti che stanno già interessando il nord nel corso dei prossimi giorni dunque si spingeranno verso il mezzogiorno portando un apprezzabile refrigerio in particolar modo sui settori adriatici e poi allo stremo sud, mentre il calo sarà meno marcato sui settori tirrenici e sulla Sardegna. Il calciomercato, continuano i dialoghi tra Juventus e Paris Saint-Germain per il cartellino di Colomoni, trattativa complessa per il club bianconero che lavora comunque per ammorbidire le richieste di 50 milioni dei francesi, trattativa che resta aperta nelle prossime ore. Da casa Juventus verrà fatta una nuova offerta. La Roma invece è stata beffata dall'Al Hilal che si è inserita con grande decisione nella corsa per Somerville e ha trovato l'accordo con il West Ham per il trasferimento dell'esterno olandese, operazione da 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus per portare l'attaccante in Arabia Saudita. È tutto, alla prossima edizione.
5: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 9 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio. Bufera poi sul sindaco di Bologna, Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'assalto alla polizia. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Dall'estero il segretario alla difesa americano Hegseth ha rimarcato l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari nel mezzo di una guerra all'Iran dai contorni ancora incerti. Hegseth, in audizione al Congresso americano, ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante critiche per le missioni e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti perduti o danneggiati in combattimento. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato, a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Italia divisa in due dalle perturbazioni al nord e afa invece al centro-sud, ma entro venerdì il gran caldo abbandonerà o almeno allenterà la sua morsa anche sulle regioni centro-meridionali. Le fresche correnti che stanno già interessando il nord nel corso dei prossimi giorni dunque si spingeranno verso il mezzogiorno, portando un apprezzabile refrigerio in particolar modo sui settori adriatici e poi allo stremo sud, mentre il calo sarà meno marcato sui settori tirrenici e sulla Sardegna. Il calcio mercato: continuano i dialoghi tra Juventus e Paris Saint-Germain per il cartellino di Colomoni, trattativa complessa per il club bianconero che lavora comunque per ammorbidire le richieste di 50 milioni dei francesi, trattativa che resta aperta nelle prossime ore. Da casa Juventus verrà fatta una nuova offerta. La Roma invece è stata beffata dall'Al-Hilal, che si è inserita con grande decisione nella corsa per Somerville e ha trovato l'accordo con il West Ham per il trasferimento dell'esterno olandese, operazione da 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus per portare l'attaccante in Arabia Saudita. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: Sono le 22 e 15 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio. Bufera poi sul sindaco di Bologna, Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'assalto alla polizia. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Dall'estero il segretario alla difesa americano Hegseth ha rimarcato l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari nel mezzo di una guerra all'Iran dai contorni ancora incerti. Hegseth, in audizione al Congresso americano, ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante critiche per le missioni e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti perduti o danneggiati in combattimento. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato, a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Italia divisa in due dalle perturbazioni al nord e afa invece al centro-sud, ma entro venerdì il gran caldo abbandonerà o almeno allenterà la sua morsa anche sulle regioni centro-meridionali. Le fresche correnti che stanno già interessando il nord nel corso dei prossimi giorni dunque si spingeranno verso il mezzogiorno, portando un apprezzabile refrigerio in particolar modo sui settori adriatici e poi allo stremo sud, mentre il calo sarà meno marcato sui settori tirrenici e sulla Sardegna. Il calciomercato: continuano i dialoghi tra Juventus e Paris Saint-Germain per il cartellino di Colomoni, trattativa complessa per il club bianconero che lavora comunque per ammorbidire le richieste di 50 milioni dei francesi, trattativa che resta aperta nelle prossime ore. Da casa Juventus verrà fatta una nuova offerta. La Roma invece è stata beffata dall'Al Hilal, che si è inserita con grande decisione nella corsa per Somerville e ha trovato l'accordo con il West Ham per il trasferimento dell'esterno olandese, operazione da 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus per portare l'attaccante in Arabia Saudita. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio.

0: legittima le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Dall'estero il segretario alla difesa americano Hegseth ha rimarcato l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari nel mezzo di una guerra all'Iran dai contorni ancora incerti. Hegseth, in audizione al Congresso americano, ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante critiche per le missioni e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti perduti o danneggiati in combattimento. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato, a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Italia divisa in due dalle perturbazioni al nord e afa invece al centro-sud, ma entro venerdì il gran caldo abbandonerà o almeno allenterà la sua morsa anche sulle regioni centro-meridionali. Le fresche correnti che stanno già interessando il nord nel corso dei prossimi giorni dunque si spingeranno verso il mezzogiorno portando un apprezzabile refrigerio in particolar modo sui settori adriatici e poi allo stremo sud, mentre il calo sarà meno marcato sui settori tirrenici e sulla Sardegna. Il calcio mercato, continuano i dialoghi tra Juventus e Paris Saint-Germain per il cartellino di Kolo Muani, trattativa complessa per il club bianconero che lavora comunque per ammorbidire le richieste di 50 milioni dei francesi, trattativa che resta aperta nelle prossime ore. Da casa Juventus verrà fatta una nuova offerta. La Roma invece è stata beffata dall'Al Hilal, che si è inserita con grande decisione nella corsa per Somerville e ha trovato l'accordo con il West Ham per il trasferimento dell'esterno olandese, operazione da 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus per portare l'attaccante in Arabia Saudita. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
3: Sono le 22 e 28 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio. Bufera poi sul sindaco di Bologna, Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'assalto alla polizia. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Dall'estero il segretario alla difesa americano Hegseth ha rimarcato l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari nel mezzo di una guerra all'Iran dai contorni ancora incerti. Hegseth, in audizione al Congresso americano, ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante critiche per le missioni e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti perduti o danneggiati in combattimento. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato, a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Italia divisa in due dalle perturbazioni al nord e afa invece al centro-sud, ma entro venerdì il gran caldo abbandonerà o almeno allenterà la sua morsa anche sulle regioni centro-meridionali. Le fresche correnti che stanno già interessando il nord nel corso dei prossimi giorni dunque si spingeranno verso il mezzogiorno, portando un apprezzabile refrigerio in particolar modo sui settori adriatici e poi allo stremo sud, mentre il calo sarà meno marcato sui settori tirrenici e sulla Sardegna. Il calciomercato, continuano i dialoghi tra Juventus e Paris Saint-Germain per il cartellino di Kolo Muani, trattativa complessa per il club bianconero che lavora comunque per ammorbidire le richieste di 50 milioni dei francesi, trattativa che resta aperta nelle prossime ore. Da casa Juventus verrà fatta una nuova offerta. La Roma invece è stata beffata dall'Al Hilal, che si è inserita con grande decisione nella corsa per Summerville e ha trovato l'accordo con il West Ham per il trasferimento dell'esterno olandese, operazione da 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus per portare l'attaccante in Arabia Saudita. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio. Bufera poi sul sindaco di Bologna, Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'assalto alla polizia. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza, chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Dall'estero il segretario alla difesa americano Hegseth ha rimarcato l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari nel mezzo di una guerra all'Iran dai contorni ancora incerti. Hegseth, in audizione al Congresso americano, ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante critiche per le missioni e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti perduti o danneggiati in combattimento. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Italia divisa in due dalle perturbazioni al nord e afa invece al centro-sud, ma entro venerdì il gran caldo abbandonerà o almeno allenterà la sua morsa anche sulle regioni centro-meridionali. Le fresche correnti che stanno già interessando il nord nel corso dei prossimi giorni dunque si spingeranno verso il mezzogiorno, portando un apprezzabile refrigerio in particolar modo sui settori adriatici e poi allo stremo sud, mentre il calo sarà meno marcato sui settori tirrenici e sulla Sardegna. Il calciomercato, continuano i dialoghi tra Juventus e Paris Saint-Germain per il cartellino di Kolo Muani, trattativa complessa per il club bianconero che lavora comunque per ammorbidire le richieste di 50 milioni dei francesi, trattativa che resta aperta nelle prossime ore. Da casa Juventus verrà fatta una nuova offerta. La Roma invece è stata beffata dall'Al Hilal, che si è inserita con grande decisione nella corsa per Somerville e ha trovato l'accordo con il West Ham per il trasferimento dell'esterno olandese, operazione da 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus per portare l'attaccante in Arabia Saudita. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 41 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio. Bufera poi sul sindaco di Bologna, Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'assalto alla polizia. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Dall'estero il segretario alla difesa americano Hegseth ha rimarcato l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari nel mezzo di una guerra all'Iran dai contorni ancora incerti. Hegseth, in audizione al Congresso americano, ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante critiche per le missioni e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti perduti o danneggiati in combattimento. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato, a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Italia divisa in due dalle perturbazioni al nord e afa invece al centro-sud, ma entro venerdì il gran caldo abbandonerà o almeno allenterà la sua morsa anche sulle regioni centro-meridionali. Le fresche correnti che stanno già interessando il nord nel corso dei prossimi giorni dunque si spingeranno verso il mezzogiorno, portando un apprezzabile refrigerio in particolar modo sui settori adriatici e poi allo stremo sud, mentre il calo sarà meno marcato sui settori tirrenici e sulla Sardegna. Il calciomercato, continuano i dialoghi tra Juventus e Paris Saint-Germain per il cartellino di Kolo Muani, trattativa complessa per il club bianconero che lavora comunque per ammorbidire le richieste di 50 milioni dei francesi, trattativa che resta aperta nelle prossime ore. Da casa Juventus verrà fatta una nuova offerta. La Roma invece è stata beffata dall'Al Hilal, che si è inserita con grande decisione nella corsa per Summerville e ha trovato l'accordo con il West Ham per il trasferimento dell'esterno olandese, operazione da 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus per portare l'attaccante in Arabia Saudita. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 49 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio. Bufera poi sul sindaco di Bologna, Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'assalto alla polizia. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Dall'estero il segretario alla difesa americano Hegseth ha rimarcato l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari nel mezzo di una guerra all'Iran dai contorni ancora incerti. Hegseth, in audizione al Congresso americano, ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante critiche per le missioni e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti perduti o danneggiati in combattimento. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato, a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Italia divisa in due dalle perturbazioni al nord e afa invece al centro-sud, ma entro venerdì il gran caldo abbandonerà o almeno allenterà la sua morsa anche sulle regioni centro-meridionali. Le fresche correnti che stanno già interessando il nord nel corso dei prossimi giorni dunque si spingeranno verso il mezzogiorno, portando un apprezzabile refrigerio in particolar modo sui settori adriatici e poi allo stremo sud, mentre il calo sarà meno marcato sui settori tirrenici e sulla Sardegna. Il calciomercato, continuano i dialoghi tra Juventus e Paris Saint-Germain per il cartellino di Kolo Muani, trattativa complessa per il club bianconero che lavora comunque per ammorbidire le richieste di 50 milioni dei francesi, trattativa che resta aperta nelle prossime ore. Da casa Juventus verrà fatta una nuova offerta. La Roma invece è stata beffata dall'Al Hilal, che si è inserita con grande decisione nella corsa per Summerville e ha trovato l'accordo con il West Ham per il trasferimento dell'esterno olandese, operazione da 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus per portare l'attaccante in Arabia Saudita. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori, che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo l'accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yaghi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio, il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive, in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: News. Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati richiamando a maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. La moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, ha affermato questa mattina: è assurdo che mio marito sia in prigione, poi ha aggiunto:
5: mi sembra di vivere, non lo so, in un bruttissimo sogno, però spero che molto presto possa venire via, perché ripeto, non deve assolutamente stare in un carcere.
4: Migliorano le liste d'attesa per visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato, a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Per essere sempre

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati richiamando a maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. La moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, ha affermato: questa mattina è assurdo che mio marito sia in prigione, poi ha aggiunto:
2: mi sembra di vivere, non lo so, in un bruttissimo sogno, però spero che molto presto possa venire via, perché ripeto, non deve assolutamente stare in un carcere.
1: Migliorano le liste d'attesa per visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola, lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della Nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 23 e 16 minuti.
2: News. Una sera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati richiamando a maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. La moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, ha affermato: questa mattina è assurdo che mio marito sia in prigione, poi ha aggiunto:
3: mi sembra di vivere, non lo so, in un bruttissimo sogno, però spero che molto presto possa venire via, perché ripeto, non deve assolutamente stare in un carcere.
2: Migliorano le liste d'attesa per visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato, a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola, lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della Nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 23 e 19 minuti.
2: News. Una sera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati richiamando a maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. La moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, ha affermato: questa mattina è assurdo che mio marito sia in prigione, poi ha

0: pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 26 minuti.
5: News. Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati richiamando a maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. La moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, ha affermato: questa mattina è assurdo che mio marito sia in prigione, poi ha aggiunto:
6: mi sembra di vivere, non lo so, in un bruttissimo sogno, però spero che molto presto possa venire via, perché ripeto, non deve assolutamente stare in un carcere.
5: Migliorano le liste d'attesa per visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola, lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della Nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
7: Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 23 e 33 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati richiamando a maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. La moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, ha affermato questa mattina: è assurdo che mio marito sia in prigione, poi ha aggiunto:
2: mi sembra di vivere, non lo so, in un bruttissimo sogno, però spero che molto presto possa venire via, perché ripeto, non deve assolutamente stare in un carcere.
1: Migliorano le liste d'attesa per visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della Nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 40 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati richiamando a maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. La moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, ha affermato questa mattina: è assurdo che mio marito sia in prigione, poi ha aggiunto:
3: mi sembra di vivere, non lo so, in un bruttissimo sogno, però spero che molto presto possa venire via, perché ripeto, non deve assolutamente stare in un carcere.
2: Migliorano le liste d'attesa per visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato, a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola, lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della Nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 23 e 47 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati richiamando a maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. La moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, ha affermato questa mattina: è assurdo che mio marito sia in prigione, poi ha aggiunto:
2: mi sembra di vivere, non lo so, in un bruttissimo sogno, però spero che molto presto possa venire via, perché ripeto, non deve assolutamente stare in un carcere.
1: Migliorano le liste d'attesa per visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola, lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della Nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23:57.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 23:57.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori, che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo la accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yaghi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio, il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive, in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. News.
3: Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, irresponsabile, alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo. Lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce, afferma invece dal PD Elly Schlein. Intanto è bufera sul sindaco di Bologna Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere la verità non delegittima alle forze di polizia. La questura intanto rifonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Il caso Roggero, la famiglia del gioielliere ha riaperto questa mattina il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa torna intanto a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti per chi commette crimini violenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. La politica, vertice di un'ora e mezza tra Meloni e gli altri leader di maggioranza, Tajani, Salvini e Lupi, piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee, di concentrare nel prossimo biennio la maggiore capacità di spesa per il contrasto al caro energia. Un tema sul tavolo, sebbene tutti lo smentiscano, la legge elettorale. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata ad insistere in Senato sulle preferenze, magari modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche, lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi importanti anche in Liguria. Il calcio con la nazionale, per Pep Guardiola sulla panchina della nazionale si può ancora sperare, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole in serata di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC. Non è assolutamente una mancanza di rispetto, di riguardo nei confronti di altri soggetti, perché sugli altri soggetti il confronto è già partito e poi si può optare per uno o l'altro allenatore, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo. Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 8 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile e responsabile, alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il Presidente del Consiglio, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo. Lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce, afferma invece dal PD Elly Schlein. Intanto è bufera sul sindaco di Bologna Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere la verità non delegittima alle forze di polizia. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Il caso Roggero, la famiglia del gioielliere ha riaperto questa mattina il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa torna intanto a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti per chi commette crimini violenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. La politica, vertice di un'ora e mezza tra Meloni e gli altri leader di maggioranza, Tajani, Salvini e Lupi, piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee, di concentrare nel prossimo biennio la maggiore capacità di spesa per il contrasto al caro energia. Un tema sul tavolo, sebbene tutti lo smentiscano, la legge elettorale. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata ad insistere in Senato sulle preferenze, magari modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche, lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi importanti anche in Liguria. Il calcio con la nazionale, per Pep Guardiola sulla panchina della nazionale si può ancora sperare, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole in serata di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC. Non è assolutamente una mancanza di rispetto, di riguardo nei confronti di altri soggetti, perché sugli altri soggetti il confronto è già partito e poi si può optare per uno o l'altro allenatore, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 16 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile e responsabile, alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il Presidente del Consiglio, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo. Lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce, afferma invece dal PD Elie Schlein. Intanto è bufera sul sindaco di Bologna Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere la verità non delegittima alle forze di polizia. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Il caso Roggero, la famiglia del gioielliere ha riaperto questa mattina il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa torna intanto a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti per chi commette crimini violenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. La politica, vertice di un'ora e mezza tra Meloni e gli altri leader di maggioranza, Tajani, Salvini e Lupi, piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee, di concentrare nel prossimo biennio la maggiore capacità di spesa per il contrasto al caro energia. Un tema sul tavolo, sebbene tutti lo smentiscano, la legge elettorale. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata ad insistere in Senato sulle preferenze, magari modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche, lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni, per le prime visite prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi importanti anche in Liguria. Il calcio con la nazionale, per Pep Guardiola sulla panchina della nazionale si può ancora sperare, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole in serata di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo.

E per Pep Guardiola sulla panchina della nazionale si può ancora sperare, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole in serata di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC.

0: nazionale per Pep Guardiola sulla panchina della nazionale si può ancora sperare, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole in serata di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC. Non è assolutamente una mancanza di rispetto, di riguardo nei confronti di altri soggetti, perché sugli altri soggetti il confronto è già partito e poi si può optare per uno o l'altro allenatore, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. Mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È mezzanotte e 27 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il Presidente del Consiglio, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo. Lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce, afferma invece da

0: PD, Elly Schlein. Intanto è bufera sul sindaco di Bologna Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere la verità non delegittima le forze di polizia. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Il caso Ruggero, la famiglia del gioielliere ha riaperto questa mattina il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa torna intanto a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti per chi commette crimini violenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Ruggero dal carcere. La politica, vertice di un'ora e mezza tra Meloni e gli altri leader di maggioranza, Tajani, Salvini e Lupi, piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee, di concentrare nel prossimo biennio la maggiore capacità di spesa per il contrasto al caro energia. Un tema sul tavolo, sebbene tutti lo smentiscano, la legge elettorale. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata ad insistere in Senato sulle preferenze, magari modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche, lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni, per le prime visite prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi importanti anche in Liguria. Il calcio con la nazionale, per Pep Guardiola sulla panchina della nazionale si può ancora sperare, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole in serata di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC. Non è assolutamente una mancanza di rispetto, di riguardo nei confronti di altri soggetti, perché sugli altri soggetti il confronto è già partito e poi si può optare per uno o l'altro allenatore, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo. Lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce, afferma invece dal PD Elly Schlein. Intanto è bufera sul sindaco di Bologna Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere la verità non delegittima le forze di polizia. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Il caso Roggero: la famiglia del gioielliere ha riaperto questa mattina il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa torna intanto a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti per chi commette crimini violenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. La politica: vertice di un'ora e mezza tra Meloni e gli altri leader di maggioranza, Tajani, Salvini e Lupi, piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee, di concentrare nel prossimo biennio la maggiore capacità di spesa per il contrasto al caro energia. Un tema sul tavolo, sebbene tutti lo smentiscano, la legge elettorale. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata ad insistere in Senato sulle preferenze, magari modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche, lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi importanti anche in Liguria. Il calcio con la nazionale: per Pep Guardiola sulla panchina della nazionale si può ancora sperare, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole in serata di Malagò, che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC. Non è assolutamente una mancanza di rispetto, di riguardo nei confronti di altri soggetti, perché sugli altri soggetti il confronto è già partito e poi si può optare per uno o l'altro allenatore, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole, con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente, con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 40 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il Presidente del Consiglio, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo. Lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce, afferma invece dal PD Elly Schlein. Intanto è bufera sul sindaco di Bologna Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere la verità non delegittima alle forze di polizia. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Il caso Roggero, la famiglia del gioielliere ha riaperto questa mattina il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa torna intanto a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti per chi commette crimini violenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. La politica, vertice di un'ora e mezza tra Meloni e gli altri leader di maggioranza Tajani, Salvini e Lupi, piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee di concentrare nel prossimo biennio la maggiore capacità di spesa per il contrasto al caro energia. Un tema sul tavolo, sebbene tutti lo smentiscano, la legge elettorale. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata ad insistere in Senato sulle preferenze, magari modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche, lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni, per le prime visite prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi importanti anche in Liguria. Il calcio con la nazionale, per Pep Guardiola sulla panchina della nazionale si può ancora sperare, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole in serata di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC. Non è assolutamente una mancanza di rispetto, di riguardo nei confronti di altri soggetti, perché sugli altri soggetti il confronto è già partito e poi si può optare per uno o l'altro allenatore, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo.
4: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 48 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile, alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il Presidente del Consiglio, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo. Lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce, afferma invece dal PD Elly Schlein. Intanto è bufera sul sindaco di Bologna Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere la verità non delegittima alle forze di polizia. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Il caso Roggero, la famiglia del gioielliere ha riaperto questa mattina il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa torna intanto a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti per chi commette crimini violenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. La politica, vertice di un'ora e mezza tra Meloni e gli altri leader di maggioranza Tajani, Salvini e Lupi, piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee, di concentrare nel prossimo biennio la maggiore capacità di spesa per il contrasto al caro energia. Un tema sul tavolo, sebbene tutti lo smentiscano, la legge elettorale. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata ad insistere in Senato sulle preferenze, magari modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche, lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi importanti anche in Liguria. Il calcio con la nazionale, per Pep Guardiola sulla panchina della nazionale si può ancora sperare, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole in serata di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC. Non è assolutamente una mancanza di rispetto, di riguardo nei confronti di altri soggetti, perché sugli altri soggetti il confronto è già partito e poi si può optare per uno o l'altro allenatore, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. Mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: è 1:02.
1: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. Mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:18.
2: Meteo.
3: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: È 1:29.
1: Meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:42.
2: Meteo. Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.